0: che noi siamo interrottamente guidati dal cosmo. Se desiderate leggere il contenuto di questa trasmissione, potete richiedere il libro corrispondente nelle migliori librerie. Per iniziare, vogliamo fare un esempio tratto dalla tecnologia moderna che ci permetterà di comprendere in modo concreto le leggi che spiegheremo in seguito provenienti dalla legge cosmica universale che è lo Spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidano che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione si definisce la meta e per mezzo delle antenne del veicolo il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni movimento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi e decide così quale percorso vuole seguire, determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e altre cose ancora. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginarsi è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto: boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, ma proprio ogni cosa viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in file giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato, i frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacciai e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
1: Tutto viene guidato, tutto viene diretto. Nel mondo tridimensionale sulla Terra esistono le quattro stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Il macrocosmo materiale guida tutto ciò che avviene e ogni movimento nelle tre dimensioni. L'irradiazione del macrocosmo materiale Agisce inoltre anche sulle correnti magnetiche della Terra. Tramite di esse vengono accompagnate le specie animali e vegetali. In ogni stagione il cosmo materiale è come l'ago della bilancia. Affinché possiamo comprendere meglio ciò che riguarda le colpe, soltanto l'uomo si può incolpare, mentre la Terra, con tutte le sue ricchezze del sottosuolo, con i regni della natura, con le innumerevoli specie di animali, non si può caricare di colpe. Soltanto noi uomini agiamo in modo contrario alla legge universale dell'unità, ma non il mondo degli animali e delle piante e nemmeno la Madre Terra, con tutte le sue forme di vita e le sue risorse. Come abbiamo già spiegato nella prima puntata, gli animali, le piante, i minerali e tutti i singoli esseri viventi, fino ad arrivare ai microbi, tutti i colori, le forme e i profumi della natura, con il loro rispettivo passo evolutivo di coscienza, vengono guidati e diretti dal macrocosmo materiale. In tutto l'infinito non esiste stasi, tutto, veramente tutto, ogni pianeta, tutte le forze dell'essere, è incessantemente in movimento. Tutto il disordine che noi uomini provochiamo con la nostra incoscienza, con il nostro modo ristretto di vedere le cose, con la nostra sconsideratezza e il nostro egoismo, tutto ciò che predisponiamo e facciamo contro l'armonia cosmica è registrato come comportamento negativo nel macrocosmo e non per ultimo anche nel cosmo di sostanza più sottile. Noi uomini definiamo tutto ciò anche come peccato. È solo l'uomo che provoca sventure e caos sulla Terra. Tutto è energia e dato che nessuna energia va perduta, essa viene memorizzata in modo giusto e indistruttibile ed è in costante movimento.
0: Noi uomini non possiamo sottrarci ai processi che costituiscono la comunicazione della contabilità cosmica, questo dare e avere. Per farlo sarebbe necessario cambiare il nostro modo di pensare e porre rimedio al male che abbiamo fatto. Che cos'è un'azione contraria alla vita cosmica? Uccidere intenzionalmente gli animali, farli soffrire, tenerli rinchiusi in ghetti come animali da macello, cibarsi di parti di cadaveri animali e tante altre cose del genere sono contro la vita cosmica. Tutto, ogni cosa che infliggiamo al pianeta Terra, come ad esempio il disboscamento delle foreste, il far esplodere il terreno, le pietre, la deviazione di corsi d'acqua, la costruzione di dighe, di grattacieli, di centrali atomiche ed altri edifici di questo tipo, tutto questo viene registrato in modo dettagliato dai macrocosmi in riferimento alle singole persone coinvolte. Ogni parte di colpa deve essere riconosciuta e sistemata. Giustificarsi non serve a nulla. Non esiste un modo per eludere tutto questo. La via che ci porta al purificare e che poi in seguito a dimenticare deve essere quindi percorsa in modo coscienzioso e responsabile, senza limiti di sorta. Quante volte l'uomo agisce contro la vita? Quali sono i suoi scopi e le sue motivazioni? E tanti, tanti altri aspetti. Tutto, ogni minima cosa, viene registrato in modo esatto e giusto. Questa registrazione avviene, come abbiamo detto, in modo preciso e giusto. La contabilità cosmica registra, tra le altre cose, le nostre passioni, le nostre aggressività, ma anche la nostra disponibilità ad aiutare, qualsiasi azione positiva. Tutti i dettagli sono energia e vengono memorizzati. Ogni piccolezza, per quanto minima, viene registrata, ossia memorizzata. Ogni uomo e ogni anima sperimentano una giustizia assoluta tramite la contabilità esatta dei due cosmi.
1: Come abbiamo detto, tutte le forze, ogni energia sono in continuo movimento. In tutto c'è la coscienza universale, l'intelligenza eterna, Dio, la vita, il movimento. Nelle galassie, nelle cosiddette strade latte, ci sono gli ammassi stellari. Molti di questi ammassi stellari sono campi cosmici che vengono formati, tra l'altro, da un karma di gruppo. Sono pari a dei campi energetici di vibrazioni simili provenienti da determinati tipi di persone, che per esempio approvano insieme le guerre, producono armamenti e fanno condurre guerre, oppure da coloro che fanno uccidere i loro simili o che costringono i propri simili all'asservimento e alla prostituzione, da coloro che non intraprendono nulla per fermare la fame nel mondo, nonostante avrebbero la possibilità di aiutare. In questi ammassi sono memorizzate le colpe delle persone che accumulano ricchezze, malgrado altri soffrano la miseria o a causa di malattie. Da coloro che uccidono intenzionalmente gli animali o approvano gli esperimenti sugli animali e li effettuano. Da coloro che sfruttano la terra, che abbattono le piante nel pieno della linfa, che distruggono specie vegetali e tante altre cose.
2: Tutte queste infrazioni karmiche, nel loro insieme, formano un karma di gruppo. Le persone di questo genere, a seconda della loro parte di colpa, sono legate addirittura al karma del mondo. Le singole correlazioni energetiche di ogni uomo che è legato ai campi cosmici o a un karma di gruppo o al karma del mondo sono memorizzate in ogni dettaglio anche nella sua anima. Anche gli aspetti negativi memorizzati in ogni anima sono costantemente in movimento. Il pro e il contro di ogni momento della vita dell'uomo vengono soppesati in modo preciso, valutati e aggiornati in base al volume energetico. Oltre a essere memorizzato nell'anima, il comportamento contrario alla legge nell'insieme di tutti i suoi dettagli è registrato anche nelle costellazioni planetarie di sostanza più sottile. Ogni uomo e ogni anima sono un microcosmo nel macrocosmo universale. Le vie che l'uomo segue e anche le vie di ogni anima sono fondamentalmente diverse tra loro. La via di ognuno passa attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo materiale e in seguito, dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima passa nelle costellazioni planetarie corrispondenti del cosmo di sostanza più sottile, fino ad arrivare al regno di Dio, al macrocosmo assoluto di sostanza fine. È possibile che questo cammino cosmico sia molto lungo. L'anima ha anche la possibilità di interrompere di propria iniziativa il suo cammino diretto per incarnarsi di nuovo, per entrare di nuovo in una veste umana. Ogni uomo e ogni anima hanno il libero arbitrio. Di conseguenza, ogni uomo determina da sé il proprio cammino evolutivo in base al suo modo di comportarsi conforme o contrario all'eterna legge universale cosmica, che è la vita. Tutti i dettagli contrari alla legge cosmica, e quindi alla vita, incolpano l'anima del singolo, ma anche il suo corpo fisico. Da ciò derivano colpi del destino, afflizioni e malattie. Tuttavia, al di sopra di tutte queste cose c'è la misericordia di Dio. Essa dice: sfrutta l'attimo, sfrutta la giornata e riconosci il tuo comportamento. Pentiti e sistema, ripara a ciò a cui puoi ancora porre rimedio e non ripetere più le stesse o simili cose. Ciò vale per i contenuti di tutti i nostri sentimenti, pensieri, di tutte le nostre parole e azioni, inclusi tutti i nostri desideri negativi. Già Gesù di Nazareth insegnò: mettiti d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora sulla via con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice, e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione.
0: Ora sappiamo quindi che tutto è energia. L'energia è in continuo movimento e in continua trasformazione. Se noi uomini impariamo dai nostri errori e anneliamo ad accettare la legge universale cosmica, la coscienza universale, lo spirito dell'amore, dell'unità, della libertà e della pace, e ad osservarci per compiere i passi verso la libertà cosmica, allora nella nostra anima e in noi come uomini avviene quanto segue. Le negatività, i pesi che portiamo, il fardello delle energie negative che ci trascinano in basso, si trasformano poco a poco in energie positive, leggere e piene di forza. Diveniamo più gioiosi, più felici e, se è bene per noi, più sani. Dato che ogni uomo è il microcosmo nei due macrocosmi, la stessa cosa avviene sia per l'anima sia per l'uomo. Su questo cammino che ci porta a trasformare le energie, l'anima dell'uomo diviene quindi più luminosa. Il suo corpo fisico assume una vibrazione più leggera. La vita terrena di una tale persona diviene più equilibrata. L'uomo diviene più comprensivo, più disponibile e più giudizioso. Nell'insieme si può quindi dire che l'uomo si trova sulla lunghezza d'onda della vita positiva. Ripetiamo ancora una volta: l'insieme del comportamento di ogni uomo, ogni pro e contro, tutti i dettagli che sono a favore o contro i suoi simili e i regni della natura, sono registrati. Tutte le negatività del nostro comportamento, dato che tutto è energia, di qualsiasi tipo esse siano, che a livello energetico corrispondono a persone che hanno gli stessi scopi e che hanno le loro stesse priorità, costituiscono un karma di gruppo o si legano a un karma di gruppo simile già esistente, oppure, in base all'intensità della colpa, entrano a far parte del karma del mondo. Tutto, ogni minima cosa viene registrato dal macrocosmo materiale e, allo stesso tempo, viene registrato, per l'anima, dal cosmo di sostanza più sottile, dalle costellazioni planetarie che corrispondono a livello energetico all'anima, in base a ciò che il suo essere umano ha immesso. Facciamo un piccolo esempio che per molti è forse insignificante e che ha però un effetto. Chi abbatte un albero nel pieno della linfa o taglia degli alberi come decorazione dettata dalla tradizione per determinate occasioni può essere certo di essere registrato in uno di questi campi karmici del karma di gruppo del macrocosmo e anche nel cosmo di sostanza più sottile. Viene comunque considerato quante volte e con quale intensità ogni singolo ha agito contro la vita.
1: Molte persone vivono alla giornata senza chiedersi che cosa provoco con il mio comportamento. La massa degli uomini si lega a tradizioni. I macrocosmi registrano, tra le altre cose, Anche il ripetersi del depauperamento dettato dalla tradizione nei confronti della natura. Esso viene memorizzato in un karma di gruppo corrispondente oppure già nel karma del mondo. Solo poche persone sanno che se tagliano, si abbattono un albero o addirittura diverse piante nel pieno della linfa, anche le altre forme di vita, ovvero le altre piante della stessa specie, sperimentano la sofferenza che è stata inflitta alla loro specie, e ciò avviene su tutta la terra. Altrettanto vale per il mondo degli animali. Le sofferenze inflitte agli animali, oppure se essi vengono uccisi intenzionalmente e i loro corpi vengono squartati, tutte queste cose vengono percepite nei dettagli su tutta la terra dalle stesse specie animali. Il volume di tutte queste cose viene registrato in modo dettagliato dai macrocosmi. Dio è spirito. Lo spirito dell'infinito è la coscienza cosmica universale. A seconda della nostra cultura, noi uomini chiamiamo questa coscienza universale cosmica intelligenza assoluta, Allah, Jehova, oppure l'essere. In Occidente, lo spirito universale, lo spirito dell'infinito, viene chiamato Dio. È sempre lo stesso spirito, la stessa forza universale, onnipotente dell'infinito che ha la massima vibrazione, la coscienza universale. Lo spirito dell'infinito, la coscienza universale che è la vita in ogni cosa, è unità. La coscienza universale, lo spirito infinito che è unità, è costituito da innumerevoli sfaccettature della coscienza. I due macrocosmi, ovvero il macrocosmo materiale, nel quale è memorizzato prevalentemente il mondo tridimensionale, e il macrocosmo di sostanza più sottile, dove vivono le anime prive del corpo fisico in base al loro livello di coscienza, sono soltanto sfere della caduta che dopo un processo soggetto al tempo verranno inspirati di nuovo dall'eterna coscienza universale per entrare di nuovo a far parte del regno di Dio che esiste in eterno, del macrocosmo assoluto. Un tempo questi cosmi furono donati dal regno di Dio agli esseri divini che si erano ribellati a Dio, affinché essi li portassero con sé per avere una dimora provvisoria. I due macrocosmi, quello di sostanza più sottile e quello grossolano, sono quindi limitati nel tempo. Il cosmo materiale è la registrazione del mondo tridimensionale che è stato creato dalle anime cadute e dagli uomini. Nel macrocosmo materiale si trovano, come abbiamo già spiegato nella trasmissione precedente, le cosiddette matrici, ossia bozzoli energetici che servono per un'eventuale nuova incarnazione dell'anima affinché essa, ritornando in veste umana nel mondo tridimensionale, si ritrovi nelle condizioni di vita terrena che le corrispondono.
0: La coscienza cosmica universale è lo spirito dell'unità. Come abbiamo detto, egli opera in tutte le specie vegetali, in ogni animale, nel più piccolo e minuscolo essere vivente, come per esempio nei microbi. Lo spirito universale, la coscienza universale, è presente ovunque. Anche le sostanze di tutti i minerali fanno parte della coscienza universale. Tutto, ogni cosa, contiene la vita che è la coscienza universale. Non esiste nulla che non porti in sé la coscienza universale. Ogni atomo, ogni molecola, la parte più piccola dell'universo, porta in sé la coscienza universale, la vita. Tutti gli uomini e le anime fanno parte della coscienza universale, la vita. Nel regno di Dio, invece, tutti gli esseri puri sono coscienza universale compressa. Il loro corpo spirituale è divino, ma non è Dio stesso. La differenza tra il far parte della coscienza universale, ossia di esserne parte, o essere invece coscienza universale compressa, è la seguente, e ora ripetiamo. Il cosmo materiale e il cosmo di sostanza sottile sono entrambi energie trasformate a un livello inferiore, frammenti che si sono staccati dal regno di Dio. Come abbiamo già detto, entrambi i cosmi sono temporali. Essi servono agli uomini e alle anime, agli esseri che si sono allontanati dalla coscienza universale, da Dio. L'allontanamento da Dio viene definito anche peccato. I regni della natura, tutti i minerali, tutte le forze della terra, come gli animali, le piante, i minerali, eccetera, non sono gravati di colpe. Essi furono donati agli uomini affinché questi si ravvedessero, comprendessero e cambiassero, affinché gli uomini trasformassero il proprio egoismo per raggiungere l'unità che è Dio, poiché ogni forma di vita fa parte dell'unità. Nel profondo della propria anima, l'uomo appartiene ad un'unica radice, che è l'unità in Dio. Nel profondo della sua anima, l'uomo non è di questo mondo. Il suo vero essere proviene dal regno di Dio, dalla coscienza universale che è Dio, l'eterna intelligenza, e farà prima o poi ritorno alle sue eterne radici dell'amore, dell'unità, della pace e della libertà. Anche se per l'anima il cammino può essere ancora molto lungo, essa percorrerà, come tutti, la via per sistemare le proprie colpe e seguirà quindi il cammino che la porta a dimenticare, per essere alla fine di nuovo un essere spirituale nell'eterna casa del Padre, presso Dio, suo Padre.
1: Purtroppo gli uomini per la maggior parte non hanno ancora compreso che incolpano se stessi e quindi la propria anima, se agiscono contro l'unità che è la vita in Dio, ovvero contro i loro simili, che sono a loro volta parte dell'unità cosmica, contro regni della natura, contro la terra nel suo insieme. Chi pensa e agisce in modo contrario alla vita pecca contro la coscienza universale, la legge universale, lo spirito della libertà, dell'unità e quindi contro la vita. Tante persone sono succubi della scienza. Molti pensano che la scienza dovrebbe conoscere le correlazioni cosmiche. Gli scienziati continuano a fare ricerche su ricerche, ma finora non sono ancora riusciti a scrutare fino in fondo l'intelligenza cosmica, la coscienza universale. Parlano per esempio dei cosiddetti buchi neri nel cosmo materiale e sanno che i buchi neri attirano pianeti e che in essi le energie si trasformano. Tuttavia, non hanno capito perché e a quale scopo. La coscienza universale è la forza creatrice, è il creatore, che opera incessantemente anche nei macrocosmi di sostanza più raddensata, che fanno parte delle sfere della caduta e trasforma le energie, ossia dà loro una nuova forma per il bene dell'eterno essere, di cui fa parte l'intero universo. Secondo la legge della trasformazione energetica, i buchi neri possono essere definiti anche come dei macchinari di selezione cosmici, che trasformano le energie di parti di pianeti oppure interi pianeti e li assegnano ai cosmi corrispondenti. Queste energie passano poi nel cosmo di sostanza più sottile o entrano di nuovo nel macrocosmo di sostanza grossolana. A seconda se la vita sulla Terra continua a diffondersi o se può essere ricondotta nella legge eterna primordiale, nella coscienza universale. Per esempio, se molte specie animali muoiono o addirittura si estinguono e le stesse specie non ricompaiono poi più sulla Terra, alcuni pianeti o parti di pianeti del macrocosmo materiale vengono attirati dai buchi neri e trasformati in sostanze energetiche più sottili. Noi uomini definiamo questi cambiamenti nel macrocosmo materiale come il morire di pianeti o parti di pianeti.
2: Tuttavia non si può intendere questo morire in senso negativo. Nulla scompare da un momento all'altro dallo schermo della vita. Niente si dissolve nel nulla. E il nulla non esiste proprio. Si tratta di un morire inteso come segue: cessare di esistere in una determinata forma per trasformarsi in una forma dell'essere diversa e più elevata, più radiosa, più luminosa, che si avvicina di più all'origine spirituale. I buchi neri attirano quindi magneticamente i pianeti o le parti di pianeti che devono essere trasformati, come per esempio specie di animali che non prendono più forma sulla Terra, oppure aspetti negativi immessi da persone in passato e che vengono trasformati a livello energetico perché le loro anime si evolvono sulla via per sistemare e che porta a dimenticare. Lo spirito creatore, la coscienza universale, agisce instancabilmente. Egli opera nel cosmo di sostanza più sottile dove si intrattengono le anime. Egli agisce nella Terra, su di essa e sopra di essa, e nel macrocosmo materiale. Egli è colui che dirige le forze, che trasforma le energie in sostanze più sottili, in forze più sottili, oppure anche di nuovo in sostanze più grossolane, che vengono poi assegnate al macrocosmo materiale. Ciò avviene, tra l'altro, quando le anime si incarnano, oppure quando alcune specie naturali ricompaiono sulla Terra, come per esempio specie di animali o di piante. È necessario prendere coscienza di correlazioni di dimensioni più ampie, e per questo ripetiamo alcuni concetti. Sia che l'uomo approvi soltanto determinate strutture e tradizioni sulla Terra o che ne sia coinvolto, sia che tragga profitto da progetti che sono contro la Terra con le sue forme di vita e le sue risorse e tante altre cose, tutto, ogni minima cosa, viene soppesata, valutata e registrata in base all'intensità che riguarda il singolo.
0: Cari amici all'ascolto, sarebbe possibile dire ancora tante cose, spiegare tantissimi aspetti della contabilità cosmica, sulla memorizzazione e sulla coscienza universale. Si potrebbero riempire intere collane di libri sul tema dell'uomo, del microcosmo nel macrocosmo, oppure l'anima nelle sfere di purificazione, sui dettagli del dare e dell'avere, sulla giustizia assoluta della coscienza universale, senza, tuttavia, riuscire a riportare tutto ciò che ci sarebbe da dire. Se desiderate leggere il testo di questa trasmissione, potete richiedere il libro omonimo nelle migliori librerie. Siamo giunti al termine della seconda parte di questa serie e siamo naturalmente contenti se vi rimetterete all'ascolto per la prossima trasmissione. Per oggi ci congediamo da voi e vi auguriamo giornate interessanti che vi portino tante conoscenze. Arrivederci ed un saluto in Dio.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento,
0: die Farben,
1: i colori
0: die Formen,
1: e le forme,
0: das Licht,
1: egli,
0: Kraft,
1: la luce, la forza
0: die Substanz in uns.
1: E la sostanza
0: Vater,
1: in noi. Padre,
0: du hast alles Schöne,
1: tu hai creato per noi
0: für uns
1: tutto ciò che è bello, puro e nobile.
0: Dein Licht strahlt uns zu.
1: La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita. Infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami. Tu adorni la natura. Tu sei la crescita e la maturazione. Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza.
0: Die Gegenwart.
1: La presenza
0: in der Blume,
1: nel fiore,
0: im Samen,
1: nel seme,
0: im Tier,
1: nell'animale.
0: Du bist das Leben.
1: Tu sei la vita
0: in, Formen, du bist die Kraft,
1: in tutte le forme.
0: Im Vogel,
1: tu sei la forza
0: Bewegung,
1: nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto, tu sei. Santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi
0: Art und Weise.
1: In modo molteplice.
0: Das Reich Gottes
1: il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es. Wenn wir über den Rasen,
1: ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato
0: und spüren wir
1: e sentiamo
0: unsere Schwester,
1: nostra sorella
0: und unseren Bruder
1: e nostro fratello dentro di noi.
0: Wenn wir dies alles spüren,
1: se sentiamo tutto questo,
0: spüren wir Gott in uns,
1: percepiamo Dio in noi
0: schauen, das unendliche Leben,
1: e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio. Nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister,
1: sì, cari fratelli e sorelle,
0: dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona,
0: weil die Menschen,
1: poiché gli uomini
0: mit Gott und
1: sono con Dio e quindi anche con la terra.
0: Die Erde schenkt sich in der
1: la terra si dona nella
0: Menschen,
1: pienezza
0: die
1: a coloro che hanno dischiuso
0: haben,
1: la pienezza interiore,
0: die sich bemühen,
1: che si sforzano di adempiere la volontà di Dio.
0: Sie denken und arbeiten so, wie es Gott
1: essi
0: will.
1: Pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld. Und
1: wir e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione.
0: Der Versucher ist immer unterwegs.
1: Il tentatore è sempre in agguato.
0: Und solange wir Wünsche
1: e finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato, si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima, l'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più, poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati, l'erba ci sorregge e ci parla: io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con Lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale. Lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'Eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir
1: ricolmi di anelito,
0: Sternen.
1: Guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen,
1: chiudiamo gli occhi
0: die Essenz der Sterne
1: e accogliamo in noi l'essenza delle stelle
0: die Allkraft
1: e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita, tu sei mio figlio, io ti sono padre e madre. Io sono Dio, tu sei in me ed io sono in te. Tu sei immortale. Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i suoi figli. L'amore dei figli per il Padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano, quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo, come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto, in tutto ciò che pensa e fa. Speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui nel Cristo tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto a questa seconda puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, nella quale leggeremo parti tratte dal libro che porta lo stesso titolo. Si tratta di un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla Scuola della Sapienza Divina, che è stata scritta sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che sono stati, per quanto possibile, registrati e inseriti in questo libro. Finora abbiamo parlato, tra le altre cose, per riassumerlo in poche parole, dell'unità della creazione e abbiamo spiegato che tutto, dalla particella più piccola fino alla cosa più grande, è scaturito da un ordine cosmico che ha origine dall'intelligenza universale di Dio. Oggi continuiamo a leggere che noi uomini abbiamo ancora molto da comprendere e da riconoscere per quanto riguarda queste correlazioni spirituali divine. Nessuno è nato maestro. Noi tutti impariamo. E se lo desiderate, imparate insieme a noi. Cari amici, continuiamo a imparare. Apriamo il libro al prossimo capitolo, la struttura del nucleo centrale nella culla del creato e dalla quale prende forma la creazione dell'Eterno.
2: Il nucleo centrale eterno si forma nella culla del creato di Dio, che è allo stesso tempo la culla in cui prende forma la creazione. Per comprendere meglio, potremmo dire che la culla del creato, e in cui prende forma la creazione, è il corpo di nascita divino, nel quale si sviluppa il corpo eterico e spirituale, di sostanza sottile, degli esseri divini. Nella prima forza basilare del principio del creato, e che contribuisce alla creazione, che è il principio dell'ordine chiamato anche forza primordiale, l'Eterno, che è il principio padre-madre, l'amore, pervade con il suo soffio una determinata specie di atomi di sostanza sottile, nei quali è predisposto l'intero processo di sviluppo per divenire figli di Dio, esseri spirituali completi, la mentalità del futuro bambino spirituale e, quindi, dell'essere spirituale stesso, il suo nome e in quale famiglia spirituale verrà ingenerato il bambino. Anche tutti i colori, le forme, i profumi dell'essere sono attivi nel suo sia fatto. Il processo di sviluppo e maturazione per divenire un bambino spirituale si compie in ritmi che fanno parte di cicli.
3: Nella prima forza basilare, chiamata anche forza primordiale, che è quella dell'ordine, cominciano a formarsi a livello energetico dei minerali che si sviluppano seguendo dei ritmi, fino a che hanno sviluppato, ovvero dischiuso, tutte le forme spirituali dei minerali dentro di sé. In ogni sostanza minerale che è giunta a maturazione si sviluppano dei germi spirituali che nel corso dei ritmi evolutivi prendono forma in una struttura di particole spirituali. Quando tutte le forme spirituali dei minerali hanno compiuto lo sviluppo che Dio ha alitato in esse, comincia a prendere forma sempre più la vita, presente in uno stadio germinale. Lo spirito universale, lo spirito creatore, con una grandiosa ondata energetica di etere e di luce, porta le forme dei minerali che hanno compiuto il processo di maturazione al successivo stadio di formazione, quello del regno delle piante, che corrisponde alla seconda forza primordiale del creatore, che è quella della volontà. Nella seconda forza basilare, sempre nella culla del creato, in cui prende forma la creazione di Dio e seguendo dei ritmi, si edifica il regno delle piante, un livello di coscienza delle piante dopo l'altro. È un processo di crescita, ossia evoluzione e maturazione.
2: Quando in tutte le specie di piante nelle quali sono presenti anche le sostanze dei minerali si è sviluppata tutta la forza cosmica della volontà, ossia la seconda forza primordiale, queste vengono strutturate in ulteriori particole spirituali che, come già avvenuto per i regni minerali, vengono quindi elevate da un'ondata energetica di etere di luce, dallo spirito universale al livello del regno degli animali. Nella terza forza basilare, la forza primordiale della sapienza divina, continua l'evoluzione energetica. A poco, sempre seguendo dei ritmi che fanno parte di cicli, si sviluppano tutte le sostanze eteriche e le forze dell'intero regno degli animali. Quando le specie di animali

0: si forma il nucleo centrale eterico divino, di cui abbiamo parlato e di cui parleremo ancora, e che è l'essenza universale dell'essere eterno. Sull'ultimo livello di evoluzione, che è quello della quarta forza basilare, ossia la forza primordiale della serietà divina, ha inizio lo sviluppo verso una forma naturale, ossia prende a poco forma un essere naturale. Quando ha compiuto tutti i passi di evoluzione nell'essere naturale completamente maturato, comincia a divenire attiva la figliolanza di Dio. Viene quindi elevato alla forma di bambino divino da una coppia di duali spirituali. Come avviene questo processo?
1: Nel libro dal quale è tratta la trasmissione, leggiamo quanto segue a questo proposito. Una coppia di duali divini prescelta dal Dio Padre e Madre, costituita dal principio donatore e da quello ricevente, noi uomini diremmo dal principio maschile e da quello femminile, forma insieme un grandioso bozzolo energetico magnetico. È il bozzolo per accogliere un essere naturale che ha compiuto il processo di maturazione proveniente dalla culla del creato di Dio e che corrisponde alla mentalità della coppia di duali. Il bozzolo eterico e magnetico della coppia di duali attira l'essere che corrisponde alla sua mentalità e lo accoglie nel bozzolo energetico magnetico. A poco il fluido energetico fluisce nel piccolo essere. Il fluido del bozzolo, costituito da bontà, amore e mitezza, apporta la trasformazione dell'essere naturale in un bambino spirituale. Quando l'essere ha accolto in sé tutto il fluido energetico, è maturato fino a diventare un bambino spirituale. La coppia di duali, che noi uomini definiremmo come la coppia di genitori, è completamente in unità con il proprio bambino spirituale, e il bambino spirituale è tutt'uno con la coppia di duali, con i suoi genitori spirituali, oltre che con tutta la grande famiglia in Dio, il Dio Padre Madre.
2: Il bambino spirituale della coppia di duali porta ora in sé il cuore primordiale divino, che palpita di tutte e quattro le forze basilari, di tutte e quattro le forze primordiali e delle tre forze delle caratteristiche, che sono le caratteristiche della figliolanza, amore, bontà e mitezza. Tutto costituisce il nucleo centrale dell'essere. Nella famiglia spirituale, il bambino cresce diventando un essere spirituale perfetto, attivando in sé ancora una volta, come bambino spirituale, tutte le quattro essenze delle quattro sfere di evoluzione divine e sviluppando allo stesso tempo completamente dentro di sé le tre caratteristiche, bontà, amore e mitezza, come comunicazione universale. Quando il bambino spirituale è maturato, diventando un essere spirituale perfetto, completamente formato, in lui sono attive tutte le forze energetiche. Esse sono quindi le forze basilari completamente sviluppate, le forze delle essenze, le forze primordiali dell'essere e le forze delle caratteristiche completamente sviluppate, ossia le forze della figliolanza. In questo modo viene attivata la comunicazione universale dell'infinito con tutti gli esseri e le forme di vita, con tutti i soli e i pianeti. Nell'insieme è lo Spirito Eterno, l'etere di luce inesauribile, che crea e dà forma. Le forze basilari, completamente sviluppate nell'essere spirituale,

0: che ora è del tutto maturato, costituiscono così, come in tutti gli esseri divini, il cuore primordiale cosmico, è il nucleo centrale dell'infinito. Dopo che il bambino spirituale è maturato diventando un essere spirituale perfetto, il nucleo centrale e l'essere spirituale hanno dispiegato completamente la propria luce a livello cosmico e sono come un diamante levigato e perfetto.
1: Cari amici, sentiamo continuamente dire a senso che la parola dello Spirito Creatore è in tutti e in tutto. E forse ci chiederemo: com'è possibile questo e come possiamo comprenderlo? Troviamo spiegazioni a questo riguardo che riportiamo ora nel capitolo che porta questo titolo: La forza primordiale al di sopra di ogni cosa. Dio, la parola della legge cosmica dell'universo, in tutti e in tutto. Ora leggiamo. Il nucleo centrale è quindi il cuore primordiale cosmico di ogni essere divino. Dio è la forza primordiale al di sopra di ogni cosa, l'amore nella bontà e nella mitezza, e l'amore è la massima fonte di luce dell'essere. L'amore e l'umiltà nell'amore, nella mitezza e nella bontà sono l'energia che pulsa al massimo livello negli atomi di etere di luce e che, tramite le sue quattro forze del creato, che danno forma alla creazione, dall'etere di luce crea e dà forma alla vita. La forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa è la legge universale costituita dai sette pilastri basilari che sono inclusi in cinque forze in tutti gli atomi di etere di luce. Il nucleo primordiale che pulsa al massimo livello in ogni atomo spirituale è l'amore, la bontà e la mitezza. Le quattro forze elementari, ordine, volontà, sapienza, serietà, ruotano intorno alla forza universale primordiale, al nucleo primordiale. Senza la massima forza di luce, l'amore, che è attiva in ogni cosa, non può esistere la vita e non si può costituire alcuna forma spirituale. L'amore per Dio e per il prossimo è la chiave per la vita eterna, per la pace, per l'armonia e per la sintonia di tutte le forze universali.
0: In tutto l'infinito opera quindi la forza primordiale, che è al di sopra di ogni cosa, lo spirito universale, che agisce in tutte le sue forze della creazione, per esempio nei regni dei minerali, delle piante e degli animali, e tramite le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, in ogni essere divino. È il principio universale trasmettere e ricevere. Anche nel profondo delle anime disincarnate e nell'anima di ogni uomo è attivo il nucleo centrale incorruttibile, l'essenza delle sette forze basilari, che sono le forze della legge di Dio. Come abbiamo già accennato, si tratta delle quattro forze delle essenze, ovvero del creato, e che danno forma alla creazione, e che sono ordine, volontà, sapienza e serietà, e delle tre forze della figliolanza, bontà, amore e mitezza. È la legge universale dell'essere. Dio, l'Eterno, l'intelligenza universale, è quindi in tutto e in tutti, anche in tutti i soli, in tutti i pianeti, in tutte le forze dell'infinito c'è la vita, Dio. Il Creatore Eterno è quindi onnipresente nella sua creazione.
2: Dio, l'Eterno, lo Spirito universale dell'infinito, è la parola dell'universo in tutti e in tutto. Tutte le forme di vita e tutti gli esseri divini, gli esseri spirituali, sono in costante comunicazione con il loro Dio creatore, in tutto e in tutti. E il Dio creatore è in comunicazione con la sua creazione universale. Tutti gli esseri divini, tutte le forme di vita pure sono collegati con il loro creatore e percepiscono la sua parola, la vita, che è la legge universale. Anche l'uomo potrebbe percepire, come tutte le altre forme dell'infinito, la parola del Dio creatore. La parola del Dio Padre Madre, perché l'anima, nel profondo, è un essere spirituale che proviene da Dio, il Dio Padre Madre. Tuttavia, l'uomo può ricevere la parola dell'unità universale soltanto dal cuore universale, dal cuore primordiale, dal nucleo centrale nel profondo della sua anima.
3: Quante volte si sente dire Dio in noi? Il ponte per la comunicazione verso tutte le forme di vita fino ad arrivare al regno di Dio e anche al Dio Padre Madre in noi è e rimane il nucleo centrale, avvolto dalle tre forze della figliolanza e dalle quattro forze primordiali. Se l'uomo ha creato nel mondo dei propri sentimenti, delle proprie sensazioni e dei propri pensieri, in tutto il suo comportamento, il ponte verso Dio dentro di sé, verso il nucleo centrale, verso il cuore primordiale, verso la legge dell'essere universale, allora percepisce il Dio Padre Madre, che è la vita di suo figlio stesso, e percepisce anche le forme di vita divine, la legge universale in tutti e in tutto, l'essere cosmico. Questa è unità universale, questa è comunione, è il vero senso comunitario e la vera vita comunitaria.
1: Dato che le ripetizioni servono per imparare e per imprimersi bene i concetti, vogliamo ripetere ancora una volta. Se l'uomo adempie passo per passo le leggi della vita interiore, matura verso la comunità pura della vita. Solo allora gli sarà possibile percepire la parola del Creatore, dello Spirito universale, dell'unità universale, nella propria madrelingua, che, pur essendo determinata dalle tre dimensioni, trasmette la parola in immagini e in pensieri. Tramite il nucleo centrale dell'anima, ossia Dio in noi, noi uomini possiamo percepire la parola dell'unico universale, che è la parola della legge in tutto l'infinito, nella particella più piccola dell'essere. Dio è l'amore e l'umiltà. Egli è nella particella più piccola, e la particella più piccola nell'universo è nel grande tutto. La sua parola universale, la parola della legge, è sempre il presente. Soltanto tramite l'amore per Dio e per il prossimo, che serve altruisticamente, aiutando e servendo gli altri nella dedizione a Dio, possiamo sperimentare cosa significa unità universale.
0: Nel profondo della nostra anima, noi uomini siamo figli e figlie di Dio. A ognuno si presenta quindi la domanda: a che punto mi trovo io, l'uomo? Quante volte diciamo: mi voglio avvicinare a Dio, oppure desidero sperimentare la luce dell'amore in me? Tuttavia non si tratta di pensare che io voglio o desidero. Per divenire di nuovo ciò che siamo nel profondo della nostra anima, ossia esseri in Dio, noi uomini dovremmo incamminarci sulla via che consiste nel vivere e nell'adempiere passo per passo la legge universale, l'unità universale dell'essere, nella nostra vita quotidiana. Cari amici, forse a questo punto qualcuno si chiederà da dove posso iniziare, quali passi mi conducono verso la vita, come faccio a creare questo ponte verso il nucleo centrale. Nel nostro libro dal quale è stata tratta questa trasmissione leggiamo in merito. Il primo passo verso la vita sarebbe ed è quello di creare il ponte verso il nostro vero essere, ossia di adempiere i 10 comandamenti di Dio. Il secondo passo per avvicinarci al nucleo centrale, Dio in noi, è quello di vivere il discorso della montagna di Gesù. Il terzo passo dice: rispetta, apprezza ed ama la parte più profonda nell'anima di ogni uomo, poiché è tuo fratello, tua sorella, che proviene dalla patria eterna, dalla comunità divina, e ama la vita nel minerale, in ogni pianta, in ogni animale. Ama la vita universale, come desideri essere amato tu stesso. Impara a percepire tutte le forme di vita, l'intera Madre Terra, come una parte di te stesso, poiché la parola di Dio è la parola della creazione che dice io sono, l'amore per Dio e per il prossimo. Dell'amore per il prossimo fanno parte tutte le forme di vita, inclusa la Madre Terra, e anche la forza eterica, nei quattro elementi: fuoco, acqua, terra e aria.
1: Come abbiamo già detto, l'uomo pensa e dice: se Dio è il creatore di tutto l'essere, ed è la parola della legge in tutti e in tutto l'infinito, allora vorrei percepirlo, desidero percepire il Creatore. Tuttavia, tramite questo io voglio, finora non si è mai manifestata la sapienza interiore, l'essere universale, l'io sono. Solo quando noi uomini metteremo in pratica passo per passo gli aspetti della legge che si possono trovare nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù, cominceremo a capire poco a poco cosa significa amore per Dio e per il prossimo. Lo Spirito di Dio non opera nelle parole che diciamo su ciò che dovremmo fare, ma è operando in modo retto che noi uomini possiamo creare il ponte verso la parola universale, verso l'unità universale della vita che è amore. Dio, lo Spirito universale, la legge universale che crea e dà forma, non se ne sta con le mani in mano dicendo: fai un po' tu. Dio, il Dio Padre e Madre, è la forza dell'azione in tutti e in tutto. Per suo mezzo e in Lui la creazione dell'essere è in un movimento incessante.
2: Solo quando noi uomini saremo giunti alla radice della vera vita e saremo diventati umili, senza alcuna traccia dell'ego che dice «io sono il prossimo di me stesso», sperimenteremo che cosa significa che Dio ci è vicino e che la Sua parola è onnipresente. Solo allora comprenderemo e sperimenteremo in noi che tutto, veramente tutto, è racchiuso nel nucleo centrale divino, nel cuore primordiale dell'essere, e che solo tramite il nucleo centrale è possibile raggiungere la vera vita universale che comunica, l'unità universale, la parola dell'infinito e di colui che è l'infinito. Che cosa disse il piccolo principe? Si vede bene solo con il cuore, ma si sente anche bene solo con il cuore. Si sente bene con il cuore della vita, con il nucleo incorruttibile, Dio, poiché in Lui e da Lui parla la comunità di tutte le forme di vita e di tutti gli esseri divini. Tutto l'infinito è ricolmo della sua parola, poiché Dio, l'Eterno, è in tutto e in tutti.
3: Cari amici, molti di voi penseranno ora probabilmente in modo logico. Perché la maggior parte degli uomini non ha più rispetto e non apprezza più la vita? Perché l'uomo riflette troppo poco sulla vita dopo questa vita. Riflettiamoci ora. Noi uomini siamo viandanti su questa terra solo per un certo periodo. Quando sarà arrivato il momento per noi, lasceremo il nostro corpo terreno, ma la nostra vita continuerà. Dopo la morte del corpo, avremo un corpo di sostanza più sottile che chiamiamo anima. Anche l'anima è in cammino, finché vivrà e opererà di nuovo come essere divino, come essere spirituale nel regno di Dio, nella patria eterna, dove si trova la sua origine. Nel regno di Dio siamo esseri di sostanza sottile, esseri spirituali che provengono dalla sostanza primordiale, dall'etere di luce, dalla legge eterna, Dio, l'unico universale. Dio è il nostro eterno Padre, che è anche madre per noi nel nucleo centrale eterno, nel nostro cuore primordiale. Il nucleo centrale indistruttibile è la legge universale dell'amore per Dio e per il prossimo.
1: Per comprendere meglio, il corpo fisico è di sostanza grossolana, di etere di luce trasformato ad un livello inferiore e invertito nella sua polarità, ossia trasformato in modo negativo. L'anima è etere di luce di sostanza più sottile. Finché l'anima è incolpata, è di sostanza meno grossolana, ma non ancora del tutto sottile. Gli esseri divini, gli esseri spirituali, tutte le forme di vita divine, tutti i soli e i pianeti del regno di Dio eterno sono di sostanza sottile, sono etere di luce purissimo e potenziato. Dio, nostro Padre dei Cieli, ha reso i suoi figli e le sue figlie eredi dell'infinito. Ogni essere spirituale è allo stesso modo erede dell'essere eterno, delle energie eteriche cosmiche del regno di Dio. Per questo il corpo spirituale di ogni essere divino è legge eterna ed eterica compressa, ossia etere di luce. L'essere spirituale non è Dio, quindi non è onnipresente, ma come essere spirituale può essere presente in tutto l'infinito grazie all'eredità universale.
2: Dio, l'Eterno, il Padre di tutti i Suoi figli, con il Suo Spirito rimane la forza eterica della legge che fluisce in modo universale, il presente universale che dice «Il Suo Spirito è la vita in tutti e in tutto». La patria degli esseri divini è il regno di Dio, l'infinito, grazie al nucleo centrale, alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che è la libertà cosmica. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini, il regno di Dio è insito in voi. Con la libertà cosmica non si intende la libertà che viene propagata dagli uomini quando si dice voglio essere libero oppure sono libero. Gli esseri divini sono liberi perché sono eredi dell'infinito e sono in unità con l'infinito, con il regno di Dio. Il principio ereditario divino, l'unità universale, dice collega e sii, che significa essere collegati con tutto ciò che è puro e con tutti e tutto l'essere. Grazie a ciò gli esseri spirituali sono presenti, ma non onnipresenti. Questa è l'eredità che abbraccia ogni cosa propria di ogni essere divino.
0: Nel corso dei colloqui con Gabriele, lei stessa ci ha descritto la sua visione interiore nella misura in cui è possibile farlo con le parole tridimensionali. In questo modo, lo spiraglio di cui abbiamo parlato si è aperto ancora un po' di più e ci ha permesso di gettare uno sguardo nel regno di Dio e nella vita degli esseri divini nell'eterno essere. A questo riguardo, leggiamo dal capitolo L'immagine primordiale della creazione dell'essere. Cari amici, gli uomini fanno domande e cercano prove che dimostrino che esiste veramente un Dio. Il nostro libro, dal quale è tratta la serie di trasmissioni, L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla sapienza divina. Su questa base vogliamo prendere coscienza delle parole di Gesù, il regno di Dio è insito in voi. Con queste parole si intende sicuramente l'essenza del regno di Dio in noi, nel profondo della nostra anima. Le fondamenta del regno di Dio sono costituite dalla legge universale, l'unità. L'amore per Dio e per il prossimo è la base della vita eterna. Gli esseri divini, gli esseri spirituali, sono a casa nell'eterno essere. Essi vivono e abitano in edifici spirituali. Gli animali vivono insieme agli esseri divini e le diverse specie di piante adornano i giardini dell'essere. La vita è amore. È luce, forma, colore, suono e profumo. Ogni sfera dei cieli ha i suoi suoni, colori e le sue forme caratteristiche. Il regno di Dio, le sfere dei cieli con gli esseri divini e con i giardini e le forme di vita a sette dimensioni, costituì la visione, l'immagine primordiale che ha portato alla creazione dell'essere, presente già negli stadi preliminari delle creazioni, nelle quattro forze primordiali. In base a leggi inviolabili che chiamiamo anche l'orologio interiore, nelle quattro forze primordiali, che prima della creazione dell'essere si chiamavano anche dei, cominciò a formarsi un certo movimento. L'immagine primordiale cominciò a divenire attiva. Un meccanismo primordiale che può essere paragonato a un punto primordiale stimolò l'immagine primordiale a prendere forma nella creazione dell'essere.
4: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ora viene spiegato in breve cosa sono le creazioni preliminari e la creazione dell'essere. Si tratta soltanto di un piccolissimo sguardo che gettiamo nel regno di Dio a sette dimensioni, che è la patria degli esseri divini e che noi siamo come essenza nel profondo della nostra anima. Ci furono alcune creazioni preliminari. Nella nostra serie di trasmissioni, L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, si parla in primo luogo della creazione perfetta dell'essere, del regno di Dio. Nel corso delle creazioni preparatorie che portarono all'eterna creazione dell'essere, quattro forze primordiali nella coscienza di Dio si irradiarono nell'universo che non aveva ancora una forma, nell'etere di luce inesauribile. Seguendo l'orologio interiore, nel corso di cicli eonici inimmaginabili, si dischiuse l'immagine primordiale, la creazione dell'essere. Dalle quattro forze della creazione si sviluppò l'unica divinità universale, la forza primordiale al di sopra di ogni cosa, la bontà, l'amore e la mitezza, anche se l'amore è la forza più elevata. È l'unica forza primordiale che crea e dà forma, il Dio universale, lo Spirito universale.
3: In un primo tempo c'era la forza primordiale al di sopra di ogni cosa, che era una particella che si irradiava e si muoveva in sé. Da essa si svilupparono due particelle che irradiavano allo stesso modo e che in base all'orologio interiore entrarono sempre più in movimento e si suddivisero all'incirca in due terzi di principio donatore e un terzo ricevente. La forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa, che è la divinità universale, l'Eterno, attirò a sé le quattro forze per farne le proprie forze del creato e che danno forma alla creazione, che rimangono comunque le sue quattro forze primordiali. Le quattro forze del creato dell'Eterno, che danno anche forma alla creazione e che sono chiamate anche quattro forze primordiali, hanno una grande importanza, poiché dopo che sarà stata portata a compimento la prima creazione dell'essere, l'istanza al di sopra di essa, la divinità universale, lo spirito universale, eleverà le quattro forze primordiali in altri universi fino alla loro destinazione primordiale.
0: La forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa e che è per circa due terzi donatrice e un terzo ricevente cominciò quindi la sua opera della creazione. In un grandioso corso di eoni, l'unico universale, colui che crea e dà forma, la luce universale dell'essere, l'Eterno, creò un astro primordiale eterico, chiamato anche Sole centrale primordiale. Nello stesso ciclo di eoni, colui che è l'unico, l'infinito, l'eterno e che in Occidente noi chiamiamo Dio, creò dall'etere di luce sette soli prisma eterici che scomposero e scompongono la luce primordiale color bianco-oro dell'astro centrale in uno spettro di colori e lo irradiano nell'universo. Dato che la coscienza dell'unità universale è la legge primordiale ed eterna che agisce allo stesso modo nell'infinito ed è racchiusa in tutto, in ogni sole prisma è attiva la luce degli altri soli prisma.
1: In questo primo possente corso di eoni della sua creazione, Dio diede forma a se stesso. Egli, l'unico universale, lo spirito dell'infinito, dalle quattro forze del creato e che danno forma alla creazione, prese la sostanza per una personificazione eterica e nel processo in cui prese forma divennero attive soprattutto le tre forze, le caratteristiche della figliolanza. Bontà, amore e mitezza. Pertanto tutti gli esseri divini, i suoi figli e le sue figlie, possono contemplare volto a volto Dio Padre, che è per loro anche Madre. In questo ciclo eonico, l'unico universale creò i suoi primi esseri di luce, gli arcangeli. Prima di tutto, creò i primi quattro esseri che personificano a livello spirituale, ossia eterico, le quattro forze primordiali, le forze del creato, e che danno forma alla creazione. Poi creò dall'etere di luce gli altri tre arcangeli che personificano le sue tre forze delle caratteristiche, il principio padre-madre. I sette arcangeli sono i cherubini dell'Eterno Essere e rappresentano come esseri la legge eterna in tutto l'infinito. Per questo vengono chiamati anche angeli tutori della legge. Dalla sua forza primordiale al di sopra di ogni cosa, per circa due terzi donatrice e un terzo ricevente, egli creò quindi i serafini. Nel linguaggio umano si dice che creò sette principi maschili e sette femminili.
0: In questo ciclo in cui creò e diede forma alla creazione, l'Eterno, lo Spirito Universale, la forza primordiale al di sopra di ogni cosa, cominciò a creare quattro sfere di evoluzione, nelle quali l'unico universale opera tramite le sue quattro forze primordiali per creare passo per passo vita eterica che prende forma. Nelle sfere di evoluzione divine, che potremmo definire anche come il corpo di nascita divino, si sviluppano forme di vita spirituali di sostanza sottile. L'Eterno contemplò l'inizio del suo primo atto della creazione e vide che era buono. Cominciò quindi a creare e a dare forma tramite le quattro forze primordiali che sono le forze che danno forma alla figliolanza di Dio. Allo stesso tempo, la luce primordiale, la luce eterica, tramite il soli prisma inondò l'universo, dove presero forma gigantesche sfere dei cieli, e gli astri spirituali che stavano nascendo cominciarono a seguire le loro traiettorie. Questa gigantesca rete di comunicazione dell'essere nacque dal principio dell'unità universale. Tutto è etere di luce, tutto è contenuto nel tutto, e tutti e tutto sono in comunicazione con le forme e le forze dell'essere. Egli vide ed era cosa buona.
2: Nel corso di ulteriori cicli eonici della creazione presero forma le prime forme di vita eteriche, la vita che stava prendendo forma in base a cicli e ritmi. La coscienza dell'unità universale, il regno di Dio, si sviluppò dal principio della creazione universale e che dà forma alla creazione universale, di cui parleremo in seguito. Dal suo principio universale del creato e con il quale dava forma alla creazione, si formarono a poco il cuore primordiale, il nucleo centrale, l'essenza della legge universale e le forze essenziali di tutte le forme di vita, la vita universale come figlio e figlia di Dio. In qualsiasi modo si voglia descrivere l'Eterno Essere, si tratterà sempre di un'immagine distorta che le parole e i concetti tridimensionali non sono quasi in grado di trasmettere. Si cerca di trovare parole per descrivere un evento a sette dimensioni, ma alla fine ci si rende conto che si gira a vuoto con le stesse parole, nonostante, pur utilizzando le stesse parole, in esse sia stata posta di volta in volta una visione diversa.
3: In questa opera cosmica di insegnamento e di apprendimento, nel libro dal quale è stata tratta la trasmissione, ci viene spiegata e sperimentiamo passo per passo la nostra eredità divina, l'essenza di tutto l'essere che è viva nel profondo della nostra anima, il nucleo centrale, il cuore primordiale della vita eterna. Sì, in voi e in ognuno di noi c'è il cuore primordiale dell'essere che pulsa nel profondo della nostra anima. È la forza e la vita della nostra eterna patria. Cari amici, con queste parole di vita terminiamo la seconda puntata della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. contesti tratti dall'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Potete richiedere il libro dal quale è stata tratta questa serie in libreria oppure in internet. Nella prossima trasmissione lasceremo la parola a un concittadino che ha molte conoscenze e ad uno scienziato che ha dato spiegazioni che sono contenute anche nel libro. Essi ci faranno riflettere sul modo in cui l'Eterno agisce nella materia con le sue quattro forze del creato e che danno forma alla creazione. E questo ci aiuterà forse a comprendere come Dio ci è vicino, l'onnipresenza dello Spirito nella materia. Cari amici, arrivederci alla prossima puntata. Se desiderate seguirci di nuovo, un saluto in Dio.

0: Buongiorno a tutti. Oggi vogliamo occuparci del tema della reincarnazione, proposto dall'Associazione Vita Universale. Cominciamo con alcune domande. Esiste la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla Terra? E da dove proviene la nostra anima se esisteva già prima della nascita?
1: Proprio questo sapere, cioè che l'anima esiste prima della nascita del corpo umano, ci aiuta a comprendere meglio la verità della reincarnazione. La preesistenza dell'anima era già nota ai filosofi greci, ma anche ai primi cristiani, ad esempio ad Origene ed alcuni padri della Chiesa. Una frase conferma decisamente la preesistenza dell'anima quando si legge nella Bibbia che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dato che sulla Terra nascono bambini poveri, malati e ci sono sofferenze a non finire, non possiamo pensare che Dio abbia creato questi uomini, questo mondo, a sua immagine e somiglianza. Se così fosse, sarebbe un Dio imperfetto e crudele. Se pensiamo anche alle molte disgrazie che succedono, ma dove si trova dunque la verità? Il sapere del primo cristianesimo ci conduce all'esistenza di esseri spirituali, di una patria spirituale da dove noi tutti proveniamo. Una parte di questi esseri luminosi non si accontentò di essere erede dell'infinito, ma voleva essere come Dio. Così facendo si ribellò e si allontanò sempre più dai mondi spirituali puri. Parliamo ora della famosa caduta degli angeli. Degenerando sempre più nei mondi materiali fino all'incarnazione fisica sulla Terra. Cos'è quindi l'anima?
0: Possiamo dire che l'anima è un corpo sottile, un involucro gravato dalle colpe dell'uomo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo viaggio nei mondi che corrispondono al suo grado di evoluzione. In base a come l'uomo ha vissuto, la sua anima porta con sé delle colpe, ovvero errori, mancanze o difetti, ma anche le caratteristiche positive che ha sviluppato. Dovremmo considerare l'incarnazione, la vita sulla Terra, come una grazia, un'opportunità di crescere come in una scuola, durante la quale possiamo imparare ad evolverci, anziché vegetare senza mete. Come orientamento abbiamo ad esempio i 10 comandamenti datici da Dio tramite Mosè, oppure le regole del discorso della montagna del Cristo, dove si trova una frase conosciuta in tutte le culture, in tutte le razze, in tutte le religioni: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te.
1: Osserviamo noi stessi ogni giorno, osserviamo sinceramente i nostri pensieri e ci accorgeremo che siamo diversi da come crediamo di essere o da come vogliamo apparire agli altri. I nostri pensieri ci mostreranno che spesso giudichiamo gli altri o pensiamo di loro in modo negativo. E questa è la chiave, lo specchio che ci rivela i nostri difetti. Lavorando su noi stessi possiamo trasformare poco alla volta i pensieri negativi in pensieri altruistici e positivi e riconoscere altri aspetti del nostro egoismo, le nostre maschere.
0: L'analisi e la conoscenza profonda di noi stessi fa rinascere l'anelito verso quell'essere spirituale puro che eravamo un tempo. Ogni uomo o donna su questo pianeta, quindi, indipendentemente dalla sua religione o razza, è in origine un figlio o una figlia di Dio. Questo significa che siamo tutti collegati come fratelli e sorelle nello spirito di Dio. Questa consapevolezza non può tollerare pensieri di odio o inimicizia, ma collega ogni popolo e cultura.
1: La verità non appartiene ad un certo gruppo, ma a tutti coloro che la cercano e che la trovano. Il sapere della reincarnazione si trova in tutto il mondo, nelle antiche filosofie, ma anche nel primo cristianesimo. Non ha però nulla in comune con le credenze in cui si pensa che l'anima dell'uomo si possa incarnare in un animale o in una pianta. Potremmo dire che l'uomo raccoglie ciò che semina con i suoi pensieri, parole ed azioni, e non è un caso se ci incarniamo in un determinato paese, in una certa famiglia, con certi genitori o un certo partner, o se abbiamo certi vicini o colleghi che ci fanno arrabbiare. Tutto ha la sua causa, forse nel passato di questa vita o addirittura in altre vite. Siamo qui per sistemare i nostri errori comuni, per riconciliarci e perdonarci a vicenda e per sciogliere i legami che ci attirano continuamente in questa sfera materiale. L'Apostolo Paolo disse: «Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare, ognuno raccoglierà ciò che ha seminato». Ma perché l'insegnamento della reincarnazione non si trova nella religione occidentale?
0: È molto semplice, poiché è stato represso dai dogmi della Chiesa. Tuttavia sono rimaste tracce nella Bibbia, testimonianze dei primi secoli del cristianesimo ed anche nel Vangelo stesso. Ad esempio, quando in merito a Giovanni il Battista la gente chiede: «È lui quell'Elia che deve venire?», Gesù risponde: «Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto». In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Ed essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Conosciamo tutti l'esempio del cieco nato. La gente chiede a Gesù: «Chi ha peccato perché lui sia cieco, lui o i suoi genitori?» Se costui era cieco dalla nascita, è logico pensare che il suo effetto derivi da una vita precedente.
1: Come detto, questa conoscenza fu repressa dalla nascente Chiesa Cattolica Romana, in parte anche nel sangue. Ma in tutte le epoche ci furono gruppi cristiani che sapevano di questo insegnamento e vivevano di conseguenza, come ad esempio i Bogumili, i Catari, oggi gli Steineriani o i cristiani delle origini di vita universale. Chi non vuole credere alla reincarnazione deve accettare il dogma della dannazione eterna, con il quale la Chiesa ha cercato di sostituire la conoscenza della reincarnazione. Nel 543 d.C. il Sinodo dei Vescovi della Chiesa d'Oriente bandì come eresia la conoscenza della preesistenza dell'anima con 9 terribili anatemi. Fino ad oggi vengono condannati come eretici e destinati alla dannazione eterna tutti coloro che vi credono. Nacquero i misteri della fede e vennero promulgati una serie di dogmi e credenze che non hanno nulla a che fare con l'insegnamento originario del Cristo. Ma per quale motivo?
0: È molto semplice. Se la gente giungesse da sola alla verità, non avrebbe più bisogno della casta sacerdotale. Ma certamente riguardo all'anatema sulla reincarnazione e alla strategia del castigo eterno, ruotavano anche motivi politici ed economici, con i quali la Chiesa raggiunse un enorme controllo e peso politico su governi e nazioni, ed un'enorme ricchezza terrena. Ma dobbiamo chiederci se tutto questo ha qualcosa a che fare con il semplice insegnamento di Gesù. Se Dio condannasse i suoi figli alla dannazione eterna, non sarebbe un Dio dell'amore, sarebbe imperfetto. Chi ha inventato la dannazione eterna si mette al di sopra di Dio, impedendo a molti dei suoi figli di ritornare a Lui. La reincarnazione offre la possibilità di riparare al male fatto, di migliorarsi, e ci ricollega all'immagine di un padre amorevole. Seguendo l'esempio del Cristo, possiamo estrarci dalla legge

0: climatico e un po' di amore e di rispetto per il nostro secondo prossimo, gli animali.
1: Ma anche oggi Dio parla per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele, che lui chiama la sua profetessa e messaggera. Gabriele ha scritto centinaia di libri e inciso migliaia di programmi radiofonici e televisivi, con un lavoro instancabile di oltre 35 anni. Dio ammonisce contro la distruzione del pianeta, ma ammonisce anche la Chiesa che si definisce cristiana, che non vuole ascoltarlo, anzi, combatte la profezia come ha sempre fatto nei secoli. Siamo in un processo in cui cadono i vecchi tabù. I riti, i dogmi, le cerimonie e le gerarchie verranno superate da una nuova spiritualità. Si prepara l'epoca del Cristo Dio, dove nessuno fa male ad un altro, dove ognuno è per l'altro. E questo è riferito anche alla natura e agli animali.
0: Vi invitiamo ad approfondire e richiedere il catalogo gratuito dei libri A Vita Universale, telefonando allo 02 670 6058. Lo ripeto, 02 670 6058. Oppure scrivendo alla casella postale 16068 20158 Milano. In internet potete consultare il sito www.libri-vita-universale.com.
1: Per approfondire vi consigliamo il libro Reincarnazione, il viaggio della mia anima, e poi un'opera fondamentale data tramite la parola profetica. Questa è la mia parola, il Vangelo di Gesù. Un libro che con le sue 1000 pagine va ben oltre il contenuto dei Vangeli tradizionali. Arrivederci a tutti e grazie per l'ascolto.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser.
0: È la nostra eredità.
1: Jeder von uns.
0: Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: In uns. Si pulsiert.
0: Esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit.
0: Unità.
1: Eine mächtige.
0: Una possente unità.
1: Durchglüht.
0: Infiamma l'anima e il corpo.
1: Im.
0: Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita, nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 18ª trasmissione della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e ai discepoli che erano in grado di comprenderli. Che cosa si intende con questo tema? Di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa nella sua piccola cerchia di seguaci? Questo, cari amici, desideriamo farvelo conoscere. Gli insegnamenti spirituali divini che egli allora portò ai suoi discepoli e apostoli sono stati rivelati oggi nella nostra epoca dal Cristo, lo Spirito libero, attraverso la sua profetessa e messaggera, Gabriele. I suoi grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a riconoscere che nella nostra origine spirituale noi uomini siamo esseri divini e indicano a ognuno di noi il modo per avvicinarci di più a questo vero essere. Cristo ci mostra oggi nuovamente la via verso la libertà per poterci svincolare dalle costrizioni imposte dalle religioni, per essere liberi da dogmi, da chiese di pietra e da gerarchie ecclesiastiche e per tornare a Dio, l'intelligenza eterna che dimora in ogni essere umano. In una serie di incontri di istruzione aperti a tutti, Gabriele, la messaggera dello Spirito libero, ha chiarito e spiegato gli insegnamenti del Cristo Dio, servendosi del suo ricco tesoro di esperienze. Molte persone espressero il desiderio di poter rileggere questi aiuti e queste spiegazioni preziosi, per questo sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche come volume unico, dai quali oggi leggiamo nella trasmissione. Cari amici, i grandi insegnamenti cosmici sono anche per noi che possiamo trasmetterli a voi una meta elevata. C'è ancora molto da imparare. Tuttavia, gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele ci entusiasmano a tal punto che, spinti da questa convinzione interiore, li trasmettiamo in televisione. Non siamo quindi dei professionisti della televisione. Ognuno di noi, dopo la trasmissione, riprende il proprio lavoro. Ed ora diamo inizio alla nostra lettura tratta dal secondo volume di spiegazioni.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. In ogni domanda c'è l'essere, la risposta per te. In ogni risposta c'è l'essere ed eventualmente anche la domanda per te. In ogni colloquio agisce l'essere. Tu lo sperimenti in te. In ogni parola c'è l'essere e ti parla. In tutto quello che vedi e ti si presenta c'è l'essere ed esso si mostra a te e ti parla. Gabriele espone inoltre. Rendiamoci conto che in ogni domanda c'è anche la risposta conforme alla legge. La domanda è energia, e in ogni energia umana è presente anche l'energia divina, l'aiutante che è sempre presente. Se dischiudiamo l'intelligenza, la nostra eredità spirituale divina, facendo ordine nella nostra vita, riconoscendo e adempiendo sempre più la volontà di Dio, cresceremo nell'altruismo, nell'amore e nella sapienza di Dio. La sapienza è l'intelligenza di Dio, la sua azione.
1: Cristo prosegue nello spiegare. Se sei nel profondo del tuo interiore, il tuo tempio è puro e sei in comunicazione con quello che è puro. Tu senti quello che altri non sentono, vedi nel profondo quello che altri non vedono, sai quello che altri non sanno, riconosci quello che altri non riconoscono. Percepisci quello che altri non percepiscono, odori e gusti quello che altri non odorano e non gustano, Recepisci quello che altri non recepiscono, poiché tu sei la verità, il silenzio del Tempio, l'amore altruistico, la legge Dio. Il contenuto di queste parole elevate dello Spirito e del Cristo Dio vengono spiegate da Gabriele qui di seguito. Cari amici, se la nostra coscienza divina si è dischiusa al punto che siamo in grado di immedesimarci in ogni cosa con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, allora l'anima è ampiamente luminosa e il divino è attivo in noi. Grazie alla realizzazione delle leggi eterne, la nostra coscienza si dilata, si irradia nell'infinito e anche nei regni dell'eterno essere. Nessuna sfera del cielo è estranea alla coscienza divina. Se l'abbiamo dischiusa nuovamente in noi, si irradia e illumina ogni parte dell'universo, poiché l'universo è diventato attivo nell'anima. L'uomo è ritornato in patria, è giunto a Dio, all'origine. L'anima è ridivenuta pura, è di nuovo il cristallo della vita. Dobbiamo quindi ridivenire quello che già siamo nel profondo del nostro interiore, sostanza purissima, nobili e fini. La legge divina, l'amore altruistico. Ognuno di noi deve a poco mettersi a nudo, abbandonando gli aspetti umani e trasformando gli involucri, per trasformarsi di nuovo nella veste della vita eterna, dell'amore altruistico. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini.
2: Cristo spiega nei suoi insegnamenti: riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione,

0: a quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere anche la causa della difficoltà o del problema. Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo delle speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi risolto. Parliamo con la lingua del conscio e del subconscio e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima.
1: Le spiegazioni di Gabriele ci danno inoltre molte indicazioni in merito a come possiamo mettere in pratica, ovvero applicare nella vita quotidiana, gli insegnamenti elevati ricevuti dallo Spirito di Dio. Gabriele ci spiega. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci: cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà? Chiediamo al Cristo, che è in ogni cosa, di aiutarci e starci vicino, e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci sarà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Gabriele dà ancora ulteriori indicazioni. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: uomo, tirati indietro, la soluzione in tutto è il Cristo. Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta, in cui il mondo agisce in modo disgregante e distruttivo sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non sarà possibile affrontare il futuro, perché il pro e il contro, la decisione per il Cristo o contro di Lui, è ineluttabile. Ogni giorno ci pone di fronte alla decisione, per il Cristo o contro di Lui.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, lasciamoci ora pervadere da altre parole del Cristo Dio tratte dai Suoi insegnamenti.

0: involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità. Chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Gabriele spiega inoltre. Abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico, non cerca. È in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Noi siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno. Sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta, egli ci viene sempre più vicino.
1: Gabriele continua a spiegare. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Egli viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Entriamo nel profondo del nostro interiore con i nostri sentimenti e con le nostre sensazioni dicendo sì al Cristo, che è la luce della nostra anima e la legge dell'infinito, e le nostre giornate diventeranno più luminose e noi saremo di giorno in giorno più liberi. Percepiremo il coraggio e la forza per sistemare giorno per giorno gli aspetti umani che la giornata ci indica. Perché ci rivolgiamo al Cristo, chiedendogli di starci vicino e aiutarci in ogni situazione. Grazie a questa comunicazione profonda con la parte sublime in noi, diventeremo più sicuri e più gioiosi. Sistemeremo poi gli aspetti umani con gioia e gratitudine. In questo modo maturiamo sempre più nella nostra eredità spirituale, nella vita che ci porta sicurezza, pace, gioia, amore altruistico e gratitudine.
0: Nei suoi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio espone altri aspetti, lasciamo che le sue parole agiscano su di noi. L'infimo ego non conosce l'io sono, ma l'io sono conosce l'infimo ego, poiché l'io sono, l'essere, compenetra tutto. Chi è puro, chi mantiene l'ordine del Tempio, si sforzerà di chiarire ogni situazione sotto l'aspetto della legge, di condurre ogni colloquio secondo la legge, di risolvere ogni cosa, questione, problema e ogni difficoltà basandosi sulla legge, su Dio.
1: Cari amici, anche riguardo a queste parole del Cristo, Gabriele ci dona degli aiuti. Questo potrebbe essere un compito per noi. Diveniamo il puro, colui che mantiene l'ordine del Tempio, che esamina ogni giorno di più i suoi pensieri. Come abbiamo già letto, i pensieri e le parole creano forme, provocano degli effetti. Anche il pensiero che forse formuliamo senza fare attenzione e sconsideratamente costituisce un potenziale che trasmette ed è allo stesso tempo un'azione. La reazione conseguente è molto più grande, poiché del nostro pensiero fa parte anche il potenziale dei sentimenti e delle sensazioni che vi sono contenuti. Se ci rivolgiamo con coerenza al Cristo in ogni situazione, confidando quindi in Lui, e sfruttiamo ogni attimo per rimediare ai nostri errori e cambiare, già dopo pochi giorni sentiremo come la corrente della forza positiva ci avvolge, ci eleva e ci sostiene nel fare dei passi avanti. Orientandoci coerentemente sul Cristo, sperimentiamo la calma interiore e il silenzio, e da questi la capacità di stare al di sopra delle cose. Così facendo, ci stacchiamo dal nostro ego umano e lo vediamo da una prospettiva più elevata. In questo modo riusciamo a scioglierlo più facilmente e rapidamente.
0: Cristo dice: se l'ego umano vuole risolvere con il suo infimo ego la cosa, la questione, la difficoltà, il problema, la situazione o il colloquio, questo rimarrà irrisolto o porterà al caos. Ascoltiamo cosa ci dice Gabriele in merito. Se guardiamo in questo mondo, ci rendiamo conto di quello che l'intelletto ha provocato. La persona intellettuale vuole risolvere tutto di testa propria e da questo risulta il caos di questo mondo. Perciò, cambiamo. Mettiamo in ordine il nostro caos personale con il Cristo e giungeremo passo dopo passo all'Io Sono, alla nostra eredità divina.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: sappi, l'essere in ogni cosa è il Dio che parla. Egli ti parla dalla cosa, dalla questione, dalla difficoltà, dal problema, dalla situazione, dall'azione, da ogni colloquio. Nelle sue spiegazioni in merito a queste parole del Cristo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Rendiamoci conto che Dio, il nostro Padre Eterno in Cristo, ci parla incessantemente. Ogni movimento del nostro corpo, ogni parola, ogni pensiero non potrebbe esistere senza la forza di Dio. Svegliamoci, viviamo in modo più consapevole e faremo l'esperienza della vicinanza di Dio, il Dio che parla eternamente, poiché la legge divina è eternamente fluente, eternamente donatrice e si rivela in eterno.
0: Continuiamo a leggere negli insegnamenti del Cristo Dio. Egli dice: tutto è coscienza. Ciò che è puro è coscienza. Ciò che è impuro è coscienza. Quello che è puro parla nel Santissimo, in te, a te e al tempo stesso da te. Quello che è impuro esprime ciò che è impuro, esprime la colpa, parla dal disordine. Esprime il disordine, E per questo nel mondo non ci può essere che disordine. Gabriele spiega in merito. Anche se nel mondo c'è disordine, nel nostro interiore, nel nostro cuore, c'è l'ordine. Immergiamoci quindi nel sacro ordine in noi e faremo ordine intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei rapporti di coppia e nei matrimoni, sul posto di lavoro, ovunque. Se facciamo ordine, smettendo di combatterci l'un l'altro, pentendoci, perdonandoci e comprendendoci a vicenda, ci sarà pace. La via interiore che conduce alla vita eterna, alla pace, procede dall'esteriore verso l'interiore. Cari amici, nella misura in cui giungiamo nel nostro interiore, nel regno dell'essere eterno che si trova in noi, riusciremo a percepire l'essere, il cielo. Il cielo, la nostra patria, non può essere descritto con delle parole. Se immaginassimo le strade come se fossero d'oro, tutti gli edifici di porcellana finissima o di pure pietre preziose, e che tutto splendesse in modo più maestoso di tutti i soli e gli astri messi insieme, tutto questo sarebbe solo un pallido riflesso della nostra patria. Questa è la magnificenza di nostro Padre e lo splendore della nostra patria eterna. Vale quindi la pena di dischiudere la nostra patria interiore, affinché, dopo la morte del nostro corpo fisico, possiamo ritornare lì, nella luce eterna. Questa è la meta di tutti noi. Questa è la via di noi tutti. Il Cristo ci aiuta. Spesso il Signore dice: voi siete figli della pienezza, oppure voi siete figli di re. Sono parole, ma noi uomini non siamo in grado di comprendere cosa vogliano dire in profondità. Facciamole agire ugualmente su di noi, perché la nostra anima si illumina se viene toccata dalla luce della nostra eterna patria.
1: In tutti noi queste parole hanno sicuramente risvegliato l'anelito verso la nostra patria eterna, l'anelito verso Dio, e chi lo desidera può ancora lasciare agire su di sé queste parole, seguire il consiglio di chiamare il Cristo in ogni situazione, di chiedergli aiuto e sostegno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potrete leggere i meravigliosi insegnamenti e consigli che abbiamo sentito oggi nel secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Vi invitiamo cordialmente la prossima volta a collegarvi con noi. Continueremo a imparare come è possibile ambire all'evoluzione spirituale e riceveremo parallelamente molti interessanti consigli e spunti che riguardano noi stessi e la nostra vita terrena, ad esempio in merito all'apparenza e all'essere, in merito ai concetti che ci caratterizzano, in merito all'origine delle malattie oppure in merito al perché ognuno di noi percepisca in modo diverso suoni, colori e situazioni e molte altre cose. Se lo desiderate, mettetevi in ascolto. Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni bene. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire e insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: 11. Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo test per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: Deponi ora di nuovo ai piedi dello Spirito eterno ed infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
1: Atme dich bitte frei.
0: Liberati respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
1: Atme dich frei.
0: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo Spirito respiri in te e renditi conto che è Lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio. Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli.
1: Lass
0: Fai vivere in te i raggi degli astri, tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore.

Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. Vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari, negli astri, nei minerali, nelle piante e negli animali. Tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te. Vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino. Se ami tutto ciò che vive e ne fai l'esperienza in te, vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo. Vivi dentro di te. Dischiudi le forze universali in te, affinché tu possa vivere dall'interno verso l'esterno. Dio, l'amore, ti chiama. Vieni, rientra nel santuario interiore, che è celato nel tuo tempio, nella tua vita. Fino a che

0: resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore.
1: In deinem inneren
0: nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni.
1: Du lebst dort,
0: tu vivi dove si trova il tuo vero sé in eternità. E sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io sono d'eternità in eternità, perenne, l'immagine di mio Padre.

0: profondo del mio tempio, tutto si riassume in Dio. Lì riconosco che l'essenza dei regni della natura è in me, che l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno, l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno tutto è relativo.
1: Ich nehme das Innere mit.
0: Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono solo relative, ma che in tutte le forme esteriori esiste l'eterna forza, l'amore, che è racchiuso nel mio tempio, nel Santissimo. Qui tutto si fonde nell'unità, grazie al fuoco dell'amore.

Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo, ma me ne distanzio. Mantengo un ritmo armonioso. Amando tutto ciò che esiste e sciogliendo con l'amore tutto ciò che non è ben disposto verso di me. Posso così mantenere la pace in me e con tutto ciò che mi capita.

Osservo la natura nella sua varietà e riconosco in essa il mio essere. Osservo gli animali, le specie e le forme. Le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen, in der Ruhe.
1: Cari amici, nella calma si trova la forza per la guarigione. Significa per noi diventare più tranquilli, raggiungere una certa calma per ricevere la guarigione e l'aiuto dalla forza del Cristo Dio. Ogni giorno per noi uomini ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno, sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito. Tra l'altro, anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso. E così, molte volte, uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa, con il vicino, spesso per cose insignificanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro, oppure a casa il nostro vicino, può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e l'ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma. Per esempio, quando i bambini tornano a casa attesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente. Oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante e parlano male di lui e i genitori danno ragione a quello che dicono. In questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile rispondere con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro, malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò? Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno, dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio, e ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni, e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici, e non per ultimo, anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno siamo desti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono, invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li stichiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi. Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte, o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. Che cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza.
0: Gibt es nicht
1: la colpa
0: nur
1: non è mai solo da una parte,
0: sondern es sind immer
1: ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica,
1: quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Se volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige. Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto. In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Tramite l'anima, lo Spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello Spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo. Tutto è energia. L'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo Spirito dell'infinito in noi. Lo Spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo Spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga. Restate tranquilli. Respirate in modo profondo. Lasciate che ciò avvenga. La forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo. Lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce.
0: Ora
1: respirate in modo molto più consapevole Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso. Espirate. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze

0: tempio dello Spirito Santo.
1: Bleiben Sie ruhig.
0: Restate tranquilli e in armonia.
1: Sie sind nicht
0: verlassen. Non siete abbandonati.
1: Sie sind
0: voi siete il tempio di Dio.
1: In ihnen
0: in voi dimora lo Spirito eterno dell'amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce.
1: Lassen Sie in
0: restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate. Il respiro è tranquillo e profondo. Lo Spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo Spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: di Musik, anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Jeden Tag,
0: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce. Fluisce e voi respirate. Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri, e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello, ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo, allora ben presto sentiremo che nel nostro tempio di Dio respira lo Spirito. Respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue. Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il Tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il Tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, es ist Sonntag.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, è domenica. In genere, la domenica mattina si presenta come una giornata tranquilla, perché l'atmosfera è silenziosa. Gli uomini non si trovano nella frenesia delle giornate di lavoro, che si manifesta anche sulle nostre strade con un traffico intenso, code di automobili e con le situazioni di stress degli automobilisti che devono arrivare in tempo al loro posto di lavoro e tante altre cose.

Tuttavia, non sempre la domenica mattina lo stress si è calmato nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. I meccanismi dei nostri pensieri continuano spesso anche di domenica, come nei giorni di lavoro, nelle strade con il traffico. Ci assillano e ci tormentano. Non riusciamo a trovare la calma. Nei sentimenti e nei pensieri ci sentiamo agitati e stressati, come avviene nei giorni di lavoro sulle strade di questo mondo.

0: Was ist es, das uns nicht zur Ruhe kommen lässt?
1: Che cos'è che ci impedisce di trovare la calma? È il nostro subconscio. E subconscio significa ciò che non abbiamo superato, ciò che releghiamo giorno per giorno nel passato, che copriamo con il subconscio e prima o poi affiorerà nel conscio e ci assillerà e ci tormenterà. Quindi, se questa mattina la giornata inizia in questo modo, è veramente ora di esaminare più da vicino ciò che ci impedisce di entrare nella calma, per trovarne eventualmente le radici e vedere che cosa ci assilla. Gli aspetti poco belli, gli errori e i comportamenti negativi che riconosciamo in noi, li dovremmo sciogliere e liberare così il nostro subconscio da questi pesi. Noi uomini non potremo vivere nel presente, nell'attimo, finché non avremo sistemato ciò che si trova nel subconscio, ciò che abbiamo immesso, il nostro passato, i nostri errori nei confronti dei nostri simili e forse anche verso i regni della natura. Vivere nel presente significa vivere fino in fondo ciò che l'attimo ci porta, e ciò significa muoverlo dentro di noi per riconoscerlo e comprenderlo.

0: Wir Menschen haben so die Angewohnheit.
1: Noi uomini abbiamo l'abitudine di relegare nel passato ciò che vediamo o sentiamo e ci irrita o ci fa rimuginare per giorni. Tuttavia, ciò che abbiamo visto e sentito che ci ha irritati in questo modo e su cui abbiamo rimuginato, non lo abbiamo potuto comprendere perché non lo abbiamo analizzato, non ci siamo chiesti da dove viene. Con la domanda che cosa si trova alla base di ciò che ci fa rimuginare in questo modo, lo abbiamo messo da parte per giornate e non l'abbiamo lasciato affiorare in noi per comprendere in modo chiaro e consapevole e riconoscere le radici.

Solo quando avremo sistemato ampiamente il nostro passato, giungeremo nel presente. Allora sperimenteremo che cos'è la vita, dato che ogni attimo ci dice qualche cosa. È un messaggio per noi.

0: Leben ist Gott.
1: La vita è Dio, è il presente in Dio. Possiamo raggiungere la vita, la nostra vita, soltanto se sistemiamo la nostra vita apparente, ossia il nostro passato, i nostri peccati, i nostri errori, il nostro egoismo e tante altre cose con il Cristo, se non lo ripetiamo più, e al posto di queste cose prendiamo coscienza del presente, della vita nei comandamenti di Dio e nel discorso della montagna.

Prima di tutto, dovremmo renderci conto che tutto ciò che ci tormenta e ci affligge, tutto ciò che ci irrita e ci impedisce di entrare nella calma, è una parte degli aspetti che noi stessi abbiamo immesso, che si trovano nel nostro conscio, nel nostro subconscio e nella nostra anima.

0: dieses aufgewühlt sein.
1: Questa agitazione che percepiamo, o la letargia, che è in un certo senso una rassegnazione, fanno parte di noi. È il nostro passato, dal quale si sviluppa il nostro futuro. Imparare a vivere, per vivere nel presente, significa sistemare il passato, per poi non far rivivere più nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, nelle parole e azioni, ciò che è stato sistemato. In tal modo, in noi risorgerà poco a poco la vera vita, la presenza di Dio.

0: Solange wir Menschen sind,
1: finché siamo in veste umana, gli aspetti del passato che abbiamo sistemato rimangono in noi come passato. È il ricordo alle situazioni essenziali e alle cose, ai pensieri, ai colloqui, alle azioni e a cose del genere. Non sono stati dimenticati, ma sono solo parte del passato. Li conosciamo, ma non ci occupano più, dato che li abbiamo sistemati.

0: Nach dem Leibestode,
1: dopo la morte del corpo, quando la nostra anima si metterà in cammino verso la nostra patria e non ritornerà più sulla terra per incarnarsi, scomparirà anche ciò che fa parte del passato e sarà dimenticato. Il corpo puro, il corpo spirituale, è di nuovo in unità con Dio ed è la vita.

0: Liebe Zuhörer,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi uomini ci troviamo quindi nella scuola di vita terrena per avvicinarci alla vita che è Dio. La grazia di Dio e l'amore ci aiutano, se lo vogliamo, affinché nella dimensione del tempo possiamo essere in grado di vivere nella sua presenza. Ciò significa che la nostra esistenza terrena, ciò che fa parte di noi come essere umano, anche ciò che è stato sistemato, non viene dimenticato. Tutto rimane nei ricordi, che però non ci tormentano più, ma diventano un aiuto in situazioni che ci ricordano cose passate.

La domenica può essere una giornata di riflessione. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se questi aiuti per la giornata sono uno stimolo per voi, potranno anche essere un aiuto per avere un buon colloquio di sera. E forse oggi troverete anche un po' di tempo per riflettere sulla vita, che è il presente.

Vi auguriamo di potervi riposare questa domenica e anche la pace interiore e di poter percepire che cosa significhi il presente. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto anche domani.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti. Ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita, oggi sul tema La psicologia divina. Chiariamo subito. La psicologia divina non ha niente a che fare con la psicologia che viene insegnata nelle università di questo mondo, con cui si cerca di analizzare il comportamento e il modo di pensare delle persone sulla base di indagini scientifiche, cercando di solito la colpa di un determinato comportamento negli altri, nell'ambiente o nell'educazione. La psicologia divina insegna invece: riconosci te stesso. Forse vi chiederete come si può fare. Oggi leggiamo in merito da una delle tante istruzioni che la sapienza divina, la profetessa di Dio Gabriele, ci ha dato nella nostra epoca. Si potrebbe anche dire che impariamo nell'università dello spirito. Dalla sapienza divina apprendiamo prima di tutto. Dio ci conosce, Dio sa chi siamo e Dio sa anche come possiamo osservare noi stessi. La psicologia ci pone domande. Con la psicologia spirituale ci poniamo noi stessi delle domande. Dio è il punto centrale nella nostra anima e si irradia instancabilmente tramite l'anima nell'essere umano. Quindi attraverso il circuito delle sette forze basilari in noi, che chiamiamo i sette centri di coscienza. Parliamo dei nostri cinque sensi e anche del nostro sentimento. Con i nostri cinque sensi percepiamo e quello che percepiamo è poi il nostro sentimento. Il nostro sentimento trasmette quello che percepisce alle sensazioni, dalle quali scaturiscono poi i pensieri e in seguito le parole e le azioni. E spiega inoltre: il nostro sentimento è quindi il più vicino all'anima. Tramite il sentimento lo Spirito di Dio dà gli impulsi. Non penseremo subito, ma prima percepiamo. Percepiamo con i nostri occhi, con le nostre orecchie, percepiamo con il tatto, con il gusto e l'olfatto.
1: E cosa avviene poi con quello che accogliamo in noi tramite i nostri occhi, le orecchie, il senso del tatto, del gusto e dell'olfatto? A questo proposito leggiamo dall'istruzione. Andiamo indietro nel tempo per comprenderlo meglio. Un bambino appena nato si muove grazie alla forza di Dio. È la vita, il movimento. Ma il cervello di un neonato non è ancora programmato. Deve quindi imparare a percepire e nel contempo a sentire. Guarda e sente. Guarda una persona e il bambino non sa chi sta guardando, cosa sta guardando. E la madre gli dice: io sono la mamma, sono la tua mamma. Il bambino lo sente: sono la tua mamma. E così, a un tratto, guarda la persona che è la mamma. Un po' alla volta questo entra nelle cellule cerebrali. Inizia ad assumere il cibo, i nervi del gusto programmano il cervello, il bambino, il neonato, rifiuta quello che non fa ancora parte dei suoi programmi. Deve quindi, come diciamo, essere svezzato a poco dal latte materno al cibo. E un po' alla volta il bambino accoglie i diversi sapori tramite i nervi del gusto, sempre tramite il sentimento. E poi la madre o il padre dicono: questa è verdura, è verdura. E un po' alla volta il bambino memorizza: questa è verdura. E quello che percepisce passa anche nell'anima. Sono i normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno per poter vivere come esseri umani. Poi il bambino inizia un po' alla volta a toccare le cose e sappiamo bene quanto sia difficile per un neonato prima di riuscire a toccare qualcosa. E quando tocca qualcosa, la madre o il padre dicono: questo è morbido, questo è duro, stai attento, questo è appuntito. E un po' alla volta, invece di dire che è appuntito, il bambino dice: punta, punta, e così lo programma. Anche se non sono ancora veri e propri programmi, il neonato memorizza tramite il percepire, con quello che ascolta dalla madre. E la madre fa sedere il bambino nell'erba e lui tocca l'erba. Cosa dice la madre? Erba, verde. Erba, verde. Fiore, bianco, blu. E un po' alla volta, tramite la vista, tramite il percepire, ascoltando, tramite l'olfatto e il gusto, il bambino accoglie i programmi corrispondenti e tutto quello che percepisce entra anche nell'anima.
2: Questi sono i nostri normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno come esseri umani. E inoltre apprendiamo. Nel successivo corso della nostra vita, quello che conta è cosa facciamo con quello che abbiamo immesso. In seguito anche i nostri peccati iniziano ad agire poco alla volta sul mondo dei nostri sentimenti. E anche lo Spirito di Dio agisce tramite il mondo dei nostri sentimenti. Perché attraverso il mondo dei nostri sentimenti? Perché tramite i sentimenti affiorano sensazioni e immagini e poi i pensieri e le parole. Cari amici, se chiudiamo gli occhi, chiudiamo le orecchie e non vediamo né sentiamo per un certo tempo, cosa si muove poi in noi? Solo quello che abbiamo memorizzato. Non può muoversi altro. Riapriamo gli occhi, sentiamo di nuovo, mangiamo, tocchiamo e ricominciamo a memorizzare. Vediamo. E cosa pensiamo? Forse a ciò che abbiamo già memorizzato. Oppure affiorano nuove sensazioni che penetrano di nuovo nell'anima. Leggiamo dall'istruzione ulteriori spiegazioni su quello che memorizziamo ininterrottamente. La psicologia ci pone domande. E come possiamo porci noi stessi delle domande? Solo tramite quello che noi stessi abbiamo memorizzato, che può essere peccaminoso oppure essere divino. Dio in noi, che conosce tutto, dona instancabilmente. Egli trasmette quindi instancabilmente e tocca il mondo dei nostri sentimenti. Affiorano dei sottili sentimenti e noi pensiamo. Oppure i sottili sentimenti manovrano le nostre antenne, gli occhi, le orecchie, l'olfatto, il gusto e il tatto. Così possiamo percepire noi stessi. Vediamo qualcosa e affiorano dei pensieri. Che pensieri sono? Sulla base dei 10 comandamenti del discorso della montagna, possiamo dire: questi pensieri sono divini oppure contrari al divino. Possiamo osservare noi stessi tramite i nostri sentimenti. Quando parliamo, cosa diciamo? Cosa pensiamo? Dio in noi ci è vicino ogni momento, affinché riconosciamo noi stessi, e questo avviene tramite i nostri sentimenti, che sono molto vicini all'anima, che praticamente accolgono gli impulsi del divino e dell'anima. E tramite il circuito delle 7 forze basilari, dei 7 centri di coscienza, sperimentiamo quello che pensiamo, ciò che diciamo, come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Le sensazioni sono già un po' più grossolane, affiorano già le immagini. I pensieri ci fanno prendere coscienza delle immagini. E il passo successivo è: cosa diciamo? Lo esprimiamo? Cosa facciamo? Cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo ora una parte di questa istruzione così interessante di Gabriele con la registrazione originale.
1: Possiamo quindi porci continuamente delle domande. Spesso è così che nel mondo dei nostri pensieri ci siamo ingannati. Per esempio, ci siamo immessi: sì, in fondo siamo buoni, in noi va tutto bene. Vediamo qualcosa e improvvisamente ci rendiamo conto di diventare inquieti. Il mondo dei nostri sentimenti ci sta già dando degli impulsi. I nostri nervi entrano in azione. E poi reprimiamo tutto e diciamo: non mi interessa, io sono buono, ho fatto molti progressi sulla via spirituale. Tutto va nel migliore dei modi. È così che i nostri pensieri ci ingannano. Ma tramite l'autocontrollo che sperimentiamo in noi stessi con il Cristo, possiamo analizzare il nostro sentimento, chiedendoci se ci ha veramente segnalato quello che pensiamo nel nostro conscio. Possiamo porre delle domande al nostro corpo quando improvvisamente diventa irrequieto. Perché? Cosa c'è alla base dei sentimenti? Ecco cosa stavo pensando. Stavo pensando: io sono buono, questo non mi appartiene più, sono affari suoi. Eppure sono in agitazione. Il sentimento ha fatto vibrare il mio corpo. Vuole dirmi qualcosa di diverso da quello che mi comunicano i miei pensieri. E ora iniziamo ad analizzare noi stessi. E questo significa: il mio pensiero corrisponde veramente al mio sentimento? E poiché tutto è energia, possiamo analizzare anche il nostro sentimento chiedendo: quello che mi dici è anche il mio sentimento? È l'impulso che proviene dal divino? E se non iniziamo subito a pensare, ma restiamo in silenzio, siamo calmi, e quindi percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti, allora possiamo recepire nei nostri centri spirituali e tramite uno o più centri giungono poi gli impulsi. Quello che pensi non corrisponde a me, al sentimento. Esaminati, analizzati. Agisci nello stesso modo in cui pensi? Il nostro sentimento ci pone in continuazione le domande in molti modi. Non dice mai: è così, così. Perché? Perché quando il divino in noi dà degli impulsi, non ci dice mai: questa è la mancanza. Ci guida e ci aiuta nella misura in cui noi seguiamo la guida, nella misura in cui siamo disposti ad analizzare noi stessi. Questa è ancora una volta la legge del libero arbitrio. E tutto a un tratto percepiremo dai centri, dal mondo dei sentimenti: questo pensiero non corrisponde alla mia vita. E poi, tramite il mondo dei sentimenti, affiora: perché no? Come agisci? Come parli? E poi giungono di nuovo pensieri molto sottili e questi ci dicono eventualmente: voglio mostrare.

0: Abbiamo ascoltato un estratto della registrazione originale dell'istruzione data dalla Sapienza Divina. Leggiamo ora ancora alcune parti in cui Gabriele ci dà un aiuto concreto per riconoscere noi stessi nella vita quotidiana. Ci dice: è molto interessante per tutti noi se a casa proviamo a fare l'esercizio di sederci, chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, restare seduti completamente tranquilli, senza sentimenti, e lasciar semplicemente affiorare delle immagini. Affiora quello che noi stessi abbiamo immesso, che si trova nel conscio. Nel momento in cui apriamo gli occhi e sentiamo di nuovo, il nostro corpo si muove. Entrano di nuovo impulsi completamente diversi e memorizziamo. Memorizziamo ogni attimo tramite le 5 antenne. E tramite queste 5 antenne Dio ci dice: quello che vedi e quello che pensi è in sintonia con le mie leggi? Se non lo è, entra nel mondo dei tuoi sentimenti, sperimenta te stesso nel subconscio, sperimenta te stesso nella tua anima e sistema. E come possiamo sistemare quello che si trova nei sentimenti o quello che pensiamo, ciò che abbiamo detto o fatto? Di nuovo, tramite il pentimento. E possiamo arrivare al pentimento solo tramite il mondo dei sentimenti e quindi di nuovo tramite l'aiuto del Divino in noi. Se pensiamo nel conscio: ah, mi pentirò di quello che ho fatto, mi dispiace di cuore, non voglio più rifarlo, non affiora alcun sentimento. Recitiamo solo i nostri vecchi programmi, i nostri schemi che abbiamo immesso tramite l'udito. Cosa dovremmo fare per sviluppare il sentimento? Dobbiamo andare di nuovo sul piano dei nostri sentimenti. Dobbiamo chiedere all'aiutante in noi, al Cristo in noi, che ci conosce, che conosce ogni cosa, che è vicino ogni attimo, lo psicologo divino, come potremmo anche chiamarlo. Chiediamo di arrivare al pentimento. E cosa facciamo? Percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti. Con che cosa percepiamo nel profondo? Di nuovo con i nostri sensi. Percepiamo nell'immagine che abbiamo davanti ai nostri occhi interiori. Cosa abbiamo pensato? Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo fatto? E poi si presenta la domanda: voglio che ricada su di me? Voglio che ritorni su di me? Non dobbiamo porre le domande al nostro conscio, ma al nostro sentimento. E il sentimento ci farà prendere di nuovo coscienza di quello che sperimenteremo se su di noi ricadrà quello che abbiamo immesso. E in questo modo raggiungiamo spesso il pentimento. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. O in altre parole, fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
1: Nell'istruzione apprendiamo inoltre: vero pentimento significa mi pento e faccio per primo quello che mi aspetto da me stesso. In questo modo sistemiamo i peccati che abbiamo riconosciuto, sistemiamo in parte ciò che si trova nell'anima. E spesso possiamo riconoscere la radice e sistemare, in modo che non crescano di nuovo gli stessi o simili aspetti, quindi che non edifichiamo di nuovo aspetti uguali o simili con le nostre antenne. Questa sarebbe in fondo la psicologia spirituale. E lo psicologo divino, se vogliamo chiamarlo così, è il Cristo, il nostro aiutante, il nostro Redentore in noi. Se ci rendiamo conto di come funziona il circuito per sistemare, se ci rendiamo conto di tutto quello che le giornate ci portano, di quanto siano

0: preziose le giornate. E se abbiamo iniziato ad analizzare noi stessi in questo modo e riconosciamo tutto quello che si trova ancora in noi, solo allora la nostra vita diventa interessante e solo allora sapremo cosa significhi vivere sempre più in Dio, diventare liberi, diventare felici, vivere nell'essere. Tuttavia, quando abbiamo trovato qualcosa, non dovremmo, come ha detto una volta una persona, analizzarci fino alla morte, ma dovremmo farlo con il Cristo. Se siamo consapevoli di un aspetto che riconosciamo come errore, dovremmo sistemare questo aspetto sulla via per sistemare. E quando lo avremo elaborato in gran parte, sapremo: ora possiamo continuare a riconoscere noi stessi, a porci domande, ad analizzare noi stessi. Dio, il Cristo in noi, ci conosce. Conosce ogni errore, ogni debolezza. Noi ci conosciamo in parte. E così si potrebbe dire: l'autoconoscenza e l'autoanalisi sono la via più veloce per giungere al Cristo, alla perfezione della nostra anima.
1: Nell'istruzione viene anche spiegato come la coscienza può aiutarci nell'autoanalisi. Prima di tutto si fanno sentire i sottili impulsi tramite il nostro mondo dei sentimenti. Riconosci te stesso, trova la radice e sistemala. Se non lo facciamo, si fa sentire il sentimento e potremmo anche dire i rimorsi di coscienza. Li percepiamo nel mondo delle sensazioni tramite i sentimenti. E questo mondo delle sensazioni è più forte. È una parte della nostra coscienza che ci viene data tramite l'angelo custode o tramite il Cristo in noi. Quindi prima si fa sentire il sottile sentimento. Fallo, riconosci te stesso, sistema. Se non lo facciamo, se lo ignoriamo, si fa sentire il monito. E questa è la coscienza. E se mettiamo da parte anche la coscienza, ci incolpiamo di nuovo. Avere rimorsi di coscienza, sono sicuro che tutti l'abbiamo sperimentato, non è una bella sensazione. Tuttavia, come abbiamo sentito, la coscienza è qualcosa di molto prezioso sulla via dell'autoconoscenza, che non dovremmo mai mettere da parte, ma mantenere sempre viva. All'inizio dell'istruzione è stato spiegato come un bambino inizia ad imparare e memorizza. Al termine dell'istruzione si riprende di nuovo questa immagine e ora desideriamo leggere questa parte per concludere la trasmissione. Leggiamo. Riconosciamo quindi quanto sono importanti i genitori per il bambino. Tuttavia, quanto siamo importanti noi quali figli e figlie per Dio, egli è sempre qui. Dona incessantemente affinché facciamo ritorno a Lui. E questa è la trasformazione. Ci aiuta a riconoscere i nostri peccati, a sistemarli, a non ripeterli più, affinché adempiamo sempre più le sue leggi per essere di nuovo presso di Lui. Come i genitori gioiscono del bambino che impara a poco il linguaggio, che impara un po' alla volta a toccare le cose, a camminare, a percepire e così via, tanto più gioisce Dio, nostro Padre, nei cieli, se impariamo a vivere le sue leggi per fare di nuovo ritorno a Lui. Cari ascoltatrici e ascoltatori, questa è la meta di ogni anima: fare ritorno all'Eterno Padre, nell'Eterna Patria, nell'Eterno Essere. Per questo Mosè ci ha portato le leggi di Dio, i 10 comandamenti. Per questo Il Cristo ci ha portato i suoi insegnamenti, il discorso della montagna. E da 5 decenni la sapienza divina ci dona insegnamenti su insegnamenti per questa via che ci riconduce alla casa del Padre. E ognuna di queste istruzioni è una perla per ogni persona in cerca di Dio che ha iniziato a compiere i passi sulla via verso Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alle prossime puntate della serie La vera scuola è la vita. Per oggi ci congediamo da voi, arrivederci e un saluto in Dio.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo Spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento, i colori e le forme, egli, la luce, la forza e la sostanza in noi. Padre, tu hai creato per noi tutto ciò che è bello, puro e nobile. La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita, infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami. Tu adorni la natura. Tu sei la crescita e la maturazione. Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza. La presenza nel fiore, nel seme, nell'animale. Tu sei la vita in tutte le forme. Tu sei la forza nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'Alfa e l'Omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto, tu sei. Santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi
0: Art und Weise.
1: In modo molteplice.
0: Das Reich Gottes
1: il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es. Wenn wir über den Rasen
1: ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato
0: und spüren wir
1: e sentiamo
0: unsere Schwester
1: nostra sorella
0: und unseren Bruder
1: e nostro fratello dentro di noi.
0: Wenn wir dies alle spüren,
1: se sentiamo tutto questo,
0: spüren wir Gott in uns,
1: percepiamo Dio in
0: und
1: noi
0: schauen das unendliche Leben
1: e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio, nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister,
1: sì, cari fratelli e sorelle,
0: dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona,
0: weil die Menschen,
1: poiché gli uomini
0: mit Gott und
1: sono con Dio e quindi anche con la terra.
0: Die Erde schenkt sich in der
1: la terra si dona nella pienezza
0: die
1: a coloro che hanno dischiuso la pienezza interiore,
0: die sich bemühen,
1: che si sforzano di adempiere la volontà di Dio.
0: Sie denken und arbeiten so, wie es Gott
1: essi
0: will.
1: Pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld. Und
1: wir e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita. E la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione.
0: Der Versucher ist immer unterwegs.
1: Il tentatore è sempre in agguato.
0: Und solange wir Wünsche
1: e finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato, si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima, l'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più, poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati. L'erba ci sorregge e ci parla. Io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale, lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'Eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir
1: ricolmi di anelito,
0: Sternen.
1: Guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen,
1: chiudiamo gli occhi
0: die Essenz der Sterne
1: e accogliamo in noi l'essenza delle stelle
0: die Allkraft
1: e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita, tu sei mio figlio, io ti sono padre e madre. Io sono Dio, tu sei in me ed io sono in te. Tu sei immortale. Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i suoi figli. L'amore dei figli per il Padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano, quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo, come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto, in tutto ciò che pensa e fa. Speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui nel Cristo tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Nicht jeder Tag
1: beginnt. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre in noi e con noi. Come spiega spesso Gabriele, la vita sulla terra ci è data per imparare ogni giorno, ogni minuto, ogni istante. E per questo il titolo di questa serie è La vera scuola è la vita. Proviamo a osservare la nostra vita con un po' di distanza, per esempio concretamente la giornata di oggi. Ci alziamo, ci prepariamo per la giornata, mangiamo qualcosa per colazione, andiamo a svolgere il nostro lavoro e i nostri impegni, o andiamo a fare la spesa, incontriamo persone, ascoltiamo le notizie, facciamo qualche conversazione, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare, pensare e pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio «il simile attira il simile», cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo «I miei pensieri, i semi che si insediano», Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare, pensare, pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare, pensare e pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi. Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, pensare, pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. Ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo, creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
0: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore, e poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto la giusta maturazione, si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
2: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri. È con il loro contenuto che ci insediamo. Prima di tutto diamo forma a noi stessi, creiamo tutto il nostro comportamento, riempiendo il nostro recipiente con il nostro modo di pensare. Cioè riempiamo l'essere umano, le cellule. In questo modo, in definitiva, creiamo anche le nostre sofferenze, le immettiamo dal conscio nel corpo, nell'anima, nella ruota, come abbiamo appena sentito. Siamo noi stessi a creare le nostre preoccupazioni, perché pensiamo in modo corrispondente, le predisponiamo. Le nostre passioni, i nostri desideri, li predisponiamo tutti noi stessi. Stabiliamo noi che il nostro vicino è una persona malvagia, che è una persona impossibile. Forse gli auguriamo addirittura sofferenze, preoccupazioni, gli auguriamo ogni cosa possibile. Detto in generale, gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi o una donna.

0: Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
1: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più, ti farà stare meglio, pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima». Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
2: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota, è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, «Sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia». Oppure «Il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici». Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi. Ma questi pensieri sono altruistici? Sono in un certo senso pensieri di costrizione? Vogliamo imporgli qualcosa? Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come? Ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine, lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico? Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, «Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna». Poi ci chiediamo, «Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia?» E percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
0: Gabriele

0: a ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così, non dice mai «tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «tu sei senza pace» o «tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio, che ha toccato la nostra coscienza, e poi, e questo è importante, non ripeterlo più? Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
1: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo «Signore, aiutami!» Aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati. Ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo. Sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci, sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli, «Signore, aiutami! Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo». E il Cristo aiuta. Non dice «devi andare in uno o nell'altro luogo», ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
2: diesen Knotenpunkt zu lösen.
1: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega: il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto, proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano, i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazaret disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé, attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla madre terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Benvenuti, cari amici all'ascolto, alla terza parte della nostra serie di trasmissioni dal titolo Raggiungere l'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione, l'inizio dell'epoca messianica e sofianica. Oggi, all'inizio di questa terza puntata, desideriamo riprendere tre punti essenziali di cui abbiamo parlato in modo approfondito nelle trasmissioni precedenti. Prima di tutto, sopra ogni cosa si trova lo spirito libero, Dio, che è al di sopra di ogni religione, di ogni confessione di fede o credo. Come secondo punto, per quanto riguarda tutto quello che viene presentato in questa serie di trasmissioni, ognuno è libero e ognuno rimane libero di accettare o di rifiutare quello che spieghiamo. E inoltre, vi preghiamo di non fissarvi sulla lettera, sulla parola che ascoltate. La parola è solo l'involucro, mentre quello che conta è il nucleo, il contenuto, il senso. Il contenuto è quello che potrebbe essere importante per voi. Come insegnò già Gesù di Nazareth, la lettera uccide, mentre lo spirito dà vita. Anche nella trasmissione di oggi potremo presentarvi di nuovo fatti e correlazioni di cui forse finora non eravate a conoscenza, o perlomeno non in questa portata e sotto queste prospettive. Sono fatti che oggi vengono nuovamente rivelati dalla verità eterna del Regno di Dio, come furono rivelati in ogni tempo tramite profetesse e profeti di Dio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato, tra l'altro, del fatto che la parola eterna di Dio, lo Spirito libero, ha fatto ritorno nella nostra epoca in tutta la sua pienezza, tramite la sapienza divina, Sofia, che in veste terrena è la profetessa di Dio, Gabriele. Nella nostra epoca, nel corso di più di 40 anni, è stato dato di nuovo, con una profondità e una pienezza mai esistite prima, tutto quello che era avvenuto sulla Terra negli ultimi millenni tramite i messaggeri di Dio e che, fin nei nostri giorni, è stato e viene soppresso e falsificato dalle congreghe sacerdotali di ogni genere. Tutto è stato messo per iscritto o registrato in modo autentico e viene conservato nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Nella trasmissione di oggi parleremo in modo più approfondito di alcuni testi e registrazioni che vi vengono conservati, in particolare di alcune rivelazioni divine e insegnamenti dati dallo Spirito di Dio che indicano a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla morsa del codice numerico demoniaco, del quale abbiamo parlato e in merito a cui ascolteremo ulteriori spiegazioni nelle prossime trasmissioni. È la via che conduce alla libertà, che ci è stata dischiusa da Gesù, il Cristo, con il suo atto di redenzione. È la via che ci riconduce, infine, tramite il Cristo e con il Cristo, nella patria eterna del Regno di Dio. Una parte importante di questa via è l'ampliamento della coscienza, che possiamo raggiungere tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza, in modo totalmente libero, senza essere inglobati da religioni o confessioni di fede, senza sacerdoti o parroci, senza alcun tipo di indottrinazione. Gli strumenti per questa via ci sono stati dati nella nostra epoca con una pienezza e profondità mai esistite prima, grazie all'operato del Cristo Dio e della sapienza divina nello spirito profetico, tramite la sua profetessa istruttrice Gabriele.
2: Quello che stiamo vivendo oggi è l'adempimento della promessa fatta dal Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth, di cui ci è stato tramandato. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito di verità è il Cristo Dio, che è tutt'uno con l'Eterno Padre. Lo Spirito della vita, il possente Io sono onnipresente che abbraccia ogni cosa. Tutta la verità in Lui, il Cristo Dio, è venuta sulla terra tramite la sapienza divina. Nella rivelazione epocale dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, si rivela il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, e dà spiegazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazareth, riguardo al suo operato nell'opera di redenzione e di rimpatrio nella nostra epoca, in collegamento con la sapienza divina, e dà una visione dei tempi futuri. Ci parla di nuovo del Regno di Dio e della sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, e insegna la via sulla quale tutte le anime e tutti gli uomini che hanno un'anima vi possono fare ritorno. È l'opera fondamentale del Cristo Dio per la nostra epoca e per i tempi futuri. Il Cristo rivela la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio tramite la parola rivelata per mezzo di Gabriele nella legge assoluta di Dio, che è stata messa per iscritto nel libro «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth», dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Come dice il titolo del libro, si tratta degli insegnamenti più elevati provenienti dal Regno di Dio, della sua legge cosmica ed eterna, nella misura in cui può essere espressa in parole umane. Quando era in veste di Gesù di Nazareth, il Cristo poté insegnare la dimensione assoluta della legge divina perfetta solo a pochi dei suoi discepoli, perché solo pochi di loro erano in grado di comprenderla. Gesù di Nazareth ebbe solo 3 anni di tempo per portare i suoi insegnamenti agli uomini, prima di essere assassinato dal potere dello Stato istigato dalla congrega sacerdotale, anche perché il suo prossimo lo abbandonò. Nella nostra epoca, grazie all'atto di amore e all'opera di sacrificio della sapienza divina al servizio dell'Eterno, il Cristo ha potuto portare sulla terra tutta la verità e quindi anche la legge assoluta di Dio nel corso di più di 4 decenni.
3: Dalla sua coscienza divina, Gabriele ha spiegato per noi uomini la rivelazione divina della legge assoluta di Dio in molte sfaccettature. Ci introduce in quest'epoca cosmica, tra l'altro, con le seguenti parole. Viviamo in una grandiosa svolta dei tempi. Lo Spirito di Dio riversa tutta la sua pienezza. Ci viene rivelata la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina. Inoltre, abbiamo ricevuto la legge assoluta, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e possiamo così immergerci nella nostra eredità spirituale. Possiamo percepire la vita nel profondo della nostra anima. Questa vita è la nostra patria e ci fa presagire chi siamo in realtà. Ci è stato dato un tesoro che proviene dai cieli. Se siamo disposti ad accogliere questo tesoro, lo porteremo anche alla luce. Infatti, il tesoro è Dio, e Dio, la vita, è dentro di noi. Se vogliamo avvicinarci a Dio, dobbiamo imparare e applicare di nuovo le leggi divine. Altrimenti, non riusciremo a ritrovare l'unità con il grande Spirito, con Dio, l'Eterno, l'Assoluto. Quando preghiamo, ci rivolgiamo a Dio, nostro Padre. Sentiamo parlare di Dio, nostro Padre, e del Cristo, nostro Redentore, e degli esseri spirituali dei cieli. Per alcuni, Dio è solo una parola, qualcosa di astratto. Si sentono ancora lontani da Lui. Come mai molti di noi si sentono ancora lontani da Dio? Perché non ci siamo ancora resi conto di quello che Dio, l'unico universale, ci ha donato. Egli ci ha donato l'immortalità, poiché Egli è immortale. Ci ha donato ogni radiazione cosmica, poiché noi siamo i Suoi eredi. Egli si è donato totalmente a noi. Chi è Dio? Dio è spirito, è forza, è vita fluente. Dio è la luce che ci pervade. Dio ha dato a se stesso la forma spirituale, l'Eterno Padre. Egli è un essere spirituale, come anche noi, nell'essere puro, siamo esseri spirituali. Tuttavia, nella sua irradiazione, egli è insuperabile. Dio, quindi, è energia fluente, mentre l'Eterno Padre è un essere, come anche noi siamo esseri divini nell'essere divino. Solo quando saremo di nuovo pervasi completamente da ogni radiazione cosmica, vivremo come gocce nell'oceano che è Dio e saremo nuovamente tutt'uno con Dio, nostro Padre, e sue immagini. Gabriele ci spiega che per poter portare alla luce il tesoro proveniente dai cieli, dobbiamo prima imparare di nuovo e realizzare le leggi di Dio. Anche nell'autoformazione per raggiungere l'ampliamento della coscienza, si tratta di imparare e di mettere in pratica. La pienezza e la profondità di quest'opera divina sulla legge assoluta si dischiudono al lettore nella misura in cui egli stesso ampia la propria coscienza, dischiudendo così di nuovo la via verso il divino nel proprio interiore, verso il nucleo centrale divino dell'anima che dimora nel profondo, verso Dio in noi. Se ci rendiamo conto che ognuno di noi è soggetto all'influsso del codice numerico demoniaco nella forma che ha assunto individualmente, ovvero nella legge personale, che ognuno di noi sia forse creato nel corso di tempi lunghissimi, possiamo sicuramente immaginare che questa via dell'ampliamento della coscienza per liberarsi dall'influsso del codice numerico che ci manovra non si compie da sola.
1: Ma nessuno deve percorrere questa via da solo, poiché il Cristo è sempre al nostro fianco con la forza della sua luce redentrice. E nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio di tutti i figli ribelli di Dio, la sapienza di Dio ha rivelato tramite Gabriele la vasta opera di insegnamento e di istruzione di più di 1000 pagine dal titolo «La via interiore verso la coscienza cosmica». Questo libro di insegnamento epocale indica in ogni dettaglio a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla codificazione demoniaca, dal pantano di Baal di questo mondo, per ampliare passo per passo la propria coscienza e giungere alla propria vera origine che proviene da Dio. Il cherubino della sapienza divina conduce l'allievo dal livello di coscienza dell'ordine attraverso i livelli di coscienza della volontà e della sapienza fino al grado della serietà. Gabriele, il serafino della sapienza divina, spiega e approfondisce gli insegnamenti dalla sua coscienza dischiusa e dal potenziale di esperienza quale profetessa istruttrice di Dio, che ha acquisito nel corso di numerose incarnazioni passate e di tanta sofferenza. In questo modo l'allievo viene guidato con delicatezza e con molta comprensione, con l'aiuto di numerosi esempi ed esercizi. Viene comunque sempre rispettato il libero arbitrio dell'allievo. Gli vengono date spiegazioni e insegnamenti, ma è e rimane libero di seguire le indicazioni date dal regno di Dio o di decidersi diversamente. Grazie a queste rivelazioni cosmiche e alle spiegazioni date in merito, oltre a tantissime altre rivelazioni e opere scritte, tramite Gabriele, il Cristo ha portato sulla terra la verità tutta intera dal regno di Dio e, insieme alla sapienza divina, ha appianato e reso sicura la via che riconduce tutti i figli di Dio nella patria divina. Allo stesso tempo, tramite la sapienza divina, sono state rettificate tutte le falsità diffuse nel corso dei secoli sulla parola di Dio e sui suoi messaggeri. Sono stati così riabilitati la sua parola, i suoi profeti di Dio e in particolare il nome del Cristo Dio, che sono stati diffamati in modo così infame e di cui la congrega sacerdotale ha abusato in tutti i tempi fino ad oggi. Già prima della pubblicazione di queste tre grandi opere appena descritte e anche in seguito, il regno di Dio si è rivelato in migliaia di ore di rivelazioni e di insegnamento tramite Gabriele. Dio Padre, suo Figlio, il Cristo, e il cherubino della sapienza divina hanno parlato in continuazione agli uomini, spesso più volte alla settimana. Queste rivelazioni, perle provenienti dal regno di Dio, sono conservate su supporti audio. Sono state e vengono inoltre trascritte su decine di migliaia di pagine nei grandi volumi blu della biografia dell'opera del Cristo Dio, partendo dalla fine degli anni 70, e si possono leggere nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, con la Biblioteca Sofia.
2: Da quando, con la rivelazione della legge assoluta di Dio, dell'amore e della sapienza, sulla terra fu donata la verità tutta intera proveniente dal regno di Dio tramite la sapienza divina, è stata dischiusa anche la via che riconduce nella patria eterna del regno di Dio, che nel frattempo è stata insegnata e spiegata in ogni dettaglio. Grazie a questo, il regno di Dio, tramite Gabriele, poté anche smascherare completamente il sistema demoniaco di Baal. Da allora furono dati poco alla volta chiarimenti sul sistema di Baal, sui suoi metodi e su quelli dei suoi idoli e dei suoi complici su questa terra. E infine, oggi, vengono date spiegazioni su come agisce il suo codice numerico demoniaco, sulla sua legge demoniaca. I chiarimenti sono sempre accompagnati dall'aiuto e dalle indicazioni date dal Cristo e dalla sapienza divina per poter decifrare il codice numerico e liberarsi così dalle catene della legge demoniaca. Con questo è stata annunciata la fine del dio Baal e allo stesso tempo è iniziata la svolta verso l'epoca messianica e sofianica. Dio, l'Eterno stesso, annunciato questa nuova era nell'anno 2016. Con la sua possente parola di creatore, rivelò la dimensione cosmica dell'operato della profetessa di Dio, Gabriele, porgendo a sua figlia, al serafino della sapienza divina, Sofia, un giglio come simbolo della purezza e dell'amore, e dicendo: «Io sono l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me, fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei, io sono la parola per mezzo di lei, io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica». Questa rivelazione divina e anche le ulteriori parole rivelate di cui parleremo in seguito possono essere ascoltate su supporti audio nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. È venuto su questa terra come manifesto visibile per la nuova epoca il santuario proveniente dal Regno di Dio con l'edificazione della Nuova Gerusalemme nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Questo edificio, quest'opera monumentale, è la dimora per la sua parola eterna, per la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio, per quest'epoca e per i tempi futuri. Il monumento si erge anche come memoriale per tutte le profetesse e i profeti di Dio, per tutti gli uomini e le donne giusti, contro il principio demoniaco dello sterminio di tutti coloro che non hanno obbedito al giuramento di fedeltà al sistema demoniaco e non si sono sottomessi al codice numerico. E sta per la marcia cosmica, la marcia degli elevati esseri spirituali provenienti dai cieli contro il sistema di Baal, il cui inizio è stato rivelato dal cherubino della sapienza divina nel 2017.
3: In due possenti rivelazioni divine, date negli anni 2017 e 2018, registrate con il titolo «La marcia che va oltre l'epoca messianica e sofianica», e la marcia, la chiamata dei sette cherubini e dei serafini, il cherubino, il tutore della sapienza divina, eleva la sua voce per i sette tutori della legge davanti al trono di Dio, i principi provenienti dal centro dell'essere, che nel corso dei millenni, in veste di profeti di Dio, hanno annunciato agli uomini sulla terra la sua parola, il messaggio dell'amore di Dio, della libertà e della pace. Il principe della sapienza divina parla con autorità e in modo diretto dell'operato dei profeti di Dio e degli uomini e donne illuminati e di come, insieme alla parola di Dio, furono combattuti in tutti i tempi dal dio Baal assassino. Riportiamo di seguito un estratto. La marcia cosmica si rivolge contro il dio Baal e i suoi criminali violenti contro colui che fu assassino fin dal principio. I sette cherubini, i principi della legge di Dio, con i loro serafini, uno dei quali, il serafino della sapienza divina, è attualmente incarnato in Gabriele, sono a capo della marcia. Alla marcia, che è stata iniziata dai sette cherubini in nome dell'Altissimo, si uniscono gli esseri spirituali dei profeti e delle profetesse inviati da Dio, gli esseri spirituali di tutti gli uomini e le donne giusti che, prima e dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazaret, furono perseguitati, banditi e giustiziati in modo atroce dal dio Baal, dai suoi idoli e dalla sua congrega sacerdotale. La marcia accompagna l'operato della sapienza divina, tramite la quale è stato smascherato il groviglio del dio Baal e della sua congrega sacerdotale, e che ha segnato l'inizio della fine dell'avversario. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: Baal e la sua gloria stanno per scomparire. Malgrado i suoi arditi accorgimenti artefatti, malgrado il culto dei morti e le procedure basate sul potere, nonostante ci si sia impadroniti del nome del Cristo e della sua redenzione, abusandone, Baal e i suoi simili si stanno incatenando da sé. Baal sta cadendo, nonostante tutti i denari d'argento di cui si è impadronito nel suo delirio omicida. Purtroppo Baal trae ancora le sue energie da quelle persone che ancora non conoscono lo sfondo dettato da Baal e che restano ancora fissate sul giuramento di fedeltà che gli hanno fatto, spesso per paura e per preoccupazione di non finire nella dannazione eterna, come la loro congregazione di fede ha fatto e fa loro credere.
1: I principi della legge e tutti gli esseri spirituali incarnati nei messaggeri di Dio del passato chiamano in modo particolarmente impellente tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima a fare ritorno nel regno di Dio. Nella consapevolezza del regno di Dio, che è amore, libertà e bellezza, che non conosce né costrizioni né la tirannia sacerdotale, essi inviano la loro chiamata con voce unanime per ricondurre al Cristo Dio, al Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, poiché Egli è la via, la verità e la vita. La loro chiamata dice: uscite dalle costrizioni della prigione delle strutture dettate da Baal. Uscite dalle tenebre, dall'afflizione, dalla restrizione e dalla paura di una dannazione eterna. Uscite, voi che siete ancora legati alle costrizioni religiose, che sono come la privazione della libertà. Venite alla luce del Dio unico ed eterno che è la libertà, l'amore e la fedeltà. La marcia comprende tra l'altro: riconoscete, comprendete e staccatevi da ogni costrizione religiosa, poiché il regno di Dio, la legge della vita, il Dio unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo. La chiamata degli esseri spirituali della marcia diviene sempre più impellente, così come anche il Cristo, il Redentore di tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima, ripete il suo monito in modo sempre più incalzante, chiamando gli uomini con sempre più forza tramite la sua profetessa. Uomini, ascoltate colui che chiama, il Cristo, in questo mondo oscuro e rumoroso. Egli, il vostro Redentore, il Cristo Dio, vi vuole guidare, liberarvi dalle mura oscure, dalle prigioni dei legami e delle costrizioni. Riconoscete e comprendete: in Cristo non esistono né sacerdoti, né parroci, né culti laici, né incenso, né lezzo delle tombe, né eccellenze, né eminenze, né guide religiose, né qualsiasi altra follia del mondo. Dio è presente in ogni uomo e in ogni anima, poiché l'uomo e l'anima sono il tempio di Dio, e Dio, la luce eterna, dimora nell'uomo che ha un'anima e in ogni anima. La marcia non può essere fermata. Va di continente in continente, di uomo in uomo, di anima in anima. Ascoltate la chiamata del Cristo Dio e siate collegati con tutti coloro che si orientano sulla marcia. Gli esseri spirituali della marcia proveniente dal regno di Dio, che un tempo erano incarnati in veste umana, sanno com'è la vita in questo mondo e vedono anche le condizioni in cui esso si trova attualmente, la rovina incombente alla quale lo ha condotto il dio Baal con la sua congrega sacerdotale. In queste due rivelazioni il cherubino della sapienza dà una profonda visione sulle correlazioni dell'operato del sistema di Baal. In passato il cherubino della sapienza divina visse su questa terra nelle vesti del profeta di Dio Isaia e oggi, insieme al suo duale spirituale Gabriele, che si trova in veste umana, porta a compimento le parole di Dio che egli annunciò 2600 anni fa quale Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me vuota, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata.
2: L'avversario di Dio viene ulteriormente smascherato in una serie di rivelazioni divine e documentazioni date a partire dal 2016, mandate in onda in tutto il mondo alla radio e alla televisione con il titolo «L'ultimo atto». Già nella prima rivelazione data dal Regno di Dio con il titolo «L'ultimo atto di uno spettacolo umano drammatico che per quanto credono gli uomini non avrebbe mai fine», Dio, l'Eterno, elevò in modo possente la sua voce contro il dio Baal e contro coloro che portano le vesti talari e fanno parte della sua congrega sacerdotale in ogni tempo. E il cherubino della sapienza divina diede da un lato ulteriori spiegazioni sulla fine del mondo materialistico e dall'altro sull'edificazione della nuova Gerusalemme in un mondo più luminoso, nel quale già ora splende la luce del Cristo Dio ed è annunciato il rimpatrio dei figli di Dio. In merito al sistema di Baal, disse: «Il demone è stato gettato nel mondo dove ancora si sfoga». Dopo la trasmissione televisiva, l'ultimo atto si basa sulla realtà dei fatti, in cui viene indicato come il sistema di Baal si è sempre scatenato con furia contro i messaggeri di Dio e la profetessa di Dio, Gabriele, seguirono altre tre trasmissioni dal titolo «L'ultimo atto, la seconda corrente». Con la seconda corrente si intende la corrente che proviene dal basso, la corrente del sistema di Baal. Le crudeltà commesse nel corso dei millenni dai servi di Baal e dai suoi succubi, che vengono ora sempre più smascherate, portano a chiedersi se le persone che hanno un'anima possano essere in grado di perpetrare queste brutalità indescrivibili contro gli uomini e in particolare contro gli animali e la natura, e da dove provengano all'improvviso i miliardi di persone che vivono sulla terra dall'ultimo secolo. Come mai tutto a un tratto così tante anime dovrebbero spingere per incarnarsi sulla terra dalle sfere dell'aldilà? Ognuno può trovare da sé la risposta a questa domanda. Alcune indicazioni al riguardo si trovano già nelle scritture tramandate, quando si racconta che Gesù di Nazaret disse agli scribi: voi venite dal basso, io vengo dall'alto. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E anche nella rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data nel 1989, dove il Cristo dice: «Non tutti coloro che hanno un aspetto umano sono esseri umani». Sulla base di numerosi esempi di attualità, viene inoltre indicato in quanti campi i seguaci di Baal stiano facendo esperimenti con forme di vita che non hanno un'anima, partendo dai tormenti degli allevamenti intensivi di animali fino ad arrivare alla produzione e alla manipolazione genetica di corpi umani. E viene anche ricordato che tante persone affermano di se stesse di non avere un'anima.
3: Si arriva così per forza alla conclusione che molti di coloro che hanno un aspetto umano non possono essere persone con un'anima. La massa di queste persone senza anima sono fornitori di energia per il sistema di Baal. Esse sono generate dal suo codice numerico e sono direttamente sotto il suo influsso. Il demone ne ha bisogno per generare energie negative attraverso le loro azioni negative, dal momento che non può più invertire per i propri scopi il quantitativo di etere di luce che ha ricevuto da Dio, l'Eterno, poiché lo ha esaurito. In questo modo pensa di poter fermare la fine del suo ordine demoniaco della creazione che sta gettando questo mondo sempre più nel caos e nella rovina. In un'altra trasmissione televisiva viene spiegato con molti esempi come le forze demoniache manovrino anche le persone che hanno un'anima e che sono soggette al codice numerico demoniaco. La trasmissione ha come titolo «L'ultimo atto, la seconda corrente, seconda parte, prologhi, monologhi e le loro conseguenze». Questa trasmissione contiene spiegazioni, esempi dettagliati e aiuti dati dal cherubino della sapienza divina. Viene spiegato come da un solo sentimento o pensiero negativo, dal momento che i pensieri sono energia, si possono sviluppare poco alla volta interi campi energetici negativi che entrano in comunicazione con energie simili o dello stesso genere e agiscono poi di nuovo più intensamente su di noi, manovrandoci in modo negativo. Tutto questo avviene automaticamente secondo quello che ci viene imposto dal codice numerico di Baal e porta l'uomo, quindi anche l'anima che dimora in lui, a incolparsi e adombrarsi ulteriormente. Chi impara a riconoscere i sintomi di questi influssi può contrapporsi efficacemente ad essi. In questo ci aiuta il Cristo in noi. E per questo ci viene data la via interiore con tutti gli aiuti e gli esercizi che ci portano passo dopo passo a riconoscere aspetti che poi possiamo elaborare sulla via dell'ampliamento della coscienza che conduce alla coscienza cosmica. Le trasmissioni televisive che abbiamo citato si possono sentire anche nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. A questo punto è bene ripetere un'indicazione. Se sulla base delle spiegazioni ricevute iniziate ad analizzare i vostri prologhi e monologhi, non fissatevi sui concetti, sulla parola, o si potrebbe dire sulla superficie del pensiero. poiché quello che conta è il contenuto che si cela sotto di essa. Infatti, se non riconosciamo in profondità il sistema dei nostri desideri e dei nostri concetti umani, che non sono altro che la nostra codificazione individuale nel sistema di codice numerico demoniaco, e non lo spezziamo, restiamo attaccati a questo sistema demoniaco e rimaniamo prigionieri in questo sistema del codice numerico. La chiave, tutto quello che ci è stato dato dal Regno di Dio per decifrare il codice numerico, si trova nella tenda di Dio tra gli uomini e può portare all'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza.
2: Le conoscenze spirituali sono la base. Ogni passo che compiamo attivamente con le conoscenze spirituali apprese dal Regno di Dio cambia la nostra coscienza e la nostra vita. Con ogni passo che compiamo ci stacchiamo sempre più dalla ristrettezza di una fede nella Chiesa o da altre teorie religiose e ideologiche, dalla costrizione religiosa che è un aspetto fondamentale del codice numerico. Saremo di nuovo più aperti per ascoltare il nostro cuore e la nostra capacità di ragionare, e daremo anche alla nostra coscienza lo spazio che le spetta. Le spiegazioni dettagliate provenienti dal Regno di Dio sui retroscena e sul codice numerico demoniaco come causa per le condizioni in cui si trova questo mondo ci aiutano a comprendere la nostra esistenza, la nostra provenienza dal Regno di Dio, e chiariscono perché ci troviamo qui sulla terra e dove andremo dopo la morte del corpo. E tutto questo ci porta in continuazione a

0: Se sappiamo che Dio è un Dio dell'amore che ci è vicino, se sappiamo che la nostra origine è nel regno di Dio, che siamo figli di un Dio padre e madre che ci ama ed eredi dell'intero e finito, prima o poi a ognuno si presenterà inevitabilmente la domanda: cosa posso fare per dischiudere di nuovo il mio vero essere originario? Cosa posso fare per giungere di nuovo nell'unità dell'essere, nel regno di Dio, che è anche la mia patria? La risposta a queste domande non si trova da nessun'altra parte sulla terra se non nella parola di Dio che l'Eterno ci ha inviato e che ha fatto ritorno nella nostra epoca nel centro di istruzione e di apprendimento nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio, nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Si potrebbe definirlo anche come l'università spirituale della sapienza divina.
1: Non è un caso che proprio la sapienza divina abbia portato la parte essenziale di questa università, di queste istruzioni e insegnamenti. Il cherubino, il principe della legge della sapienza divina, è il servo responsabile nell'opera del Cristo Dio. E il serafino della sapienza divina, Gabriele, è la profetessa istruttrice di Dio in questo mondo. La sapienza divina, e in modo particolare il serafino, è l'essere della sapienza divina che anche nel regno di Dio non solo ebbe un ruolo fondamentale nel creare e nel dare forma all'intero ordine della creazione con il popolo dei figli di Dio, ma accompagna anche lo sviluppo e l'istruzione di tutti i figli di Dio che stanno maturando nelle cosiddette sfere di evoluzione. Non c'è quindi da meravigliarsi se i chiarimenti e gli insegnamenti sulla verità proveniente dal regno di Dio sono stati portati in questo mondo dalla coppia di principi della sapienza divina. Questi chiarimenti, di portata così vasta, sono particolarmente importanti nella nostra epoca, caratterizzata da una quantità impressionante di informazioni, perché permettono di riconoscere chiaramente fino a che punto la verità sul regno di Dio, sull'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo, della pace e della libertà, sia stata soppressa e falsificata in tutto il mondo fin dai tempi più antichi, dalla congrega sacerdotale al potere nei vari periodi. È dimostrata inoltre fino a che punto anche noi siamo influenzati da tutta la nostra cosiddetta tradizione occidentale e dal mondo dei nostri concetti che sono un prodotto di questa congrega sacerdotale, della congrega in veste talare del padre che proviene dal basso, del dio Baal che Gesù di Nazaret definì come un assassino e un menzognero, come si può leggere ancora oggi perfino nelle Bibbie delle chiese. Chi dopo aver riconosciuto tutto questo inizia a seguire lo Spirito libero, Dio in noi, con l'aiuto del Cristo Dio, è grato per ogni insegnamento e per ogni aiuto e anche per ogni informazione che possano contribuire a riconoscere la forte impronta errata ricevuta fino ad oggi. È grato anche per ogni indicazione e aiuto per mettere in pratica quello che si è riconosciuto come giusto. Senza gli insegnamenti e gli aiuti spirituali, spesso non si è più in grado di distinguere ciò che è sbagliato e ciò che è giusto, e in particolare cosa corrisponde alla volontà di Dio, poiché non si esamina a fondo tutto quello che avviene intorno, e nemmeno se stessi, considerando quindi normale e scontato tutto quello che si conosce e a cui si è sempre stati abituati. Si tratta di modi di pensare e di comportamenti che l'uomo ha adottato e con i quali egli stesso ha contribuito nel corso di una vita più o meno lunga o addirittura di più incarnazioni a sottomettersi alle catene del codice numerico di Baal nella sua forma del tutto individuale.

I servi di Baal in veste sacerdotale vedono la loro vocazione nel tenere gli uomini nella mancanza di libertà e vi contribuiscono, rendendoli sottomessi con menzogne, minacce, violenza e costrizioni. Accade così che milioni di persone accettano senza contrapporsi, per esempio, le dottrine sacerdotali fuorvianti sotto le false sembianze di cristiano, sia per ignoranza o per paura, nonostante queste dottrine contraddicano diametralmente i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, come per esempio il comandamento non uccidere. A causa dell'indottrinamento spirituale ricevuto per tutta la vita e dall'influsso da esso esercitato, molte vittime di Baal non riconoscono nemmeno di essere sue vittime e di essere manovrate come dei robot dal suo codice, al quale si arrendono come marionette prive di volontà. Nessuno spiega loro che, secondo la legge di semine raccolta, così facendo pongono cause su cause, che ricadranno su di loro come effetti in modo uguale o analogo. Chi è succube della religione crede che le negatività che gli accadono siano causate da altre persone, o addirittura che gli vengano inviate da un Dio vendicativo. Parla poi dei misteri di Dio. Altri credono che esista il caso e negano contro ogni razionalità la legge di causa ed effetto, che riconoscono invece senza riserve nella vita quotidiana. Reagiscono con depressioni o con rabbia, ira o violenza contro quello che sembra loro ingiusto, che pensano venga inflitto loro senza motivo dagli altri. In questo modo reagiscono esattamente come desidera il principio demoniaco della disunione, della discordia e dell'odio, che vuole generare in continuazione più energia negativa possibile per i suoi scopi, con la quale agisce poi su altre persone che hanno una vibrazione uguale o simile, per raggiungere così i suoi obiettivi demoniaci. Questo è il principio del sistema di Baal, con il suo codice numerico, sotto la cui legge della privazione della libertà il principio separa, lega e domina, operano i sistemi coercitivi religiosi delle più diverse vesti. La parola di Dio, la sua legge eterna dell'amore, è invece la libertà. Ognuno è libero e rimane libero di ascoltare e accettare la parola di Dio. La sua legge della libertà vale in modo universale, anche riguardo al tesoro incommensurabile che è stato rivelato dai cieli ed è a disposizione nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La legge di Dio della libertà vale per ogni parola pronunciata e per ogni riga scritta che la persona alla ricerca trova nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La libertà vale per ogni offerta, per ogni aiuto, per ogni passo che compie nella fiducia in Dio e nel Cristo per ampliare la propria coscienza. Allo stesso modo, cari amici all'ascolto, avete la libertà di seguirci di nuovo nella prossima puntata della nostra serie di trasmissioni, in cui presenteremo altri estratti da rivelazioni divine e indicazioni e aiuti per l'autoformazione e l'autoconoscenza che portano all'ampliamento della coscienza, tratti dall'immenso tesoro di insegnamenti dati dalla sapienza divina tramite la profetessa istruttrice Gabriele. Arrivederci alla prossima volta. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio di cuore.

L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla Scuola della Sapienza Divina, un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del Regno di Dio. In questo libro apprenderemo che cos'è il nucleo centrale nel profondo della nostra anima, l'etere di luce e la vita nell'unità tra uomo, natura e animali. Potremo saperne di più sulla creazione, sia dal punto di vista spirituale, sia attraverso i contributi di medici e scienziati. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo le chiavi per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo profondamente da dove proveniamo noi stessi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. Grazie alle parole di Gabriele, ognuno potrà riconoscere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del Regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il Regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, 416 pagine con incluso un CD con due meditazioni, una meditazione contemplativa sull'universo e una passeggiata virtuale. 25 euro tutto incluso, chiamando il numero 011 191 15677 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al Grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat.
1: Deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al Grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo.
2: Bis hinab in den Bauchraum atmen wir.
1: Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro.
2: Der Geist Gottes strömt in unseren.
1: Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso.
2: Wir tauchen ein.
1: Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge.
2: Es ist der heilende Christus Gottes.
1: È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda.
2: Jeder einzelne von uns ist
1: ognuno di noi è avvolto nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta. Dio, la luce, scorre nel nostro corpo. La luce che guarisce
2: in unserem Zellenstaat
1: si edifica nel nostro stato delle cellule e noi diciamo sì, sì a Cristo in noi. Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce.
2: Das Licht ist Liebe.
1: La luce è amore.
2: Liebe heil.
1: L'amore guarisce.
2: Sagt ja zu dem Licht, das
1: dite sì alla luce che vi avvolge.
2: Und legt nun die rechte.
1: E ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta.
2: Berührt stärke euren Körper.
1: Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita.
2: Dadurch wölbt sich leicht die Hand.
1: E con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo spirito del Cristo Dio.
2: Es ist der innere Arzt.
1: È il medico e guaritore interiore.
2: Er heilt.
1: Guarisce.
2: Gott ist Gegenwart.
1: Dio è presente.
2: Jetzt ist Heilung. Jetzt
1: ora
2: ist Gegenwart.
1: È guarigione. Ora è presente.
2: Bleibt konzentriert.
1: Rimanete concentrati e percepite la possente corrente.
2: Fühlt das Kraftfeld in eurer Hand.
1: Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce. Ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me. Fluisce.
2: Es heilt.
1: Guarisce. O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate. Io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce.
2: Denkt in euren Körper hinein.
1: Pensate nel vostro corpo. Io sono sano.
2: Glaubt daran.
1: Credete in questo. Credete che siete sani.
2: Glaubt daran.
1: Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate: sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra. E noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri. Lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda. Lo sentiamo. Cristo, la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore. Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì. Un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die
0: Rimanete concentrati.
1: Des heilenden Christus.
0: Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund.
0: Date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Alle meine Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo.
1: Lege ich den Glauben an dich.
0: Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano. Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: bejaht innig und dankbar den Geist Gottes.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi.
1: Fühlt ihn, der in euch in uns strömt.
0: Percepitelo.
1: Fühlt
0: come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza.
1: Die Leichtigkeit eures Körpers.
0: Sentite la leggerezza del vostro corpo.
1: Hat das Bewusstsein angehoben.
0: La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo.
1: Bewegen wir uns.
0: Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio, anche se abbiamo ancora dei dolori, diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo. un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce, è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das hinzu.
1: Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen,
1: abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici delle comunità libere, vi salutiamo di cuore. Le parole che abbiamo ricevuto dalla Sapienza Divina sono un grandissimo aiuto sulla via che conduce a Dio in noi, e per questo leggiamo spesso dai libri e dai libretti della serie Il Messaggio della Verità. Ho scelto un testo dal libretto Perle di Vita per voi, che contiene estratti dal libro di Gabriele, La pescatrice di perle, e che ora leggo. È il Cristo Dio che mi accompagna, che è con me sul posto di lavoro, che è con me qualsiasi cosa mi accada. Egli desidera che io riconosca me stessa in tutto quello che mi occupa e che lo sistemi con la sua forza, affinché possa farsi varco una nuova persona, il rinnovamento della vita che proviene dall'interiore. Poiché vivere in Cristo rende felici, vivere in Cristo è un beneficio per la vita di cui abbiamo estremo bisogno, in particolare nella nostra epoca, in questo mondo triste. Il Cristo ci chiama, vieni da me, dal Cristo in te, vieni e affidati a me, il Cristo in te. Prega di cuore e adempi le tue preghiere. Io, il Cristo Dio in te, ti rendo felice, libero e sano. In queste poche parole percepisco così tanto amore e forza, la certezza assoluta che il Cristo è sempre presso di me, quale maestro spirituale, accompagnatore interiore, fratello che mi ama. Questo ci collega anche come fratelli e sorelle nelle comunità libere in tutto il mondo. Abbiamo trovato il Cristo Dio in noi. Ovunque si trovi ognuno di noi su questa terra, in qualsiasi situazione da affrontare ci troviamo, sappiamo che il Cristo è la roccia alla quale possiamo sempre aggrapparci.
1: Anch'io ho portato un testo che è tratto dal libretto Con la rivelazione del Cristo, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E questo mi ha toccato in modo particolare, perché parla della tristezza che a volte proviamo o che ci tiene prigionieri. Gabriele, la profetessa e messaggera,

leggera di Dio spiega in merito. Cambiamo il nostro modo di pensare. Quando ci accade di nuovo di essere tristi, cerchiamo di non orientarci più sul prossimo. Non continuiamo a nutrire i nostri aspetti umani, la tristezza, l'autocommiserazione, ma diveniamo consapevoli della vicinanza di Dio. Quando siamo tristi, creiamoci un'immagine divina in cui vediamo come la corrente dell'amore ci circonda e ci pervade, in cui diventiamo consapevoli che Dio ci ama sempre ed è nostro Padre, che Egli è la nostra eterna patria e tiene pronte per noi le nostre dimore nei cieli, finché non ritorneremo a Lui. Tutto questo infonde in noi la speranza che proviene dallo Spirito. Lasciamoci motivare da queste impressioni interiori e diventeremo sempre più stabili. E un po' più avanti si legge: riusciremo a superare la situazione insieme a Lui. Così facendo, ci rafforziamo in Lui. Non ci appoggiamo a persone, ma ci rivolgiamo a Dio e troviamo sostegno in Lui. Queste parole mi danno forza e un aiuto inestimabili, perché so che Dio vuole solo il meglio per me ed è sempre presente e conosce la soluzione, anche se io ora non la vedo o non intuisco come possano essere risolte certe situazioni. Posso rivolgermi al Cristo in ogni situazione, in ogni attimo, perché so che mi indica la soluzione oppure un passo da fare verso la soluzione, se mi rendo conto con fiducia della sua presenza. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici nelle comunità libere in tutto il mondo, vi auguriamo un grande beneficio per la vostra vita. Collega e sii Dio con noi. Arrivederci alla prossima volta.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti di cuore a questa istruzione tratta dalla serie La scuola di vita per imparare a prendere in mano la propria vita, la via verso la coscienza cosmica. Qualcuno ascoltando questo titolo dirà: sapere come prendere in mano la vita? Certo, è una cosa che desidero. Ma che cosa ha a che fare questo con la coscienza cosmica? Non riesco proprio ad immaginarmelo. Per questo, per cominciare, desideriamo spiegare questo concetto.
1: Sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi ci può dire qualcosa su questo aspetto? Coscienza cosmica. Sicuramente soltanto chi l'ha dischiusa in sé e vive di conseguenza. Si tratta di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci ha donato dalla sua coscienza dischiusa molte indicazioni su questo tema. Oggi in questa tavola rotonda potremo parlare di alcuni aspetti essenziali di questo argomento. Gabriele ci ha spiegato: molte persone sono coscienti di non essere solo di questo mondo. Molti sanno che dopo la morte del corpo fisico, l'anima dell'uomo percorre la sua via verso la casa del Padre, nel regno di Dio, oppure in una sfera di purificazione, o va verso una nuova incarnazione. La coscienza cosmica è Dio. Forse vi chiederete che cosa abbiamo a che fare noi con la coscienza cosmica. Alcuni diranno poco o forse niente. Invece Gabriele dice molto, poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati e creati come Suoi figli spirituali, figli e figlie, ognuno secondo la sua mentalità divina, come esseri cosmici che portano in sé tutte le forze divine di luce, come essenza. Quindi, in base alla nostra origine, siamo esseri cosmici nella coscienza cosmica universale, partecipi della forza universale divina e di conseguenza eredi dell'infinito. E ora ancora una frase meravigliosa: coscienza cosmica ci segnala che siamo eredi del regno di Dio.
0: Prendiamo coscienza, quindi, che oggi siamo esseri incarnati e che ci definiamo uomini. Tuttavia, nel profondo della nostra anima siamo coscienza cosmica. Siamo esseri nella presenza di Dio e quindi divini. Non siamo Dio, ma siamo esseri puri. Secondo l'origine del nostro vero essere, siamo divini, così come Dio, l'Eterno, ci ha contemplati e creati come esseri puri. La meta della nostra vita come esseri umani è quindi riassunta nella frase: siamo sulla terra per ridivenire divini. Molti credono che si tratti di una meta utopica, ma chi ne prende coscienza e si rende conto che si tratta in fondo di ritornare al nostro vero essere interiore, alla consapevolezza di essere figli e figli di Dio, riesce poco a poco a comprendere sempre di più le due parole coscienza cosmica, poiché in fondo ognuno ha nostalgia della sua vera eternità perenne e desidera raggiungerla di nuovo.
1: Qualcuno desidera riuscire perlomeno a presagire in che cosa consiste la coscienza cosmica divina. Le seguenti parole ci possono aiutare a prendere confidenza con questo tema. Partiamo dal presupposto fondamentale che il nostro vero essere immortale nel profondo del nostro interiore è realtà. La coscienza cosmica è costituita dalle sette forze basilari dell'essere divino, che sono l'ordine divino, la volontà divina, la sua sapienza, la serietà, la bontà, l'amore e la misericordia. Il nostro corpo spirituale nel profondo dell'anima contiene quindi le sette forze basilari di Dio e da queste si è formato, quindi il nostro corpo spirituale. Dio è spirito. Nel profondo del nostro essere noi uomini siamo esseri spirituali perché Dio ci ha contemplati e creati come esseri provenienti da Lui, appunto da queste sette forze basilari, esseri spirituali nello spirito dell'Eterno Padre, esseri spirituali la cui patria eterna è il regno di Dio. L'essere spirituale è in ognuno di noi.
2: E Gesù di Nazaret disse a Senso: il regno di Dio è insito in voi. E il regno di Dio, come abbiamo sentito, è costituito dalle sette forze basilari. Ogni forma di vita della natura dei cieli, gli esseri spirituali e tutti gli astri dell'eterno essere racchiudono in sé le sette forze basilari. Le prime quattro forze basilari sono le forze creatrici, le altre tre sono le forze della figliolanza. Queste sette energie basilari sono coscienza cosmica universale e quindi nel profondo della nostra anima sono il regno di Dio che vi è posto come essenza. Infatti, il nostro corpo spirituale è l'essenza delle sette forze basilari e di conseguenza, come esseri spirituali, siamo eredi del regno di Dio.
0: Sì, avete sentito bene. Siamo veramente tutti eredi del regno di Dio. Come sappiamo, nel corso della nostra esistenza terrena, come uomini, dovremmo tornare ad essere divini. Ci è stato comandato di fare i passi verso la nostra fonte di vita divina spirituale. Sono l'ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore, mitezza, ossia misericordia. Dovremmo aspirare a questa meta giorno per giorno, nelle diverse situazioni, occasioni, nei diversi momenti della nostra esistenza terrena. Giorno per giorno, le situazioni della giornata ci rispecchiano i compiti della nostra vita.
1: Per sfruttare le giornate dobbiamo imparare ad esaminare noi stessi e a camminare in direzione della dimensione divina spirituale, ossia ad evolverci. E come? Imparando ad esaminare noi stessi. Facciamo di volta in volta ciò che pulsa nel profondo dell'anima? Agiamo in base a ciò che siamo nel profondo della nostra anima, ossia esseri spirituali che provengono dal suo spirito? Oppure che cosa dovremmo riconoscere o cambiare in noi? Quindi, se superiamo i compiti che dobbiamo affrontare nella nostra vita, facciamo dei passi per imparare a prendere in mano la nostra vita. E per questo anche il titolo di questa trasmissione è Scuola di vita per imparare a prendere in mano la nostra vita. Prendiamo coscienza ancora una volta che Gesù il Cristo, con le parole «Il regno di Dio è insito in voi», ha richiamato la nostra coscienza cosmica, la nostra vera esistenza. Questo significa che siamo sulla Terra, nella scuola di vita, per imparare, ossia per riprendere coscienza della nostra eredità divina. La nostra vera esistenza è il regno di Dio. La nostra vera origine è la culla del cuore del nostro Eterno Padre. Dato che questa eredità meravigliosa si trova in noi, la via per raggiungerla è anche la via interiore, la via che conduce alla coscienza cosmica e quindi la via interiore che porta al regno di Dio in noi.
2: Oggi noi uomini viviamo in un periodo di grazia particolare su questa terra, perché nei nostri giorni Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, opera come strumento di Dio. Grazie a lei, Gesù, il Cristo e il suo servo, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina davanti al trono di Dio, ci hanno donato la via interiore. Oggi, noi che siamo riuniti qui, desideriamo trasmettere questa via con le nostre parole nella misura in cui l'abbiamo compresa.
0: La via interiore è una via di autoconoscenza. Possiamo fare i passi che ne risultano soltanto se prima impariamo a riconoscere noi stessi. Dobbiamo sperimentare che cosa significa esaminare a fondo noi stessi per scoprire se le nostre parole corrispondono ai nostri pensieri, oppure se i nostri pensieri corrispondono ai nostri sentimenti, ai nostri desideri e alle nostre sensazioni. Solo quando riusciremo a valutare queste cose dentro di noi, ad esaminarle a fondo e a confrontarle con i comandamenti di Dio e con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, nel suo discorso della montagna, allora sapremo che cosa dobbiamo imparare sulla via che conduce al nostro vero sé. Si tratta quindi di vedere ciò che nascondiamo a noi stessi e anche davanti agli altri, ciò che non è divino, che si trova dietro alle nostre parole, dietro ai nostri pensieri, per riuscire a superarlo con la forza del Cristo Dio. E come avviene questo? Se ci pentiamo, sistemiamo, se chiediamo perdono, perdoniamo, e poi non ripetiamo più ciò che non è buono. Tutto, veramente tutto ciò che ci capita durante la giornata, ciò che vediamo, ciò che sentiamo, le persone con cui parliamo, ma anche ciò che percepiamo con l'olfatto, con il gusto, ciò che tocchiamo e che ci mette in agitazione, ciò che provoca reazioni in noi a livello di pensieri oppure parole che non sono buone, tutto questo ci vuol dire qualche cosa. Da ciò possiamo dedurre ciò che non abbiamo riconosciuto in noi stessi fino ad ora e che ora possiamo riconoscere per ridiventare divini.
2: Se percorriamo questa via dell'autoconoscenza e di autocontrollo, ci avvicineremo con sensi sempre più desti al nostro prossimo e saremo in grado di entrare sempre più in comunicazione con l'interiore del nostro prossimo. Basandoci sulla consapevolezza che nel profondo di ogni persona, di ogni anima, c'è l'essere spirituale, nostro fratello, nostra sorella, proveniente dalla patria eterna. Con il tempo sentiremo anche il desiderio di non svalutare più nostro fratello o nostra sorella che provengono dall'eterna patria. Non disprezzeremo più il nostro prossimo e forse non parleremo nemmeno più in modo così negativo nei suoi confronti o all'inizio non lo faremo perlomeno più così spesso e non daremo ingiustamente la colpa all'altro. Diventeremo sempre più desti nei confronti del nostro comportamento e misureremo il contenuto del nostro modo di pensare con i comandamenti di Dio e con l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Ora vogliamo continuare a parlare insieme e avere uno scambio sulla via che conduce alla nostra vera meta, al nostro sé divino e all'essere spirituale che si trova in noi.
0: Vogliamo iniziare ora con la prima forza basilare dell'ordine, ponendoci la domanda: mantengo ordine nella mia vita? Non soltanto ordine in casa e non soltanto ordine al posto di lavoro, ma soprattutto ordine nei miei pensieri, ordine nelle mie parole. Un'altra domanda: rispondo a me stesso dei miei sentimenti? Sono veritiero anche nei confronti dei miei simili? Rispetto il mio prossimo? E che cosa si intende con questo? Con il mio prossimo si intende anche la natura e gli animali. E perché? Perché la coscienza cosmica è la coscienza dell'unità assoluta, che comprende gli esseri divini, gli uomini, gli animali, le piante e gli astri. Quindi tutto nel tutto è l'unità. E i primi passi per imparare sulla via interiore che conduce al nostro vero sé sono appunto i passi dell'ordine riferiti alla coscienza dell'ordine. Gabriele ci consiglia, teniamo ben presente quindi che non dovremo soltanto fare ordine in casa e al posto di lavoro, ma soprattutto ordine nei nostri pensieri, ordine nelle nostre parole e non per ultima cosa ordine anche nel lavoro, ordine dove andiamo e anche dove ci troviamo. Dobbiamo quindi renderci conto di quello che è il nostro vero essere. Gabriele ci spiega ancora. Rendiamoci conto che cosa appartiene al nostro vero essere. Come esseri puri, come esseri spirituali, siamo spirito del suo spirito, immagini di Dio Padre, come abbiamo già sentito. Gabriele ripete anche, Dio è spirito e Dio è appunto amore. Quindi la via verso la coscienza cosmica è la via verso l'amore di Dio. L'amore di Dio è la legge eterna del regno di Dio. L'amore di Dio è allo stesso tempo la culla dalla quale ci ha creati Dio, nostro eterno Padre. Per questo l'amore è il nostro essere più profondo, anche se al momento è ancora ricoperto da alcuni aspetti umani, aspetti egocentrici, che definiamo anche peccato. Alcuni dicono anche che siamo angeli camuffati. L'amore è altruismo.
2: Potresti spiegarlo ancora un po' meglio? Diciamo semplicemente che l'amore è altruistico, ma che cosa vuol dire?
0: È una buona domanda. Abbiamo ricevuto alcune indicazioni anche in merito a questo aspetto. L'amore altruistico dona senza aspettarsi ringraziamento o riconoscimento. Non pensa alla ricompensa, al ringraziamento. È il bene in tutto e in tutti. Non valuta, non pretende nulla. Dona perché l'amore dona. L'amore divino è impersonale, e ciò significa che non è riferito alla persona, all'uomo. Esso è giusto. La giustizia è amore. L'amore non giudica e non condanna. Si pone al di sopra delle opinioni e dei preconcetti e non conosce superiori o inferiori.
3: Auf dem Weg zu unserem wahren Selbst.
2: Sulla via che conduce al nostro vero sé, diveniamo sempre più onesti, sinceri verso noi stessi, ma anche nei confronti del nostro prossimo, dei nostri simili. Come abbiamo già sentito, valuteremo e giudicheremo sempre meno, perché prendiamo coscienza che in ognuno di noi, nel profondo dell'anima, si trova l'essere spirituale, come anche in noi, dentro di noi, nella nostra anima, siamo esseri spirituali che provengono dallo Spirito di Dio.
3: Wenn wir uns also bewusst werden, wer wir sind,
2: quindi, se prendiamo coscienza di chi siamo, raggiungeremo sempre più libertà e pace. Giungeremo sempre più a noi stessi, al nostro vero essere. Ciò porta a una formazione del carattere, ci porta a entrare in noi stessi, ad affinare i nostri sensi. E questa è la via della scuola di vita per imparare a prendere in mano la vita e quindi verso la coscienza cosmica. Che cosa vuol dire coscienza cosmica? Vuol dire forza eterna che comprende ogni cosa, la forza dell'Eterno Padre, la forza della legge eterna, perché noi, come abbiamo sentito, siamo eredi della legge eterna. Giungiamo quindi a noi stessi, al nostro vero ed eterno essere. Giungere a noi stessi significa che abbiamo imparato a esaminare noi stessi per riconoscerci completamente. Per molti questa parola, esaminarci, è un po' una pietra che ci fa inciampare, un ostacolo. Esaminarsi significa quindi chiederci cosa c'è dietro le mie parole. Le mie parole sono intese in modo sincero? Per esempio, se dico belle parole, ma nei miei pensieri denigro l'altro. Diremo: sì, va bene, ma i pensieri non si possono leggere. I pensieri non si possono vedere, ma i pensieri sono energie che memorizziamo nella nostra anima, ma anche nelle cellule del nostro corpo. Da ciò deriva, da un lato, la formazione del nostro carattere e, non per ultimo, la legge di causa ed effetto. Infatti, raccoglieremo le negatività che seminiamo. E ciò che è negativo non è soltanto la parola, ma è ciò che si trova dietro di essa, il pensiero. È questo che viene memorizzato, ed è da questo che risulta la causa e l'effetto, oppure la formazione del nostro carattere, secondo la vita cosmica. Perciò chi giunge poco a poco a se stesso valuta e giudica sempre meno. Sulla via che conduce alla coscienza cosmica, al nostro vero sé, raggiungiamo l'autonomia interiore. È una parola bellissima, autonomia. Ci appoggeremo sempre meno ad altre persone. Perché? Perché percepiamo che in noi c'è una forza meravigliosa. È la forza creatrice del nostro Eterno Padre che si avvicina a noi sulla via che conduce a Lui. Grazie a questa forza meravigliosa diveniamo più sensibili, i nostri sensi percepiscono molto di più. E così sentiamo: perché dovrei appoggiarmi al mio prossimo? Perché dovrebbe fare una o l'altra cosa per me se la posso fare io stesso? Ho la forza per farla io stesso. Da ciò cresce la calma interiore, la sensibilità, un meraviglioso sentimento di pace, una felicità interiore che non è di questo mondo. Sentiamo di esserci avvicinati a Dio. Questa è la via che conduce alla coscienza di Dio. Questo è l'ampliamento della coscienza. Cari Cari ascoltatori e care ascoltatrici, tutto ciò dà veramente un senso di protezione, un senso di sicurezza e una certa misura di equilibrio interiore che ci dà la capacità di pensare e agire in modo deciso. Ciò significa quindi che sappiamo chi siamo quando pensiamo, quando parliamo e quando percepiamo. E perché? Perché siamo divenuti più attenti verso noi stessi e ci esaminiamo sempre più in profondità, nella consapevolezza chi sono io. Io sono l'essere, sono ciò che parla nei miei sentimenti, nei miei pensieri e nelle mie parole.
3: Wir entfalten also die Kraft in uns.
2: Sviluppiamo quindi la forza in noi. È la forza di Dio, la forza del nostro eterno Padre. In questo modo possiamo anche essere di sostegno ai nostri simili. E guarderemo sempre più negli occhi anche gli animali e percepiremo lo splendore dei cieli. È lo splendore della forza creatrice di Dio. Percepiamo che la Madre Terra è un essere cosmico, un pianeta che è un essere che continua a donare, quindi c'è vita nel pianeta. E chi è la vita? Dio, il Creatore, lo Spirito, la legge che è amore, poiché l'amore dona, senza chiedere che cosa riceverà.
3: Möge uns dieser Ausblick letzten Endes ein Einblick sein.
2: Che questa prospettiva possa essere in fondo per noi uno sguardo in noi stessi e motivarci, spronarci in modo che continuiamo a riprenderci e rialzarci con fiducia in Dio ogni volta che cadiamo. E ciò significa quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, rialzatevi se vi succede di cadere. Dio è presente, Egli vi aiuta, ricordatevi che Egli vi assiste. Egli è il nostro eterno Padre che desidera riaverci presso di sé nel regno dell'essere eterno, come esseri spirituali dell'amore. È quindi veramente una prospettiva meravigliosa la via verso la coscienza cosmica, ma anche una visione profonda proprio nell'epoca odierna, nella quale i disordini di questo mondo stanno avendo il sopravvento e il mondo non ha più quasi nulla da offrirci. Ma Dio si offre. Egli è nostro Padre, Egli ci ama. E il Cristo Dio ci chiama continuamente, dicendoci di rivolgerci a Lui, di andare da Lui, poiché in veste di Gesù di Nazaret Egli disse: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io desidero ristorarvi. La via cosmica inizia quindi con il primo livello, con la prima forza basilare dell'ordine. Qualcuno forse pensa: non so se ho i presupposti necessari per la via interiore, dall'ordine fino alla misericordia, alla mitezza. Oh certo, non solo li portate con voi, ma li avete dentro di voi. Dovremmo imprimere in noi la consapevolezza che abbiamo in noi la via che conduce alla casa del Padre, perché siamo ancora viandanti sulla via verso la patria eterna. Nonostante questa domanda all'inizio della via cosmica venga sempre messa in primo piano, in fondo siamo noi stessi che decidiamo. Per poter prendere una decisione chiara per noi, è di aiuto decidere pro o contro. Possiamo soppesare, ma ripeto, la via che conduce alla patria eterna è in ognuno di noi, poiché noi siamo in cammino sulla via che conduce alla casa del Padre, per liberarci da tutto ciò che definiamo come i nostri peccati, che chiamiamo anche i nostri aspetti umani, per ridivenire puri, legge pura dell'amore, legge pura della vita, poiché la legge pura dell'amore è divina e per questo noi siamo anche esseri divini, esseri spirituali. Per poter valutare più facilmente questo pro o contro, potremmo pensare a che cosa ci offre questo mondo, dove ci porta la via verso la felicità esteriore, in una libertà esteriore che alla fine dimostra di essere di nuovo una dipendenza. E chi non conosce queste cose? Proviamo a immaginarci questa possibilità in modo sincero e coerente, fino in fondo, e così sentiremo ben presto che non appena crediamo di essere felici, non appena pensiamo di aver trovato la libertà, forse siamo già legati in un altro modo. Chi non conosce queste cose? Quindi possiamo soppesare le cose, siamo noi che decidiamo per il nostro vero essere oppure contro il nostro vero essere, ma la via che conduce alla casa del Padre si trova in noi.
4: È veramente una motivazione meravigliosa per raggiungere questa autonomia spirituale. Tuttavia, che cosa avviene spesso noi uomini? Se cerchiamo la nostra salvezza nel materialismo o seguiamo le direttive che ci vengono rispecchiate da altri che pensano di sapere ciò che è buono e giusto per noi, allora falleremo continuamente fino a che comprenderemo che a lungo andare nessuno ci può dare la felicità interiore e la vera libertà. È solo ciò che guadagniamo nel nostro interiore che perdura, e ciò proviene dall'Eterno Spirito, da Dio. Sulla via che conduce alla nostra vera eredità, che pulsa nel profondo della nostra anima, diveniamo indipendenti. Dissidi e litigi si sciolgono in gioia e gratitudine se ci rivolgiamo allo Spirito di Dio in noi, il Cristo, il nostro Redentore, chiedendogli di starci accanto, e se mettiamo in pratica nella giornata le sue buone regole di vita, il discorso della montagna. Possiamo trovare un aiuto pratico in questo senso nella frase centrale del suo insegnamento, che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti venisse fatto a te. Oppure, detto in altro modo, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
0: E per percorrere questa via dobbiamo imparare a non identificarci con la nostra parte umana più bassa, con i nostri aspetti umani che chiamiamo anche peccati, né a trattenerli. Dovremmo invece prendere continuamente coscienza, soprattutto quando cadiamo in depressione, in una certa letargia, indifferenza o dipendenza, che siamo esseri provenienti dall'essere puro, esseri che provengono dal regno di Dio. Siamo soltanto ammantati dal nostro corpo umano. Tuttavia, nel profondo della nostra anima, siamo coscienza cosmica. Siamo esseri spirituali provenienti dal suo spirito.
3: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, non sarà sempre facile prendere coscienza che nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali, soprattutto quando veniamo presi da una certa letargia, indifferenza o addirittura dalla depressione. Dalla mia stessa esperienza posso dire: non cedete, costringete voi stessi a pensarci in continuazione, costringetevi a farlo finché direte: depressioni, letargia, indifferenza, dipendenza e altre cose del genere sono componenti umane che mi trascinano in ulteriori pensieri di peccato e mi legano a cose esteriori che mi portano soltanto difficoltà e preoccupazioni. Non smettete di pensare a questa cosa. Siamo esseri umani e ci troviamo in questo alternarsi di pro e contro. Prendete coscienza che nel profondo della vostra anima siete esseri spirituali e che il vostro corpo spirituale è immortale perché Dio, nostro eterno Padre che vi ha contemplati e creati, non può morire. E quindi nemmeno il vostro corpo spirituale, il corpo spirituale di noi tutti, non potrà morire. L'involucro si staccherà poco a poco dall'anima e noi andremo avanti come anima per seguire la via verso la casa del Padre. Da noi si staccheranno altri involucri umani, in modo che dal profondo dell'anima a poco potrà fuoriuscire l'essere spirituale, pieno di luce, pieno di forza, di unità, che è tutt'uno con Dio, nostro Padre, e con tutto l'essere cosmico puro. Vale quindi la pena di continuare a dire: ora mi costringo a credere che nel profondo della mia anima sono un essere spirituale e che tutte le mie depressioni, letargie, indifferenza e dipendenza sono componenti umane. E da dove provengono? Se abbiamo imparato a esaminarci, noteremo che tutte queste componenti hanno in sé pensieri e sentimenti e che in questi sentimenti, in questi pensieri, c'è ciò che definiamo come il peccato, da cui deriva per esempio la depressione oppure la dipendenza oppure l'indifferenza o la letargia. Esaminare se stessi è molto interessante. E sapete perché? Perché riconosciamo noi stessi. La maggior parte delle persone non si riconoscono, credono che le loro parole siano soltanto le loro parole. Ma se siamo desti e ci esaminiamo veramente, chiedendoci se le mie parole corrispondono veramente ai miei pensieri, di tanto in tanto ci spaventeremo, poiché i nostri pensieri sono diversi da ciò che diciamo, oppure i nostri sentimenti sono completamente diversi da ciò che pensiamo o vogliamo. Dovremmo quindi esaminare ciò che è pericoloso in noi, poiché è ciò che memorizziamo, è ciò che siamo veramente. Quindi non sono le belle parole che siamo noi, bensì ciò che si trova dietro le belle parole dolci, È questo che siamo, è questo che memorizziamo. È da questo che derivano depressioni, dipendenza, indifferenza e non per ultimo anche certe malattie.
3: Denken Sie daran.
2: Ricordatevi che, in fondo, dobbiamo lottare contro noi stessi, per non dire combattere contro di noi, per raggiungere la consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali. Provate a farlo, ce la fate. Chi desidera farlo, ce la fa, poiché ha in sé la forza di Dio, la forza del nostro Eterno Padre in sé, che aiuta, che ci assiste. E sappiamo anche che il Cristo è il nostro Redentore, la forza redentrice, desidera prenderci per mano e condurci sulla via della libertà, dell'unità, della giustizia, la via che conduce all'amore, poiché Dio è amore e il nostro Eterno Padre aspetta i Suoi figli nel regno dell'Eterno Essere, nel regno di Dio, che è la nostra vera ed eterna patria.
0: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, avete ascoltato il programma La scuola di vita per imparare a prendere in mano la propria vita, la via verso la coscienza cosmica, che si basa anche su un libro omonimo che potete ordinare nelle migliori librerie. Auguriamo a tutti delle buone giornate, arrivederci ed un cordiale saluto in Dio.

basta con tutta questa confusione. Dove trovare Dio, lo spirito libero e dei valori etici universali? Alcuni giovani parlano con Gabriele, la profetessa dei nostri giorni, in modo libero e diretto. Ordinate l'opuscolo gratuito Il giovane e il profeta, ideale per tutti coloro che cercano il vero senso della vita.

0: Worte für das Leben.
1: Parole per la vita. Io, il Cristo, vengo presto. Queste parole infondono speranza all'anima che è alla ricerca, le donano conforto e la incoraggiano di nuovo ad accettare la sua vita in un corpo umano.
0: Die Worte, ich Christus komme bald.

0: respira. Ogni arbusto dona forza e vita. Ogni albero maestoso offre ombra e dona forza vitale. Tutte le radici degli alberi, degli arbusti e dei fiori sono vita che comunica e passano avanti l'impulso. Io, il Cristo, vengo presto. Per la natura è il raggio di sole e la speranza che provengono dall'eterno essere, poiché gli uomini considerano gli alberi, gli arbusti e i fiori come cose prive di vita. Ma tutto vive, perché la vita è amore universale e quindi vita universale. Gli animali che subiscono sofferenze, che sono maltrattati e destinati a una morte atroce, percepiscono la chiamata: Io, il Cristo, vengo presto. Tutti gli animali destinati alla produzione della carne accolgono nel loro respiro: Io, il Cristo, vengo presto. È la speranza per tante anime e uomini, per la natura e per gli animali. E non per ultimo, anche il regno dei minerali trasmette dei segnali all'infinito che dicono: conforto nella disperazione, speranza grazie all'amore del Creatore, fedeltà alla vita, che è il Creatore.
1: O Mensch, der du meinen Ruf vernimmst.
0: O uomo che percepisci la mia chiamata, io, il Cristo, vengo presto. Ascolta nel tuo cuore. Io non desidero spazzare via tutto sulla terra, ma portare a casa, ricondurre in patria, nel grande essere, nell'amore eterno e possente, poiché la tua anima vive in eterno. Ascolta. La vita degli alberi, degli arbusti e dei fiori è raccolta in collettivi spirituali dell'essere universale. In esso è contenuto il palpito della vita per i regni della natura. Ogni fiore percepisce e annuisce, poiché il soffio della vita è presente. Ogni animale respira consapevolmente, nella speranza: io vivo in eterno. Uomini di ogni generazione, io, il Cristo, non distruggo. Io dono consolazione e speranza e invio la mia chiamata in questo mondo e agli uomini su tutti i continenti. Io sono la pace. Fai pace con il tuo prossimo. Fai pace con i regni della natura. Non abbattere gli alberi e gli arbusti nel pieno della linfa. Non strappare i fiori, poiché desiderano sviluppare la loro piena fioritura. Percepisci, o uomo, che ogni animale ha il diritto di vivere. Non maltrattarlo, non farlo soffrire e non ucciderlo, e non mangiarlo. Il tuo nutrimento per ora ti viene dato ancora dalla madre terra, La Madre Terra desidera donarti.

0: Prenditene cura e distanziati da qualsiasi sfruttamento di questo pianeta abitato che dona. La Terra è la madre degli uomini, poiché essa dona nutrimento, cibo e acqua. Tu hai bisogno di entrambi, ma utilizza bene il tempo, rispetta la vita e di anche ad altri. Io, il Cristo, sono la pace. Io, il Cristo, desidero donare speranza e vita affinché l'anima dell'uomo possa respirare sollevata e l'uomo possa decidere con la speranza. Sì, Egli, il Cristo Dio, dimora nella mia anima. Ogni respiro è ricolmo della sua vita. Respira, o uomo, e lascia respirare anche la natura. Lascia respirare anche gli animali. E sii consapevole che anche il minerale vive. Mantieni la pace, o uomo. Mantenete la pace, voi uomini, e percepirete in voi. Io, il Cristo, sono la pace, anche nella tua anima e in ogni cellula del tuo corpo. O anima in veste umana, cresci nello spirito dell'amore, poiché Dio, tuo Padre, è l'amore. Io sono suo figlio, il Cristo. Io conduco a casa quando sarà giunta l'ora. Io, il Cristo, sono anche colui che libera la terra. Anche la terra riceve la sostanza più sottile che è stata preannunciata, una terra più fine e una vita più luminosa per persone nella luce del Cristo Dio. O uomo, diventa consapevole che io, il Cristo, vengo presto. La chiamata, io, il Cristo, vengo presto, raggiunge la terra e la terra si prepara per la mia venuta.
1: O mensch, nimm meine Worte wahr.
0: O uomo, ascolta le mie parole e lasciale fluire nel tuo cuore. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, ti chiamo. Io, il Cristo, colui che chiama, ti dico: rispetta la madre terra, la vita, poiché la vita è Dio e io sono il Redentore. Sì, la mia chiamata vale e io mi rivolgo a ogni anima, al cuore di ogni uomo, dicendo: io sono la via, la verità e la vita. Vieni, seguimi e trova con ogni tuo passo la vita, poiché io sono vita presente.

0: Worte für das Leben.
1: Parole per la vita. Io, il Cristo, vengo presto. Queste parole infondono speranza all'anima che è alla ricerca, le donano conforto e la incoraggiano di nuovo ad accettare la sua vita in un corpo umano. Le parole «Io, il Cristo, vengo presto» donano consolazione alla terra ferita e maltrattata, poiché anch'essa invoca con disperazione di essere redenta. Gli alberi, gli arbusti e i fiori, la natura intera, traggono un respiro di sollievo e accolgono nella loro vita la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto», poiché ogni fiore respira, ogni arbusto dona forza e vita, ogni albero maestoso offre ombra e dona forza vitale. Tutte le radici degli alberi, degli arbusti e dei fiori sono vita che comunica e passano avanti l'impulso «Io, il Cristo, vengo presto». Per la natura è il raggio di sole e la speranza che provengono dall'Eterno Essere, poiché gli uomini considerano gli alberi, gli arbusti e i fiori come cose prive di vita. Ma tutto vive, perché la vita è amore universale e quindi vita universale. Gli animali che subiscono sofferenze, che sono maltrattati e destinati a una morte atroce, percepiscono la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto». Tutti gli animali destinati alla produzione della carne accolgono nel loro respiro «Io, il Cristo, vengo presto». È la speranza per tante anime e uomini, per la natura e per gli animali. E non per ultimo, anche il regno dei minerali trasmette dei segnali all'infinito che dicono «conforto nella disperazione», «speranza grazie all'amore del Creatore», «fedeltà alla vita, che è il Creatore».
0: O Mensch, der du meinen Ruf vernimmst.
1: O uomo che percepisci la mia chiamata, io, il Cristo, vengo presto. Ascolta nel tuo cuore. Io non desidero spazzare via tutto sulla terra, ma portare a casa, ricondurre in patria, nel grande essere, nell'amore eterno e possente, poiché la tua anima vive in eterno. Ascolta. La vita degli alberi, degli arbusti e dei fiori è raccolta in collettivi spirituali dell'essere universale. In esso è contenuto il palpito della vita per i regni della natura. Ogni fiore percepisce e annuisce, poiché il soffio della vita è presente. Ogni animale respira consapevolmente, nella speranza «Io vivo in eterno». Uomini di ogni generazione, io, il Cristo, non distruggo. Io dono consolazione e speranza e invio la mia chiamata in questo mondo e agli uomini su tutti i continenti. Io sono la pace. Fai pace con il tuo prossimo. Fai pace con i regni della natura. Non abbattere gli alberi e gli arbusti nel pieno della linfa. Non strappare i fiori, poiché desiderano sviluppare la loro piena fioritura. Percepisci, o uomo, che ogni animale ha il diritto di vivere. Non maltrattarlo, non farlo soffrire e non ucciderlo, e non mangiarlo. Il tuo nutrimento per ora ti viene dato ancora dalla Madre Terra. La Madre Terra desidera donarti. Prenditene cura e distanziati da qualsiasi sfruttamento di questo pianeta abitato che dona. La terra è la madre degli uomini, poiché essa dona nutrimento, cibo e acqua. Tu hai bisogno di entrambi, ma utilizza bene il tempo, rispetta la vita e di anche ad altri. Io, il Cristo, sono la pace. Io, il Cristo, desidero donare speranza e vita affinché l'anima dell'uomo possa respirare sollevata e l'uomo possa decidere con la speranza. Sì, Egli, il Cristo Dio, dimora nella mia anima. Ogni respiro è ricolmo della sua vita. Respira, o uomo, e lascia respirare anche la natura. Lascia respirare anche gli animali. E sii consapevole che anche il minerale vive. Mantieni la pace, o uomo. Mantenete la pace, voi uomini, e percepirete in voi. Io, il Cristo, sono la pace, anche nella tua anima e in ogni cellula del tuo corpo. O anima, in veste umana, cresci nello spirito dell'amore, poiché Dio, tuo Padre, è l'amore. Io sono suo figlio, il Cristo. Io conduco a casa quando sarà giunta l'ora. Io, il Cristo, sono anche colui che libera la terra. Anche la terra riceve la sostanza più sottile che è stata preannunciata, una terra più fine e una vita più luminosa per persone nella luce del Cristo Dio. O uomo, diventa consapevole che io, il Cristo, vengo presto. La chiamata, io, il Cristo, vengo presto, raggiunge la terra e la terra si prepara per la mia venuta.
0: O mensch, nimm meine Worte wahr.
1: O uomo, ascolta le mie parole e lasciale fluire nel tuo cuore. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, ti chiamo. Io, il Cristo, colui che chiama, ti dico, rispetta la Madre Terra, la vita, poiché la vita è Dio e io sono il Redentore. Sì, la mia chiamata vale. E io mi rivolgo a ogni anima, al cuore di ogni uomo, dicendo, io sono la via, la verità e la vita. Vieni, seguimi e trova con ogni tuo passo la vita, poiché io sono vita presente.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione dal titolo Colui che è l'infinito in voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi proseguiamo con la seconda trasmissione della serie che tratta il tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Nell'ultima trasmissione si è detto che il contenuto dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni si ripercuotono nel nostro interiore, danno quindi un'impronta al nostro essere e a poco plasmano anche il nostro carattere. Dicevamo anche che queste impronte vanno nel subconscio e dal subconscio viene influenzata anche la nostra anima. Ciò significa che costituiscono gli involucri dell'anima. Ora, queste impronte si incidono nell'anima durante il periodo della vita, ma quando l'anima lascia il corpo, quando il corpo decede, esse rimangono. Questo significa che l'anima porta queste caratteristiche nell'aldilà, ossia è come una sorta di suono, di vibrazione che essa porta con sé. Lei stessa è questa vibrazione. E dopo la morte l'anima viene attirata da vibrazioni simili alla sua che si trovano nel cosmo, nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che hanno una vibrazione simile, un suono simile si potrebbe dire. Si intendono i cosmi della caduta in cui poi l'anima si intrattiene. Dobbiamo sapere che il simile attira sempre il simile. Abbiamo visto che particolarmente fatali sono le manipolazioni reciproche tra noi uomini. In modo simile ai virus dei computer, con molte parole e manovre subdole e non secondo la legge, anche attraverso lusinghe, ci insinuiamo nel nostro prossimo ed eventualmente lo spingiamo a fare cose o lo stimoliamo ad un comportamento che forse di per sé egli non avrebbe avuto. Questo tipo di manipolazione non avviene solo in famiglia, ma anche nei posti di lavoro, negli affari, avviene nella politica e anche nell'economia. E questi legami, come abbiamo constatato, non si riferiscono solo a questa vita. E questi legami, come abbiamo visto, non continuano solo per un'unica vita. Infatti, i legami che creiamo tra noi uomini, se non vengono sciolti, possono trascinarsi oltre questa vita terrena, forse in diverse vite. Ora, il legame costituisce sempre una mancanza di libertà e l'anima non torna nel regno dei cieli se non è libera. Dobbiamo quindi pensare ora a cosa dobbiamo fare in questa vita per sciogliere questi legami, per ridivenire una persona libera, con un'anima senza colpe. Sicuramente questo non è facile, ma abbiamo la forza del Cristo Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che ci dicono come possiamo riuscirci con la sua forza. Divenire liberi, essere liberi, questa è sicuramente la meta di ogni anima su questa terra ed ognuno desidera raggiungere questa libertà. Sono convinto che anche i nostri telespettatori desiderano anch'essi questa libertà, la loro libertà personale. Tuttavia per divenire liberi dobbiamo riflettere e chiederci come ci leghiamo ogni giorno ad altre persone, come le leghiamo a noi e perché. Ed inoltre, perché ci lasciamo sempre condizionare da altre persone e lasciamo che queste ci

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione dal titolo Colui che è l'infinito in voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi proseguiamo con la seconda trasmissione della serie che tratta il tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Nell'ultima trasmissione si è detto che il contenuto dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni si ripercuotono nel nostro interiore, danno quindi un'impronta al nostro essere e a poco plasmano anche il nostro carattere. Dicevamo anche che queste impronte vanno nel subconscio e dal subconscio viene influenzata anche la nostra anima. Ciò significa che costituiscono gli involucri dell'anima. Ora, queste impronte si incidono nell'anima durante il periodo della vita, ma quando l'anima lascia il corpo, quando il corpo decede, esse rimangono. Questo significa che l'anima porta queste caratteristiche nell'aldilà, ossia è come una sorta di suono, di vibrazione che essa porta con sé. Lei stessa è questa vibrazione. E dopo la morte l'anima viene attirata da vibrazioni simili alla sua che si trovano nel cosmo, nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che hanno una vibrazione simile, un suono simile si potrebbe dire. Si intendono i cosmi della caduta in cui poi l'anima si intrattiene. Dobbiamo sapere che il simile attira sempre il simile. Abbiamo visto che particolarmente fatali sono le manipolazioni reciproche tra noi uomini. In modo simile ai virus, dei computer, con molte parole e manovre subdole e non secondo la legge, anche attraverso lusinghe, ci insinuiamo nel nostro prossimo ed eventualmente lo spingiamo a fare cose o lo stimoliamo ad un comportamento che forse di per sé egli non avrebbe avuto. Questo tipo di manipolazione non avviene solo in famiglia, ma anche nei posti di lavoro, negli affari, avviene nella politica e anche nell'economia. E questi legami, come abbiamo constatato, non si riferiscono solo a questa vita. E questi legami, come abbiamo visto, non continuano solo per un'unica vita. Infatti, i legami che creiamo tra noi uomini, se non vengono sciolti, possono trascinarsi oltre questa vita terrena, forse in diverse vite. Ora, il legame costituisce sempre una mancanza di libertà e l'anima non torna nel regno dei cieli se non è libera. Dobbiamo quindi pensare ora a cosa dobbiamo fare in questa vita per sciogliere questi legami, per ridivenire una persona libera, con un'anima senza colpe. Sicuramente questo non è facile, ma abbiamo la forza del Cristo Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che ci dicono come possiamo riuscirci con la sua forza. Divenire liberi, essere liberi, questa è sicuramente la meta di ogni anima su questa terra ed ognuno desidera raggiungere questa libertà. Sono convinto che anche i nostri telespettatori desiderano anch'essi questa libertà, la loro libertà personale. Tuttavia per divenire liberi dobbiamo riflettere e chiederci come ci leghiamo ogni giorno ad altre persone, come le leghiamo a noi e perché. Ed inoltre, perché ci lasciamo sempre condizionare da altre persone e lasciamo che queste ci leghino così a sé? I nostri programmi umani, queste rispondenze e proiezioni non sono quindi cose così innocue come crediamo che siano. E con questo legare a sé altre persone e farci legare da altri, creiamo spesso per il nostro prossimo e per noi stessi una prigione molto solida, quasi inespugnabile. Ma come avvengono questi influssi?
2: Gli influssi più gravi e con le maggiori conseguenze che l'umanità ha subito negli ultimi 2000 anni sono avvenuti attraverso l'istituzione ecclesiastica. In che modo? Attraverso riti, dogmi, cerimonie lontani da Dio, come li sperimentiamo ancora oggi. Se ripenso alla mia vita, circa un anno dopo la mia nascita, sono stato battezzato, secondo la tradizione. Non mi è stato chiesto se lo volevo, non potevo dire sì o no. In questo modo mi è stato tolto il libero arbitrio. Sono stato legato attraverso queste cerimonie, che lo volessi oppure no. Questa è la prima infrazione contro il libero arbitrio che migliaia di milioni di persone devono subire e che più tardi non riescono neanche più a capire, forse perché non lo volevano neanche. Come sono andate avanti le cose poi nell'educazione, negli anni seguenti? Siamo stati educati secondo lo spirito di questa cosiddetta tradizione ecclesiastica. Ma lo volevamo veramente? Ci è stato messo nella culla ed è continuato poi nell'infanzia, ma oggi se guardo indietro non avrei mai acconsentito a questo, non l'avrei mai voluto. Per fortuna possiamo dire, e grazie a Dio, abbiamo oggi la profezia che proviene dallo Spirito di Dio. Tramite Gabriele ho trovato la possibilità di trasmettere alla mia anima ciò che per anni ho cercato nell'infanzia e nell'adolescenza. Così oggi posso dire di aver trovato quello che cercavo. Ma se guardo indietro, vedo che per molti anni siamo stati più o meno legati. I nostri genitori ci hanno inseriti nella Chiesa in base alla tradizione e la Chiesa ha portato avanti il tutto con i suoi riti. Il battesimo, la cresima o in altre religioni si dice la confermazione e soprattutto lo spettacolo della comunione che ancora oggi non si riesce a comprendere. Si tratta per me oggi di un atto che non c'entra niente con Dio, che io non riesco a capire e che se guardo indietro non ha aiutato la mia anima a svilupparmi o avvicinarmi a Dio.
3: Sì, Gerhard, in base a ciò che hai descritto, sei nato e sei stato battezzato in questa religione, praticamente sei stato annesso a questa comunità religiosa prima ancora di poter distinguere tra il bene e il male. Ma dobbiamo pensare cosa sarebbe successo se i tuoi genitori non ti avessero fatto battezzare. Cosa sarebbe successo nel tuo paese? Quanta inimicizia, quanto rifiuto, quanto disprezzo avrebbero dovuto subire i tuoi genitori e anche voi come bambini?
2: Siamo stati visti sicuramente come diversi, perché la tradizione in quella zona diceva che un bambino deve essere battezzato al più presto possibile dopo la nascita. Ma dov'è qui il libero arbitrio? Ma ora continuo a raccontare la mia esperienza. Quando ho avuto i miei figli, ho sperimentato quanto segue. Abbiamo deciso di non battezzarli e ogni volta che incontravamo il parroco, lui diceva: «Allora come vanno le cose con i vostri bambini pagani? Non li volete far battezzare?» In questo modo siamo stati messi ai margini della società, in questa tradizione molto cattolica, e abbiamo dovuto subire diverse difficoltà e svantaggi. Ma la cosa positiva in questo è che ci siamo risvegliati e abbiamo cercato ancora di più il vero Dio in noi, non nella Chiesa, ma in noi, perché non abbiamo bisogno di chiese di pietra. Di questo ce ne siamo accorti sempre di più, poiché Lui agisce e desidera vivere in noi, il vero Dio, l'unico Dio che ci viene trasmesso oggi attraverso la parola profetica.
3: Sicuramente quello che ti è successo è stato un tentativo di importi qualcosa, di costringerti e creare in questo modo, in un certo senso, un canale per poter poi influenzare in modo più massiccio la tua vita. Saresti quindi cresciuto in questo canale che ti voleva influenzare e avresti continuato a vivere seguendo questi binari. I tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e le tue azioni sarebbero stati corrispondenti a questo indottrinamento, si potrebbe dire. Gli obiettivi di questa comunità che ha cercato di influenzarti fin da bambino sarebbero stati raggiunti, forse addirittura al di là della tua vita terrena.
2: Sì, e questo influsso, come hai già detto tu, si potrebbe definire anche indottrinamento o manipolazione e per coloro che sono legati alla Chiesa inizia già da neonati. E cosa significa questo? Significa non essere liberi. E questo non corrisponde in nessun modo all'insegnamento di Gesù, il Cristo, perché Lui ci ha insegnato la libertà e non corrisponde neanche alle leggi dei cieli, ma solo alle leggi delle chiese di pietra.
3: Per questo motivo i responsabili di questa Chiesa sono anche responsabili per il fatto che milioni di anime non hanno trovato la via di ritorno o anche per il fatto di averle tenute lontane dalla via di ritorno alla casa del Padre nei cieli. Di questo portano la responsabilità sulla base della legge di rispondenza e della proiezione fino a che l'ultimo figlio di Dio sarà ritornato al Padre.
1: Allora si potrebbe anche dire che ogni parroco, ogni sacerdote che battezza un neonato è legato a questo bambino, a meno che questa persona più tardi non esca da questa istituzione, e questo legame, si può dire, rimane anche oltre la morte.
3: Forse sono soprattutto i parroci e i sacerdoti che si trovano in questa situazione di estrema lontananza da Dio, che loro stessi definiscono dannazione eterna, mentre sempre più pecore del popolo ecclesiastico iniziano a pensare e tornano a incarnarsi per trovare il vero Cristo Dio, per seguire colui che insegna la libertà e l'unità, che non ha mai parlato di una chiesa di pietra, come ha già accennato anche Katia. E anche nell'epoca odierna, quale Cristo Dio, egli non ha mai parlato di una chiesa di pietra, ma ci spiega in continuazione che ogni uomo è il Tempio di Dio.
1: È molto interessante tutto questo. Dalla Bibbia sappiamo che Gesù di Nazareth ha detto, ed ora cito il testo, «Guai a voi, scribi e farisei, guai a voi, ipocriti, che chiudete agli uomini il regno dei cieli. Voi stessi non ci entrate, ma non lasciate entrare neanche coloro che vi vogliono entrare». Qui ci si deve veramente chiedere, potrebbe essere che molte di queste anime che hanno inciso dentro di sé il fatto di agire contro Gesù, il Cristo, ritornino in continuazione nella carne, quindi si reincarnino continuamente per continuare il loro mandato praticamente in una nuova incarnazione? Forse si incarnano di nuovo insieme ad anime analoghe per lavorare nello stesso gruppo, allo stesso progetto dell'avversario?
2: Come dici tu, queste anime, con questo compito fatale che portano in sé, sono al servizio di quale obiettivo? Dare energia alla controparte, uniformarsi alla controparte. Ma come? Esercitando in continuazione le stesse cerimonie a Pasqua, a Natale, continuando ad annunciare la dannazione eterna e non smettendo di portare gli uomini sulla strada sbagliata, oppure parlando della Chiesa che sarebbe l'unica che porta alla salvezza. Potrebbe essere sì, come dici tu, si potrebbe effettivamente supporre che queste anime tornano in continuazione, sempre di nuovo nello stesso posto, con lo stesso compito, assumendo una posizione simile in un ambito d'azione simile a quello che hanno già avuto prima.
1: Forse a questo proposito posso leggere un passaggio di un testo che ho trovato su un libro. Si tratta di un'immagine, un paragone che vorrei leggere. Possiamo paragonare un pensiero negativo ad una vespa che porta in sé il suo veleno. Quindi una persona che rimugina e cova in sé qualcosa è circondato da un intero sciame di vespe che sono in movimento in modo aggressivo. I pensieri roventi, colmi di odio di una persona, si muovono come uno sciame di vespe nell'atmosfera e cercano cose simili a loro. Può essere che questi non vadano neanche a toccare colui verso il quale è rivolto l'odio di questa persona, ma che vadano ovunque, trovano un ambiente corrispondente, quindi uguale o simile a loro, un mondo di sensazioni e pensieri uguali o simili.
2: Mattias, hai citato un libro, vorrei presentare brevemente.

0: portano in sé e continuano lì a iniettare il loro veleno. Ciò significa che queste vespe che iniettano il loro veleno in una situazione simile, in un modello di pensiero simile, rinforzano nella persona colpita le sue energie di pensiero, ossia essa viene continuamente alimentata, spinta a fare cose che forse prima portava in sé solo a livello latente, che ora vengono letteralmente risvegliate, forse spingendola addirittura ad un'azione con conseguenze gravi. E può arrivare persino ad essere condannato in tribunale, messo in prigione, mentre colui che ha diffuso il suo veleno rimane a piede libero.
1: Sì, però in base alla legge di causa ed effetto, chi provoca le cose è già legato a colui che compie l'azione. Può darsi che non si conoscano nemmeno. Tuttavia, il groviglio nella rete di collegamento causale un giorno rivelerà che cosa c'è alla base. Si potrebbe anche dire che il sole porta questa colpa alla luce e riconosceremo così, grazie agli effetti o alle conseguenze che insorgeranno, che ci siamo incolpati o indebitati e che abbiamo intessuto dei fili karmici o che ci siamo legati.
2: Ciò significa che possiamo trasmettere ad altri pensieri carichi di emozioni. E questo processo lo potremmo anche chiamare telepatia, e la conseguenza è, come è stato spiegato, che diffondiamo pensieri negativi di odio, di invidia, ed altri possono accogliere poi questi pensieri e metterli in pratica. Questo può portare fino ad un'azione criminale. E quali conseguenze ha tutto ciò? Si tratta eventualmente solo di una scintilla proveniente da noi che accende poi la miccia e quindi anche noi siamo così legati e ciò significa che anche noi siamo corresponsabili per questa azione, anche noi abbiamo una parte di colpa.
0: E cosa accade in caso di un processo legale? Spesso si parla di diritto, ma solo raramente di giustizia. Soltanto il colpevole che viene colto in flagrante viene condannato, ma chi, come si è detto, ha sparso il veleno o lo ha diffuso rimane sconosciuto e non viene punito, ma viene proprio così nel mondo. Ne esce davvero incolume o questo vale solo per il mondo?
1: È così solo nel mondo, poiché dalle leggi divine sappiamo che tutto, ma veramente tutto viene registrato, nessuna energia va persa. Inoltre la contabilità di Dio è assolutamente giusta, non c'è nulla, assolutamente nulla che vada perso e per questo anche ogni più piccolo moto che incita il nostro prossimo all'azione viene registrato e noi siamo legati a ciò e anche questo moto che ha portato a un'azione sorta in pensieri e parole in base alle nostre cause un giorno dovrà essere scontato.
0: Hai detto andrà scontata, ma come viene scontata? Forse questo interessa molto i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Viene scontata nel senso che per prima cosa devo riconoscere che ciò che provo, penso, esprimo e faccio non è in ordine. In questo modo si sviluppa il pentimento, mi pento, sistemo e non ripeto più queste cose. Tuttavia, se non metto in atto questo processo, quindi se non mi riconosco attivando il circuito del sistemare, potrà accadere che prima o poi sarà il destino a colpirmi.
2: E se anche qui non riconosco ciò che mi vuol dire questo colpo del destino, può veramente accadere che ciò che ho causato continua a rimanere negli involucri della mia anima. Ciò significa che le colpe, si potrebbe dire i peccati, questa parola forse c'è più familiare, continuano a rimanere attaccati all'anima. Ed ora l'anima va nell'aldilà. Il corpo viene deposto e nel corso di un certo periodo di tempo viene mostrato all'anima quali sono le sue colpe, che in fondo dovrebbe sistemare nel modo che abbiamo appena descritto. Tuttavia l'anima in vita non ha voluto vedere queste colpe, forse non vuole vederle neanche ora, e dice all'anima incaricata di spiegarle o al suo essere custode, io non sono così, io non ho niente a che fare con queste cose, non è vero, e si chiude di fronte a questo processo di autoconoscenza, quindi non sorgerà nemmeno un pentimento e non giungerà a sistemare queste cose. Può essere che poi cerchi una via di fuga per evitare ciò che considera falsità, dicendo vado piuttosto ad incarnarmi e così avrò pace. sulla terra.

0: Ora questi aspetti vengono di nuovo ricoperti. Laggiù posso vivere di nuovo come voglio e nessuno si immischia nelle mie cose. Così forse si incarna nuovamente, si incarna in un nuovo corpo e riceve una nuova possibilità di sistemare i suoi aspetti nel corso di una vita, ma può anche accadere che di nuovo trascorre la sua vita in modo cieco.
1: Ma può anche avvenire che colui che per esempio ha compiuto qualche cosa, ha eseguito ciò a cui l'altro l'ha spinto, muoia anch'egli e si ritrovi di nuovo sulla terra in veste umana e in base alla legge di causa ed effetto o di semina raccolta, i due si incontreranno poi di nuovo e una delle due persone si accorgerà di avere pensieri di odio nei confronti dell'altra. Tuttavia, sa anche che non vuole pensare in questo modo perché ciò danneggia l'altro e si chiede eventualmente da dove provengono questi pensieri e così si accorge che provengono dalle sue emozioni. L'altro verso il quale ha questi sentimenti forse non gli ha fatto nulla, in questo momento non ha provocato nulla e se poi si pente e veramente gli dispiace e chiede perdono, una colpa del genere può anche venire scontata, quindi c'è sempre la possibilità di sciogliere le cose.
0: Credo che la parola chiave è contenuta proprio in quello che hai appena detto, esaminarsi e chiedersi che cosa c'è alla base in ogni situazione, ossia se al momento rappresento la vittima o il colpevole, quindi esaminarsi che cosa mi vuol dire questa situazione, perché mi vengono questi pensieri di odio, perché sono preso da questi rimproveri, cosa ho contro il mio prossimo. Se esamino queste cose, posso riconoscermi e se mi accorgo che ci sono aspetti da sistemare, che ho legato qualcuno nel mio modo di pensare a causa di un atteggiamento di accusa o situazioni diverse, non posso poi sistemare solo dentro di me, ma devo sciogliere il legame con questa persona. Quindi riproporci di riparare, questo ci rende liberi. In fondo si tratta di un compito molto importante.
2: Questo è il caso migliore, tuttavia, se uno dei due non ascolta la sua coscienza, cosa accade poi? In tal caso può mettere in moto nell'altro qualcosa di simile e come l'altro aveva già fatto un tempo con lui e questo lo colpisce. Di nuovo i loro destini vengono intrecciati per via di una colpa, continuano a rimanere legati uno all'altro. La sola differenza è che la vittima e il colpevole si scambiano i ruoli, ora è al contrario. Ma le colpe continuano a pesare da entrambe le parti e divengono sempre più grandi. Ed ora vale ancora una volta sia per l'uno che per l'altro il principio di sciogliere, come hai già spiegato. Riconoscere, pentirsi, sistemare e non ripetere più già qui nella dimensione temporale. Se non avviene qui, dove avverrà allora? Nell'aldilà e nelle diverse sfere di purificazione.
0: Tramite questi aspetti delle colpe o dei peccati o come li vogliamo chiamare, che hanno una vibrazione simile, hanno lo stesso carattere, veniamo inevitabilmente condotti insieme. Possiamo immaginarlo così, la nostra vita non è semplicemente un parco di divertimenti, veniamo qui per sciogliere alcune cose attraverso l'autoconoscenza, per incontrarci con coloro a cui dobbiamo chiedere perdono, perdonare, per fare pace. Quindi si tratta di un compito molto importante, dato che il simile attira il simile. E finché non eliminiamo le nostre colpe, non le sciogliamo, torneremo continuamente. Otteniamo una nuova possibilità, ma la ruota della rinascita gira in continuazione.
2: Tuttavia, questo mostra quanto sia prezioso l'insegnamento di Gesù il Cristo. Questo ci viene indicato anche nel suo discorso della montagna, in cui si dice a senso: agli antichi fu detto occhio per occhio, dente per dente. E che cosa insegnò lui? Egli disse: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Se non esistessero queste imparagonabili regole di vita di Gesù il Cristo, allora un circuito del genere, come lo hai spiegato, del quale abbiamo parlato oggi, continuerebbe a ripetersi continuamente. Ognuno si comporterebbe in base alla legge occhio per occhio, dente per dente, e questo bisogno di vendetta accenderebbe sempre nuovi conflitti e il circuito della rinascita continuerebbe a ripetersi all'infinito.
1: Sì, e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, abbiamo la possibilità di ritornare, di cambiare rotta e in questo modo usciamo dalla ruota della rinascita, da questo continuo incarnarci e se seguiamo gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, si liberano in noi forze guaritrici di redenzione. Giungiamo più facilmente al pentimento, riusciamo a chiedere perdono e nel nostro cuore viene toccato qualche cosa. Possiamo quindi, con il suo aiuto, trasformare gli aspetti del peccato in forza positiva e in noi fluirà così più energia divina.
0: Prima è stato nominato il discorso della montagna, un insegnamento fondamentale di Gesù, del Cristo, e una frase meravigliosa del Signore che ho sempre in testa dice: «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te», o detta al contrario, «non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Quindi si tratta di un buon principio e sentendo queste cose, poi posso decidere se voglio continuare a diffondere i miei pensieri di odio, di invidia, continuare quindi a pensare così, oppure orientarmi su questi principi più elevati, quindi all'insegnamento di Gesù, del Cristo. Grazie alla sua guida, al suo aiuto, possono avvenire molte cose nella persona che vuole cambiare se stessa. E che cosa potrebbe cambiare? Cosa si può ottenere?
1: Se si vuole veramente cambiare e si mette in pratica quello che hai appena detto, ci si accorge anche che si diventa più tranquilli dentro di sé e quando si ripresenta l'agitazione ci si rende conto che in noi c'è una fortezza sicura nella quale ci si può ritirare, si può parlare con il Cristo, gli si può chiedere aiuto e questo ci rende più tranquilli, più sovrani, siamo in grado di affrontare meglio la vita quotidiana. Cambierò quindi anche nel mio approccio all'altro e anche il mio ambiente si accorgerà che sono divenuto più pacifico, più equilibrato. Quando mi arrabbio riesco a controllarmi meglio. Se mi capita qualcosa di spiacevole, sono anche in grado di andare dal mio prossimo e chiedergli scusa. So ammettere di aver commesso un errore, di avere una debolezza e questo mi dà sicurezza perché so che il Cristo è in me, è l'amico che mi aiuta continuamente e che vive esattamente così anche nel mio prossimo. Questo diventare più tranquillo, questo poter ascoltare fa sì che anche le cellule del mio corpo possano accogliere più energia e la mia anima possa così divenire sempre più luminosa.
0: Se ascoltiamo tutto questo e lasciamo agire questi aspetti in noi, diviene chiaro che grande possibilità abbiamo nell'essere qui sulla Terra insieme ad altre persone, dato che non è un caso con quali persone ci troviamo insieme, ed è quindi una possibilità grandissima di poterci liberare poco a poco da questa ruota della rinascita, di sciogliere i nostri legami con altre persone e anime, perché ora siamo insieme sulla Terra e ora possiamo percorrere insieme un tratto del nostro cammino.
2: Proprio così, Mattias, dovremmo proprio renderci coscienti di che cosa accade se non ci comportiamo in questo modo. Se addirittura rinforziamo forse i nostri legami, poi può avvenire così, come abbiamo sentito in un'istruzione di Gabriele, che in seguito, come anime, ci ritroveremo a vagare nei mondi della caduta, nelle sfere di purificazione, per periodi di tempo lunghissimi, dato che eventualmente dobbiamo trovare, cercare le anime con le quali abbiamo da sistemare, poi le imploreremo e chiederemo la possibilità di riparare. Tuttavia può anche accadere che ci rincontriamo su questa terra e dove? Forse in un piccolo paesino, forse nella stessa classe di scuola, sempre gli stessi compagni di scuola, spesso ci vengono in mente i nostri compagni di scuola. Ed è tutto chiarito con loro, sistemato, perché ci siamo ritrovati qui insieme, oppure un altro campo molto ampio è quello della famiglia, ci troviamo in una famiglia come fratelli e sorelle, cosa significa questo per noi? Abbiamo utilizzato questa possibilità, la utilizziamo ogni giorno per sistemare in breve sulla terra, quale possibilità abbiamo? La stiamo usando?
0: Questa è una domanda molto importante e se ci chiediamo quale possibilità abbiamo e di che cosa si tratta in fondo, dobbiamo porci poi una semplice domanda: che cosa mi fa arrabbiare? Cosa mi agita? Perché quella persona mi è antipatica? che cosa ho contro questa persona. Quindi a poco sale la sensazione, come abbiamo già detto. Se entriamo nel nostro interiore e poniamo la domanda al Cristo, questa forza ci darà un'indicazione, dicendo sì, guarda, questo è il punto, su queste cose ti arrabbi, questo sei tu. E così, attraverso l'autoconoscenza, possiamo sciogliere il legame e divenire nuovamente persone libere, anime libere. Riconosceremo anche che non esiste il caso, non può esistere e non esiste. In un'istruzione, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, con un linguaggio figurato ci ha mostrato praticamente come possiamo divenire persone libere, positive, con un carattere forte. Ed ora possiamo ascoltare insieme la registrazione di questa istruzione spirituale di Gabriele.
3: Es gibt also keine Zufälle.
1: Quindi il caso non esiste. Durante la giornata possiamo incontrare molte persone, possiamo trovarci per strada e vedere tante persone e nulla ci mette in agitazione. Passiamo davanti a loro, salutiamo una persona, l'altra invece non la salutiamo perché non la conosciamo e improvvisamente incontriamo una persona che ci irrita, ci mette in agitazione, non la conosciamo nemmeno. E allora che cosa ci dà così fastidio nell'altro? Questa è una parte della nostra rispondenza, è una parte di me e dei miei programmi umani. Che cosa faccio allora? Non posso andare verso l'altro e dirgli semplicemente: guarda che adesso mi hai fatto proprio agitare, sono arrabbiato con te, perché lui mi risponderà: ma che cosa vuoi, non ti ho fatto niente. Se lui ci guarda, in lui non si muove nulla, non si agita, mentre noi siamo in agitazione. Ciò significa che in un determinato momento abbiamo avuto a che fare con questa persona. Forse abbiamo cercato di manipolarla, ma l'altro non si è lasciato manipolare. Forse ci ha detto: no, non lo faccio, no, non penso di dover fare questa cosa, se vuoi la puoi fare tu, ma io non la faccio. Oppure ci ha detto: guarda che questo non corrisponde agli insegnamenti di Gesù il Cristo, questa cosa non la faccio. E così io mi sono arrabbiato, mi sono agitato, forse l'ho addirittura insultato in pensieri, ho riversato un sacco di offese su di lui e tante altre cose. Ma l'altro non è caduto nella legge della rispondenza. Perché? Perché non aveva un magnetismo per queste cose. Tuttavia, l'altra parte, ossia io che lo ho insultato in questo modo, avevo immesso queste cose dentro di me, nel mio computer. E questi programmi negativi che devo sciogliere e cancellare, lì devo esaminare io, li devo guardare io nel contenuto dei miei pensieri, delle mie parole e chiedermi: perché penso così? Cosa mi ha fatto questa persona? Quindi sono io stesso, sono le mie rispondenze che devo riconoscere oggi ed elaborare sulla via per purificarmi, ossia non le devo ripetere più, non devo più pensare o comportarmi in questo modo. Oppure pensa: con queste parole di agitazione ho già influenzato così tante persone e improvvisamente scatta il sismografo. Affiorano immagini. Ho influenzato questa persona con i miei programmi, un'altra persona con le mie rispondenze. Si comincia a sudare, il sistema nervoso si agita. E che cosa si deve fare allora in questi momenti? In fondo, dovremmo renderci conto degli aspetti della legge della vita, per esempio dei comandamenti di Dio o degli insegnamenti di Gesù che dicono non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. E forse, d'un tratto, ci vergogniamo di noi stessi e in questo modo giungiamo al pentimento interiore dicendo che sensazioni di odio fuoriescono dal mio interiore e così entriamo eventualmente in preghiera e preghiamo profondamente nel nostro interiore, lo Spirito possente che conosce tutte le cose che ci è vicino di aiutarci e così improvvisamente diveniamo più tranquilli. Siamo in grado di riflettere su noi stessi e questo è l'aiuto del Cristo Dio. Ma che cosa accade? È una cosa che gli fa male e questo è il pentimento. E continua a chiedere in preghiera, Signore, aiutami quando ritorneranno cose simili o uguali affinché io possa riconoscere me stesso e sciogliere passo per passo questi programmi, ovvero i programmi di odio, di invidia, di svalutazione, di inimicizia e altre cose simili. L'aiuto ci viene dato, divengo più tranquillo, più raccolto. Mi dispiace per queste cose, mi fanno male. Questa è la via del pentimento e per sistemare. E se poi non pensiamo più cose simili o uguali, non le diciamo e non le facciamo più, il nostro carattere diviene più forte e d'un tratto sviluppiamo valori interiori. Il nostro sismografo, la coscienza, divengono sempre più attivi e con il tempo diverremo una persona positiva. Le nostre rispondenze si scioglieranno e l'anima diverrà più luminosa. Noi stessi diverremo più liberi e anche più sensibili per ciò che è negativo. E quando ci capiterà di nuovo di inciampare, diremo a noi stessi, un momento, fermati, non voglio fare così, diremo a noi stessi. Adesso sistemo questa cosa, non voglio più pensare in questo modo, perché non voglio nemmeno che altri pensino così di me. E in questo modo ho riconosciuto gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che dicono non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, né in pensieri, né in parole, né in azioni.
4: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
0: cari amici all'ascolto, all'inizio di questa serie di trasmissioni abbiamo posto una domanda: cosa ha a che fare la legge della rispondenza e la legge della proiezione con un Dio attuale? Credo che grazie al colloquio di oggi abbiamo potuto elaborare una parte di questi aspetti riferiti a brani contenuti nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, un libro scritto da Gabriele, e penso che in base a queste affermazioni abbiamo potuto constatare che invece ha molto a che fare con Dio, proprio nella nostra epoca attuale, e che questi segni che imprimiamo nel nostro interiore continuamente, con i nostri pensieri, col nostro comportamento, le nostre parole, ma anche con i nostri sentimenti, questi segni vengono incisi anche nella nostra anima e che in questo modo costruiamo dei forti legami con il nostro prossimo e anche con la materia. Ma in questo modo non sviluppiamo il collegamento con Dio, il collegamento con la nostra vera patria. Quindi la legge della proiezione e la legge della rispondenza sono continuamente attive, ci accompagnano tutto il giorno e noi facciamo bene attenzione quando sbagliamo direzione, quando leghiamo delle persone a noi e quando ci lasciamo legare. Gabriele, nel brano che abbiamo appena sentito, ci ha dato un'indicazione fondamentale dal significato essenziale, la regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. E questo potrebbe essere proprio il filo conduttore della nostra vita. Ci può dare la direzione, costituisce un buon metro di misura, che si tratti della vita familiare o professionale o nella società, nella politica, ci può accompagnare ovunque, in ogni situazione. Per oggi vogliamo congedarci da voi, cari amici all'ascolto, e naturalmente ci farà piacere se vi sintonizzerete di nuovo nel corso di una delle prossime puntate della serie La legge della rispondenza, la legge della proiezione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo.
0: ist die Registratur vollzogen.
1: Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi.

che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule.

Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazaret 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazaret. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita, nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni leggeremo dei libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo. Nella trasmissione di oggi inizieremo a leggere a pagina 19.
2: Christus spricht.
3: Il Cristo dice: Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Voi dovreste maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre, come anche voi siete con me nel Padre, dove non esistono né principio né fine, poiché Dio è e noi siamo in Dio. Poiché io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità. In merito alle parole del Cristo, Alfa ed Omega, io sono l'Alfa, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. L'Alfa in Dio significa l'inizio della creazione dell'essere puro che ha assunto forma. Dio, la forza primordiale, espirò e così fu. Dalla sorgente inesauribile della forza primordiale si formarono gradualmente soli e pianeti spirituali, esseri spirituali, animali, piante e minerali. Questa meccanica divina dei cieli, che si espande eternamente, è l'essere eterno, imperituro, la nostra patria. Dio, la forza, la luce, non conosce inizio. Dio, la luce e la forza, era ed è perenne, poiché Dio è.
4: War und ist ewiglich, weil Gott ist.
5: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
6: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Le spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele ci aiutano a comprendere queste parole. E Gabriele ci spiega. L'alfa è anche l'inizio delle sfere della caduta. A seguito della caduta si formarono i regni delle anime e la materia. A causa del pensiero della caduta, alcune parti di astri spirituali precipitarono in basso. Esse si staccarono dall'essere puro per prendere forma al di fuori di esso. Con queste parti caddero anche esseri della caduta e con essi anche i regni della natura, poiché la vita in Dio è una totalità. Anche gli astri, gli esseri, gli animali, le piante ed i minerali fanno parte della vita. Questa è l'unità in Dio. E Dio diede l'unità agli esseri della caduta lungo il loro cammino che li condusse alla materia. Dio, nostro Padre eterno, ha ammesso che si verificasse la caduta, dato che ogni figlio ha il libero arbitrio. Egli era ed è con i suoi figli ribelli. La sua luce e la sua forza continuarono e continuano ad affluire verso di loro. Tutto ciò che è vita che proviene da Dio, poiché Dio è la vita. Perciò Dio è anche nel raddensamento, nella materia, dato che Egli è la vita insita nel profondo, anche nella materia. Dato che Dio è in ogni cosa, Dio è anche nel principio, nell'alfa, ed anche nella fine del raddensamento, nell'omega. Tutto verrà trasformato e ricondotto nell'eterna luce tramite il Cristo, suo Figlio primo contemplato, il co-regnante dei cieli, che è tutt'uno con Lui. Ascoltiamo ora altre spiegazioni di Gabriele che desidera trasmetterci un riflesso della nostra vera ed eterna vita.
1: Dio, la luce fluente, non conosce né principio né fine, dato che Egli è. Come Egli è scaturito quale essere da se stesso, dalla luce fluente, così Egli ha creato anche noi, gli esseri spirituali puri, i Suoi figli. Noi siamo Sue immagini, siamo luce che ha assunto forma. Dio è il Dio Padre-Madre. Nel principio Padre-Madre si trova il grande magnete del cuore che anela ad avere figli. Per questo Egli creò l'essere eterno che ha assunto forma, i cieli, con i Suoi figli, con le famiglie spirituali, che a loro volta vivono nella grande famiglia di Dio. Il principio della dualità, come il Dio Padre e Madre, è il principio donatore e ricevente. Il Dio Padre e Madre è il Padre primordiale. I duali si chiamano Padre duale o Madre duale. sono i principi provenienti da Dio, il principio positivo e donatore, che è il principio maschile, e il principio negativo e ricevente, che è quello femminile. Dio ha quindi alitato negli esseri il principio donatore e ricevente, come lui stesso è donatore e ricevente.
3: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Dio espira ed inspira. L'infinito si dilata incessantemente. Non c'è stasi. Dio continua a creare astri spirituali. Dal collegamento dei principi della dualità, dal dare e ricevere, nascono i figli spirituali. E in tal modo l'essere celeste, la nostra patria, si dilata e si popola sempre più. Noi tutti, ognuno di noi, porta in sé l'anima. Se l'anima si purifica, diviene di nuovo l'essere luminoso dei cieli, l'essere spirituale. Sulla via verso Dio, ritorniamo nella corrente primordiale, ritorniamo dalle nostre famiglie spirituali, dalle stirpi spirituali dalle quali proveniamo. Lì è la nostra vera vita. Lì è il nostro posto e lì ritorneremo anche tramite il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo si è messo in cammino per ricondurci a casa. Egli percorse la via del Golgota su questa terra. Egli diede ad ogni anima e ad ogni uomo una parte del suo potenziale di luce che ci riconduce a casa. Perciò l'anima può giungere al Padre solo tramite il Cristo e non con un'altra forza, non importa come essa si chiami. Il Cristo è la forza redentrice e la via del ritorno nell'eterno essere che passa solo attraverso il Cristo.
1: Il Cristo dice: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre. Gabriele ci aiuta a comprendere questa frase e ci spiega. In me significa per noi giungere al Cristo, per risorgere in Lui e vivere poi in Lui. Percorriamo la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina, per far risplendere dentro di noi la luce redentrice. Quando avremo dischiuso ampiamente i quattro gradi dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà in noi, saremo risorti nel Cristo. Egli ci condurrà poi fino all'Eterno Padre. Dobbiamo quindi giungere alla luce interiore, al Cristo. Infatti, il Cristo è la nostra via e la nostra meta. Egli è la luce interiore, la vita interiore. Giungere a Lui significa giungere a noi stessi, al vero sé insito in noi. Con le parole: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. E il Cristo si rivolge a ognuno di noi per dirci: vieni prima da me, ritrovati in me, e poi potrai ritornare con me nella coscienza dell'eterno essere, quale essere eterno.
4: Gabriele
3: spiega: Una parola può racchiudere in sé tutto l'infinito. Quante parole, ossia quanti doni dell'infinito, ci vengono dati da nostro fratello e Redentore, dal Cristo, affinché possiamo ritrovare la vita che è in noi e che ci unisce. Un piccolo passo, tratto dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, potrebbe dischiudere a noi tutti i cieli. Immergiamoci nelle parole dell'Assoluto per imparare di nuovo il linguaggio dell'interiore, il linguaggio del nostro vero essere. Il linguaggio degli esseri spirituali puri è il linguaggio della luce che viene trasmesso e ricevuto sotto forma di immagini. Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
4: Ist eine Sprache der Bilder. Lernen wir.
3: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'infinito nell'eternità.
4: In der Ewigkeit ist.
5: Liebe Mitmenschen,
6: cari amici, le spiegazioni date da Gabriele in merito agli insegnamenti del Cristo Dio sono quindi un aiuto molto pratico per noi per cambiare in modo positivo la nostra vita terrena. Ascoltiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Il linguaggio dei cieli è il linguaggio dell'amore. Imparare il linguaggio dell'amore significa comprendere il nostro prossimo, smettere di denigrarlo e renderci conto ogni giorno che anche in lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di lui è anche in noi. Se riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
7: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
3: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi, in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
8: Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi, sotto forma di immagine o di sensazione, ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana. Solo se cogliamo il senso delle parole con il nostro cuore, con la nostra coscienza interiore, diverremo consapevoli di alcuni aspetti che ci arricchiscono e che ci aiutano a procedere sulla via che conduce a Dio, al nostro essere originario.
1: Che cosa ci dice quindi la parola maturare? È il processo di maturazione che va dalla semina al raccolto. Riferiamolo ora a noi come uomini. Il seme è il desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
3: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo, ed anche ogni anima, determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe, dai comportamenti umani e dai propri peccati, per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità. Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
6: Se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
3: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega. Per molti, Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente, fluente. Il Padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di radiazione è infinito e inconcepibile. Egli è sublime.
1: Dov'è Dio? Egli è in ogni parola che diciamo. Dio è in ogni pensiero, in ogni sensazione, in ogni moto. Anche in tutto quello che facciamo c'è Dio. Infatti, Dio è l'essere, la corrente della vita che pervade ogni cosa e che mantiene tutto in vita. Dio è sempre presente. Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia, in ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita. Cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista ed Egli ci assisterà.
6: Cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero. Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione, perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
3: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione, e questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è, può esserci di aiuto. Se, per esempio, incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice: fermati, nel tuo prossimo sono io. Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri simili e rispetto per i regni della natura.
8: Con le parole Dio è viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano è amaro. Molte volte non ce ne accorgiamo e lo comprendiamo solo quando è già tardi. Se nelle situazioni della giornata ci ricordiamo che Dio è, diverremo sensibili, desti nel percepire i nostri aspetti umani e i nostri peccati, e riconosceremo per tempo che dovremmo cambiare.
9: Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura.
8: La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema la legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semina e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema la legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare ed agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista. Cosa significano queste parole? Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti, nelle prime trasmissioni, forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi recco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare? Ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico, ehi tu, questo nuovo collega è proprio disordinato, è com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento, credo proprio che non sia una persona in gamba. E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice, sì è vero, ti do ragione, non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, Si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
2: Sì, ora leggo, per esempio, a pagina 64 sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buon senso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
3: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto. Infatti, se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi? Quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione, e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
2: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza, e tutti la vedono come me. Mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
1: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra, e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
2: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri, o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce è falso, e l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione in fondo è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
3: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto qualcuno alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
1: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
2: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega, dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti, vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
1: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
3: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo. Ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
2: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
1: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
3: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
1: Sì, hai ragione. Credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli. Ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così. Ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa, per così dire, la situazione.
3: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte. Ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
1: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto. È stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo, si accolgono queste abitudini ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro o mi svelo da solo e così poi si va a sbattere la testa.
2: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tua l'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
1: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
2: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
1: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione, puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico, quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
3: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione e del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento. E poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi, ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro. E forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
2: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale, quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera, che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
3: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva come invece dava a intendere, o forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni e di imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza e una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
1: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi, naturalmente, dal punto di vista di un giovane, non vedevo le cose così, ma oggi, con l'esperienza e conoscenza umana, devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti, il fatto di porsi con forza, cercando di rendermi suo alleato, dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
3: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
1: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venir riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito. Ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
3: Sì, vorrei leggere a pagina 65 per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughe e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene, per esempio, in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
2: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego. E a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra e più si gonfia, più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
1: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza della responsabilità, come la vedete voi.
2: Sì, è vero.
3: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani? Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e il definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
1: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venir dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio, l'Eterno, trasmise i comandamenti tramite Mosè, dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole, Egli, l'Eterno, ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi, possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione, nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
2: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi. Tuttavia, non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.
3: Il testo di questo libro ci invita quindi ad analizzare il nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre il nostro prossimo sotto la lente di ingrandimento, come abbiamo appena letto nel libro. E che cosa disse Gesù a proposito? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non vedi la trave nel tuo occhio? Ciò significa che noi trasmettiamo continuamente i nostri errori sull'altro, ossia li proiettiamo. Eventualmente avviene tutto nel silenzio dei nostri pensieri, nei quali insultiamo e diamo la colpa al nostro prossimo, ma anche in parole con le quali insultiamo e incolpiamo realmente l'altro. Tuttavia noi siamo molto peggio di lui perché noi diamo la colpa. Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
2: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione «la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi» sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare? Nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente, come potremo intenderla, chi ce lo può spiegare?
1: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dai nostri sentimenti. Sensazioni, pensieri, parole e azione. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
3: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così? In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
1: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi, se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia, quindi, non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
2: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro a livello telepatico rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga è schiavo del peccato ed è un peccatore. Si tratta quindi di un forte richiamo, chiaro, che ci indica cosa può avvenire se non cambiamo in tempo i nostri programmi. C'è anche un libro che contiene spiegazioni su questo testo. Che cosa si dice in merito?
3: Che cosa ci ha spiegato Gabriele? Viviamo nel mondo del peccato. Chi non sistema giorno per giorno i propri peccati continuerà a peccare e si metterà così a disposizione di altri peccatori che attiveranno con il proprio potenziale di trasmissione di peccati ciò che egli trasmette ed avranno così accesso alla sua esistenza terrena. A questo punto saranno altri a vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri, le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema, Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla Terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
4: Erdgebundene sind Seelen, die sich.
2: Le anime legate alla Terra sono anime che si intrattengono vicino alla Terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia, ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla Terra. Quindi, un'anima legata alla Terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla terra.
5: Wir hörten von Gabriele eine sehr ernsthafte Darlegung.
3: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
1: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze. Permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi, e veniamo così manovrati da altre anime.
3: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i dieci comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. Ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono pericolosi questi pensieri? Se non si osservano i dieci comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna, che possono portare pace tra gli uomini, la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili che possono poi far presa sul nostro cervello e che ci influenzano, come abbiamo appena sentito. È una cosa molto spiacevole da sentire, ma è così. In questo libro così interessante sono contenuti anche altri aspetti.
1: Sì, ci sono molti temi interessanti. Trovo importante che si sentano queste cose perché ci aiutano a fare attenzione. Non sono cose che si sentono dappertutto. E in questo libro così interessante ho trovato un altro passaggio adatto a questo tema che vorrei leggere. Si tratta di coloro che la sanno sempre meglio degli altri. Chiunque pensi di saperla meglio cerca di fare in modo che l'altro accetti la propria opinione e veda le cose come lui. Se si accorge che l'altro gli presta ascolto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Ora, questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
3: Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto: ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
1: In fondo ci sono anche molti modi di dire, potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremmo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso: fai attenzione ai tuoi sentimenti.

0: tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici. Per concludere, vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione. Impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare dai desideri, dalle passioni, dalle opinioni e dai concetti dei tuoi simili. Se abbiamo trovato il sostegno nel sé divino, non ci appoggeremo più agli altri, né li imiteremo.
1: Abbiamo sentito la frase «trovare il sostegno nel sé divino». Cari amici all'ascolto, è proprio questa la meta che si sono posti i cristiani delle origini e forse anche voi lo potete fare passo per passo, riflettendo sui pericoli di cui abbiamo parlato e sul fatto che la nostra vita non è poi così semplice come spesso pensiamo e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri. Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione di oggi con questo motto: Cristo in noi, Cristo in voi, un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione e se avete domande in merito, scriveteci. Arrivederci.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Nei grandi insegnamenti cosmici che il Cristo ci ha rivelato tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e che non sono altro che le leggi della vera vita, gli aspetti della legge del cosmo intero, la legge assoluta su cui si basa tutto quanto, compresa la nostra vita, il Cristo ci spiega quello che, in veste di Gesù di Nazareth, insegnò già ai suoi apostoli e ai discepoli e alle discepole che erano in grado di comprenderlo. Questo è anche il titolo del libro in cui Gabriele ha messo per iscritto questa rivelazione: I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Leggiamo ora alcune frasi da questo libro, che poi Gabriele spiega con le sue parole e in modo dettagliato, affinché chiunque lo desideri possa mettere in pratica queste leggi nella propria vita quotidiana, ossia realizzarle.

0: Il Cristo ci ammonisce. Ricordate, Dio è sempre presente. Dio è amore. Egli ama ognuno di noi. Fate che la conoscenza che Dio è presente, che Dio, vostro eterno Padre, ama voi e me, anzi tutti, non rimanga solo al livello del vostro sapere. Solo la realizzazione, il sapere spirituale vissuto, vi dà la certezza e la forza di azione nello Spirito di Dio, la vita nell'essere.
1: Gesù di Nazaret lo insegnò alle persone dei suoi tempi e il Cristo ce lo spiega negli insegnamenti cosmici. Dio, nostro eterno Padre, ama ognuno di noi. Quante volte si sente dire: sono solo, sono abbandonato, non ho nessuno. Esteriormente può sembrare così, ma non è la realtà spirituale. Non dovremmo affermare questi stati d'animo, poiché non sono altro che espressioni della nostra autocommiserazione. Continuando a immettere dentro di noi: sono solo, sono abbandonato, non ho nessuno, ci isoliamo sempre di più dal nostro prossimo, allontanandoci dalla grande unità. Tutto ciò che è puro vive nell'unità universale del possente Spirito Creatore. La natura è in costante comunicazione con il Divino. Il cespuglio solitario, il fiore cresciuto in disparte non sono mai soli. Il coleottero che se ne sta da solo lungo il sentiero, il cavallo che bruca l'erba da solo in un prato non sono mai soli. Ovunque una forma di vita si trovi, è sempre in comunicazione con l'universo, con la corrente dell'eterno Spirito Creatore. Per quanto distanti possano essere tra loro le forme di vita nella dimensione dello spazio, sono comunque tutte strettamente collegate tramite la comunicazione dell'amore del Creatore, poiché in tutto c'è la vita, Dio. Chi si impegna ad affermare in tutto la vita, Dio, e aspira a raggiungere una vita in Dio, entra sempre più in una comunicazione positiva con le forze positive nel prossimo e con le forze creatrici della natura. Si sentirà avvolto nel grande cosmo, in questo possente spirito universale, nella vita. La solitudine e il senso di abbandono scompariranno e l'anima si dischiuderà come una rosa meravigliosa in estate, effondendo il suo profumo. La rosa non chiede come mi vede la rosa qui vicino, mi vede veramente, come mi percepisce o mi recepisce. La rosa non guarda nemmeno con invidia il giglio. La violetta non vuole essere la rosa. Un fiore primaverile non desidera fiorire in estate. Ogni forma di vita si sente parte della forza creatrice e trasmette quello che ha sviluppato in base al suo livello di coscienza. Questa è la vita nello Spirito di Dio. Rendiamoci quindi conto che non siamo mai soli. Dio è sempre presente. Cambiamo i nostri pensieri. Non accogliamo più nel nostro vocabolario le parole solo, abbandonato e non ho nessuno. Ma esercitiamoci nella consapevolezza che dice: Dio è presente. È sempre presso di noi, poiché è in noi. Vedremo così le cose in modo diverso. Guarderemo più in profondità e in modo più ampio e non passeremo più con indifferenza accanto ai nostri simili, che ci saluteranno cordialmente, si rivolgeranno a noi e ci verranno eventualmente incontro. Anche nel matrimonio e in famiglia faremo quello che vuole Dio. Passo per passo svilupperemo un collegamento con il nostro prossimo, senza legarci più a lui. Anche con le parole «sono solo» e «sono abbandonato» ci leghiamo al nostro prossimo. Se ci stacchiamo da queste parole che legano e separano allo stesso tempo, faremo l'esperienza che Dio è presente. Dio è presente in famiglia, nel matrimonio, al lavoro, in azienda. In questo modo il nostro sguardo diventerà più ampio e recepiremo di più. Considereremo anche il nostro prossimo come una parte spirituale della nostra anima. Ricordiamoci, non è il nostro sapere che amplia la nostra capacità di vedere spiritualmente le cose, ma la realizzazione delle leggi eterne. È il sapere spirituale vissuto che dovremmo realizzare giorno per giorno per avvicinarci alla nostra meta di ridivenire divini. Dalla realizzazione si sviluppano l'esperienza e la certezza che Dio è realtà, che Dio è in noi ed è presente in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questo ci porta a gioia interiore e dinamismo. È la forza di azione per Dio e per il prossimo. In questo modo ci staccheremo dai concetti di mio e a me, dai nostri aspetti che ci legano e svilupperemo il collegamento, il vero collegamento con i nostri simili. Questa è una vera crescita nello Spirito di Dio. Diventiamo più tranquilli, più pacifici, più sicuri, più altruisti e quindi più amorevoli. Saremo così in grado di comprendere noi stessi e quindi anche il nostro prossimo. Questa è la via che conduce alla meta di ridivenire divini.

0: Un'altra frase del Cristo dice: l'essere è il presente. Nell'essere non esiste ieri, oggi, domani. La materia è effimera. L'essere è tutto in tutto. La materia si affina e diviene l'essere, poiché Dio è il presente in tutto. Il presente in tutto è ciò che è imperituro, l'essere. Perciò quello che è effimero, l'ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è.
1: Gestern.
2: Ieri, oggi e domani sono concetti come il tempo e lo spazio. Noi esseri umani ci siamo creati il tempo e lo spazio attraverso il raddensamento della sostanza fine. Finché i nostri corpi gettano ombre, non possono essere compenetrati dalla luce. E finché tutto quello che si trova sulla terra e nella sfera della materia getta delle ombre, ci sarà la limitazione che definiamo tempo e spazio. Il tempo include l'ieri, l'oggi e il domani. Tuttavia, se superiamo quello che consideriamo come ieri, oggi e domani, e teniamo queste parole solo come concetti nel nostro vocabolario per comprenderci nella vita terrena, nella nostra vita entrerà il presente, il divino. Finché ci leghiamo ai concetti di ieri, oggi e domani, al tempo e allo spazio, ci separiamo dal nostro prossimo. Quando diciamo, per esempio, il nostro prossimo è andato via in macchina, il nostro prossimo è uscito, queste parole ci dividono. È come se dicessimo che ci ha abbandonati e ora è separato da noi. È andato via e non c'è più. Questo è quanto segnala il nostro vocabolario, quello che segnalano i nostri concetti nella dimensione del tempo e dello spazio. Se invece abbiamo sviluppato in noi la parte positiva del nostro prossimo, anche se con le nostre parole diciamo «è andato via», «è uscito», il nostro prossimo ci resterà vicino nel nostro interiore. Pertanto, se ne è andato solo nell'esteriore, ma è vivo nel nostro interiore. Questa consapevolezza ci porta anche alla vicinanza con Dio e al tempo stesso alla vicinanza con il nostro prossimo. Con il nostro linguaggio non siamo in grado di esprimerlo e questo dimostra quanto sia limitato il linguaggio umano. Afferra solo la forma del divino trasformata a un livello inferiore e invertita. Tuttavia, noi esseri umani non possiamo vivere senza le parole. Consideriamo quindi la parola come una forma, come un recipiente che ricolmiamo con il significato, con i contenuti della nostra coscienza, in base ai nostri pensieri, alle nostre sensazioni e sentimenti. Ora dipende cosa poniamo nelle nostre parole. Quello che conta è il significato contenuto nella parola.

0: Il Cristo ci fa notare spesso che la materia è effimera. Cosa vuole dirci con questo?
1: Nei nostri giorni, in quest'epoca, si verificano ovunque potenti eruzioni vulcaniche sulla Terra e al suo interno. Molti ora si chiedono fino a quando potrà esistere ancora la materia. Dio non l'ha creata, ma ha permesso che si formasse in seguito al comportamento errato degli esseri della caduta. Ora abbiamo il compito di riconoscerci tramite i nostri aspetti umani nella densità della materia, diventando di nuovo consapevoli di essere figli e figlie di Dio, per poi affinarci passo dopo passo fino a ridivenire la sua immagine. Nella misura in cui ogni singolo si affina, contribuisce affinché anche la terra si affini e si elevi nella sua vibrazione. Anche se questo processo potrà durare ancora migliaia di anni o anche più a lungo, cos'è mai nello Spirito di Dio? Forse meno di un istante. Tuttavia, quello che è stato trascinato negli abissi a causa dell'evento della caduta deve essere riportato verso l'alto, trasformato ed elevato, nobilitando tutto ciò che è gravato di colpe e affinando i pianeti materiali e i pianeti delle sfere di purificazione. Tutto questo è contenuto nelle parole del Cristo Dio, nostro Signore, quando nei Suoi grandi insegnamenti cosmici afferma: perciò quello che è effimero, ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è. Cari fratelli, care sorelle, noi tutti, l'umanità e anche le anime nelle sfere di purificazione, dovremmo intraprendere questo processo di trasformazione, poiché come esseri umani abbiamo tutti contribuito alla formazione di questa sostanza raddensata. Portiamo con noi nel regno delle anime i peccati che non abbiamo sistemato, con i quali abbiamo contribuito alla formazione della materia. Lì dovremo scontare questa nostra parte in molti modi diversi, in base agli aspetti con cui abbiamo dato il nostro contributo. L'essere è l'eterno presente. È il presente, l'oggi. L'oggi è quindi il presente. Incamminarci verso l'interiore, nel regno, nel nostro vero essere, significa esaminarci nel profondo e riconoscerci come esseri appartenenti al vero essere e sistemare con il Cristo tutto ciò che è contrario all'eterno essere, il nostro ego umano. Riusciremo a farlo solo se saremo desti ogni giorno, senza lasciar vagare i nostri pensieri nel passato o nel futuro. Per riconoscere e purificare i nostri aspetti umani, dovremmo vivere nel presente. Raggiungeremo così elevati gradi di purezza della nostra anima. Più pura diventa la nostra anima, più luce irradierà nel nostro corpo fisico. Questa è l'evoluzione spirituale, la nostra via che ci conduce nella patria eterna. Il Cristo disse a senso: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore libere. Prendete possesso del regno». Questo significa che Egli tiene pronte per noi le nostre dimore spirituali che un tempo abbiamo abbandonato. È lì che faremo ritorno come esseri puri, poiché viviamo in eterno e vi ritorneremo tramite il Cristo, nostro Redentore.

0: Continuiamo a leggere nel nostro libro. La visione del puro è la purezza che egli recepisce unicamente in se stesso, nel suo tempio puro. Lì risplende e si manifesta incessantemente l'eterna e santissima legge, Dio.
1: Der Reine schaut das Reine in sich.
2: Chi è puro contempla in sé ciò che è puro, poiché tutto ciò che è puro è forza onnipresente nella dimensione pura. L'essere puro percepisce in sé tutte le forme e le forze divine. Nell'essere puro si manifesta quindi quello che l'essere divino irradia, poiché anche nell'essere puro vale la legge che dice trasmettere e ricevere. Analogamente avviene con gli esseri umani. Se la nostra anima è ampiamente pura, percepiamo in noi, nel nostro tempio puro, il divino che è attivo anche in quello che non è divino. È la percezione dell'anima pura nell'essere umano. Chi è puro registra anche ciò che non è puro e lo richiama, se questo è conforme alla legge. Tuttavia, non si lascia più mettere in agitazione da ciò che non è puro. Non si lascia più irritare da ciò che è umano, perché non ha più in sé alcuno stimolo e quindi nulla che corrisponda a questi aspetti negativi. Le negatività che una persona ha memorizzato costituiscono il potenziale che è in grado di comprendere. Se vengono stimolati aspetti di questo potenziale, li percepisce anche solo dentro di sé, in quello che ha memorizzato, nel suo cervello. Ciò che ha memorizzato viene spesso definito intelletto.
0: E più avanti leggiamo nel nostro libro: il puro contempla quello che l'impuro non vede.
2: Ciò che è impuro non può riconoscere ciò che è puro, poiché l'organo visivo impuro trasmette solo aspetti impuri e i sensi rivolti verso l'esteriore possono recepire solo ciò che è impuro. Chi è puro vede anche ciò che è impuro, poiché ne è al di sopra.
0: Nei grandi insegnamenti cosmici il Cristo dice: il puro percepisce in sé solo l'eterna verità, perché egli stesso è divenuto la verità, la legge universale, l'Io sono. Non ammette alcuna impurità nel tempio dell'amore. L'impuro invece percepisce solo ciò che è impuro, ossia quello che lui stesso è, impuro. Il puro contempla e riconosce in sé la purezza, la verità. Esprime il linguaggio dell'immagine, della verità, dentro di sé, essendo divenuto egli stesso, verità. La parola di Dio è la legge, è la verità che si manifesta come immagine viva nel profondo dell'anima. Ovunque il puro guardi, vede in profondità, dentro di sé, unicamente l'immagine della legge, la purezza, e vede al di fuori di sé il riflesso, quello che è impuro.
2: Gli esseri divini, le anime e gli esseri umani hanno il linguaggio delle immagini. Gli esseri puri contemplano dentro di sé ciò che è puro, mentre le anime e gli esseri umani impuri vedono ciò che non è puro. Tuttavia, tutto è in movimento, è una vita costituita da immagini in cui chi è puro comprende il movimento e la parola di chi è puro. L'anima e l'essere umano impuri vedono il movimento e se stessi, ciò che è impuro.

0: Nel nostro libro, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, leggiamo: «Io, il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, istruii i miei apostoli e discepoli sotto diverse prospettive della vita. Indicai loro in continuazione la legge assoluta e spiegai loro la legge di semina e raccolta. Dissi loro a senso: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito come il sole dell'amore e della giustizia. Così sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita.
1: Christus offenbarte.
2: Il Cristo ci ha rivelato: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Caro fratello, cara sorella, è la legge eterna in cui dovremmo muoverci sempre di più per essere nuovamente divini, poiché siamo sulla terra per ridivenire divini.
1: Così,
2: come sta scritto nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita. La vita che intende l'Eterno è la legge assoluta, l'essere eterno, è la vita assoluta. La vita umana non è assoluta. Le giornate di ogni singola persona sono diverse in base a come sono stati i suoi sentimenti, le sue sensazioni, i suoi pensieri e le parole nella sua vita. Se la consideriamo attentamente, ogni giornata è un altro mondo, un'altra vita. Ci abbiamo già riflettuto qualche volta. Ogni nostra giornata è un'altra vita, ma non è la vita di Dio, bensì la vita dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, di quello che abbiamo immesso nella nostra anima e negli astri. Noi stessi diamo forma alla nostra vita umana, come noi, giorno dopo giorno, le diamo forma, così essa ci viene incontro. L'eterno essere non è solo luce fluente, poiché Dio non è solo la corrente. Dalla corrente l'Eterno ha creato in modo assolutamente perfetto e quindi divino le forme spirituali, i cieli con i loro mondi, gli edifici, gli animali e le piante. L'essere che ha assunto forma si manifesta in immagini all'essere spirituale, nel suo interiore. Anche noi esseri umani recepiamo la terra e tutto quello che incontriamo. Afferriamo tutto in immagini e lo vediamo infine nel nostro cervello, poiché lì si riflettono le nostre immagini. Ogni giorno contiene per noi altre immagini nelle quali ci muoviamo. È ciò che costituisce la nostra vita personale, la vita dell'ego, ma non la vita e il movimento nella corrente di Dio, alla quale dovremmo tuttavia aspirare, come ci dice il Signore. Il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito, come il sole dell'amore e della giustizia. Riconosciamo ancora una volta che esiste un unico principio, è il divino. Se viene stravolto, invertito, diventa ciò che non è divino, ma si tratta comunque di un unico principio. Noi esseri umani viviamo e ci muoviamo nelle immagini del nostro ego, nella nostra legge personale, nel nostro egoismo. Il mondo divino si muove nella legge eterna, nel sole dell'amore altruistico e della giustizia. Noi vogliamo far valere i nostri diritti dicendo: ho ragione io. I fratelli e le sorelle della patria eterna, il mondo spirituale, l'eterno essere, sono giusti. La giustizia è apertura. Il diritto è impenetrabile e porta a chiusura. Chiunque pretenda i propri diritti chiude ermeticamente il suo ego, poiché non si orienta verso l'apertura, non applica gli aspetti della legge di Dio. In questo modo diamo forma alla nostra esistenza terrena e il giorno ci viene incontro in questa forma. L'io sono guida, il basso ego ci manovra. Perciò ogni giornata si manifesta in modo diverso. Un giorno porta gioia, un altro tristezza, in base a quello che abbiamo immesso nel nostro conscio, nel subconscio, nella nostra anima e negli astri. Questo è il meccanismo che ci manovra e agisce nella giornata. Per questo dovremmo chiederci: possiamo influire su questo meccanismo che ci manovra, per esempio sulla nostra tristezza? Prendiamo questo esempio. Siamo tristi. L'immagine globale presente in noi è quindi tristezza. L'essere tristi comprende molti aspetti che si manifestano in immagini. Forse ci sentiamo abbattuti, scoraggiati, avviliti, preoccupati e molto altro ancora. Ci muoviamo nella nostra tristezza. La tristezza è l'espressione globale di un insieme di molti sentimenti, sensazioni e pensieri. La nostra tristezza, tuttavia, è tagliata su misura per noi e per la nostra giornata. Guardiamoci nelle immagini, vediamo quali aspetti della tristezza ci hanno afferrato oggi e sapremo eventualmente perché siamo tristi. Se viene a trovarci un amico e ci fa un piccolo dono o ci infonde un po' di speranza, subito l'immagine si trasforma. Ci sentiamo contenti, la tristezza si allontana perché d'un tratto sentiamo e pensiamo diversamente. Cos'è successo? Il nostro prossimo si è rivolto a noi e ci ha portato qualcosa. Questo piccolo stimolo proveniente dall'esterno ha fatto vibrare altri aspetti nel nostro animo, nel mondo dei nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Grazie all'influsso proveniente dall'esterno, il nostro stato d'animo è migliorato e si è subito formata una nuova immagine, un'immagine di gioia in cui ora ci muoviamo con i nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Le nostre giornate prendono quindi forma in modo mutevole, in base a quello che ci portano e a come reagiamo nei confronti del nostro prossimo e delle diverse situazioni. Questa è poi la nostra vita, è la nostra vita egocentrica, che in fondo è sempre incostante. Perché? Perché siamo orientati sui nostri simili. L'immagine della nostra giornata, della nostra vita, dipende dal nostro prossimo, che ci dà speranza, che ci porta un piccolo regalo, che ci aiuta, che ci dona una parola amichevole o un sorriso incoraggiante e molte altre cose. Non siamo quindi noi stessi a determinare la nostra vita. Non operiamo dal nostro interiore. Non agiamo, ma reagiamo soltanto. Abbiamo perciò un continuo atteggiamento di aspettativa riguardo a come il nostro prossimo ci verrà incontro, a cosa ci dirà, cosa ci darà, o come ci motiverà. Per questo motivo le nostre giornate sono molto mutevoli e riusciamo difficilmente a liberarci dalla vita egocentrica che noi stessi ci siamo creati. Così facendo, in fondo, non viviamo la nostra vita, ma siamo spinti e trascinati da una parte e dall'altra. Siamo manovrati e manipolati dalle nostre stesse debolezze e dai nostri aspetti umani. Se cerchiamo di ricevere energia dai nostri simili, non siamo raccolti in noi stessi. Non appena entriamo in un atteggiamento di aspettativa, siamo come dei vampiri. Il sistema nervoso si contrae perché orientiamo i nostri sensi verso l'esteriore. La corrente dell'amore divino non può fluire attraverso un sistema nervoso contratto. Di conseguenza ci agitiamo, il nostro livello di vibrazione si abbassa, perché perdiamo energia. Se lo riconosciamo, dovremmo chiederci come possiamo raggiungere l'indipendenza interiore, dove possiamo trovare un sostegno. Cambiamo il nostro modo di pensare. Quando ci accade di nuovo di essere tristi, cerchiamo di non orientarci più sul prossimo. Non continuiamo a nutrire i nostri aspetti umani, la tristezza, l'autocommiserazione, ma diventiamo consapevoli della vicinanza di Dio. Quando siamo tristi, creiamoci un'immagine divina, in cui vediamo come la corrente dell'amore ci circonda e ci pervade, in cui diventiamo consapevoli che Dio ci ama sempre ed è il nostro Padre, che Egli è la nostra eterna patria e tiene pronte per noi le nostre dimore nei cieli, finché non ritorneremo a Lui. Tutto questo infonde in noi la speranza che proviene dallo Spirito. Lasciamoci motivare da queste impressioni interiori e diventeremo sempre più stabili. Facciamoci un piccolo regalo. Ognuno di noi ha piccoli desideri. Esaudiamoci un piccolo desiderio quando siamo tristi e ringraziamo Dio, nostro Padre. Si risveglierà così la motivazione interiore. E grazie alla motivazione interiore che scaturisce dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di nostro Padre, diventiamo forti e stabili. Diventiamo più sicuri per trasformare con il Cristo la nostra vita egocentrica nella grandiosa vita dell'Io Sono. In questo modo riusciamo anche a liberarci passo dopo passo dai nostri aspetti personali, dai nostri aspetti umani, dalle debolezze, dai nostri peccati. Diventiamo più forti e gioiamo quando la giornata ci mostra ulteriori aspetti contrari alla legge, perché se ne siamo consapevoli della loro esistenza, li possiamo sconfiggere con il Cristo. Quando si presentano momenti in cui ci è difficile cambiare, ripensiamo a questa immagine interiore di speranza, dell'amore di nostro Padre, di pace e protezione in Lui. Durante la giornata si presentano molte situazioni in cui possiamo farci questa immagine positiva. Per superare il più rapidamente possibile la situazione o la difficoltà. Grazie a questa immagine di vita positiva e conforme alla legge, che è come un'invocazione con la quale chiediamo a Dio di assisterci e aiutarci, Egli ci sarà accanto e ci aiuterà, e noi riusciremo a superare la situazione insieme a Lui. Così facendo ci rafforziamo in Lui, non ci appoggiamo a persone, ma ci rivolgiamo a Dio e troviamo sostegno in Lui. Questo è ciò che il Signore desidera dai Suoi figli umani. Se ci rivolgiamo continuamente a Lui in questo modo, sperimenteremo ben presto il possente Io sono, la Sua legge assoluta e la corrente che ci pervade. Ci muoveremo quindi sempre più in questa corrente, perché abbiamo raggiunto la sicurezza che Dio ci aiuta.

0: Il Cristo ci ha detto: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri, non irradia. Dipende dalla luce apparente con cui il suo prossimo lo illumina. Se una persona dipende dalla luce apparente che riceve dagli altri, non conosce lo splendore del sole insito in lei».
1: Il Cristo ha rivelato: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri». Cosa significa questo per noi? Se ci basiamo su altre persone, aspettandoci da loro determinate cose, per esempio che il prossimo ci aiuti, invece di affrontare noi stessi le cose, ci facciamo illuminare solo dal prossimo e non splendiamo di luce propria. Chi si fa valorizzare solo dal prossimo non sviluppa i propri veri valori, la vita interiore. Perché è così? Perché non affronta le situazioni con il Cristo, ma si appoggia al prossimo.

Con queste parole il Signore vuole dirci che questa persona non si orienta su Dio, non chiede a Dio di assisterla e aiutarla, non parla a Dio, suo padre, ma si orienta solo sugli altri e nutre aspettative nei loro confronti. Per questo il sole che dimora in lei non può pervaderla e infiammarla con la sua luce. Continua così a muoversi nella vita del proprio ego, vive giorno dopo giorno nelle proprie immagini umane e non riesce a uscire dall'ombra dell'ego umano verso il sole della giustizia.

0: Un'altra frase del Cristo dall'opera rivelata. La legge eterna prevede per ognuno: rimani tu il vero sé. Sarai così il vero sé e non ti aspetterai che il tuo prossimo ti irradi con la sua luce, perché tu stesso, il vero sé, irradi la luce. Solo l'apparenza si accontenta del riflesso della luce. Entrambi si trovano quindi nella penombra, credendo di avere quello che è supremo e sublime, dato che si illuminano a vicenda.
1: Il vero sé è l'amore altruistico, è la legge eterna. Siamo noi, ognuno di noi, nell'essere puro. Poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati nel suo cuore e creati come esseri dell'amore, quale vero sé, la legge dell'amore. Quando saremo il vero sé, ovvero saremo ridivenuti la legge dell'eterno amore infinito, irradieremo l'amore eterno e non dipenderemo dalla luce apparente dell'amore, dall'amore altruistico invertito, dall'egoismo. Non ci appoggeremo più al nostro prossimo e non ci soffermeremo più nella penombra della comunicazione umana ed egoistica che dice: se tu dai a me, io do a te. Quando saremo passati dall'egoismo a una vita in Dio, nell'io sono, ci troveremo nella luce di Dio e la irradieremo. Questo ci aiuterà a essere stabili, ad avvicinarci a Dio, a entrare in comunicazione con l'eterno essere. In questo modo non ci illumineremo più reciprocamente con la nostra luce apparente, con il basso ego. Non vorremmo più splendere davanti al nostro prossimo, poiché irradiamo l'amore e la sapienza di Dio. Quindi non avremo più bisogno della lode del nostro prossimo, del suo apprezzamento e delle sue parole di conforto, poiché noi siamo. Chi è non vuole essere e nemmeno possedere, poiché ha in sé la pienezza. Questa è la meta della nostra vita. Ognuno di noi dovrà percorrere prima o poi questa via. Se non la percorriamo in veste umana, lo faremo come anima nelle sfere di purificazione. Infatti, il nostro corpo divino è immortale e la scintilla redentrice in ogni anima è la via, la verità e la vita. Pertanto possiamo giungere al nostro eterno Padre solo con il Cristo. Ognuno di noi giungerà a Lui, poiché l'Eterno ci tiene nel suo grande cuore dell'amore. Siamo noi stessi a determinare quanto tempo durerà il nostro

nostro cammino verso l'eterno essere. E anche se passeremo attraverso sofferenze, afflizioni, paure, preoccupazioni e malattie, o se percorreremo la via diretta dell'amore, riconoscendo in tempo i nostri peccati, pentendocene con la forza del Signore, per poi non ripeterli più. L'amore infinito si dischiude a noi proprio se non ripetiamo più i nostri errori e realizziamo le leggi di Dio. Se non ripetiamo più i nostri peccati, iniziamo ad amare sempre più Dio e instauriamo così la comunicazione con Dio, l'amore. Questo significa che non dovremo soffrire a causa della nostra sorte, poiché siamo stati e veniamo avvertiti in tempo, prima che la sofferenza, le preoccupazioni e altre cose simili si abbattano su di noi. Se siamo desti e seguiamo la via del pentimento e del sistemare, non cadremo nella valle dell'amarezza. Il Cristo ci sosterrà in tempo, poiché seguiamo la via per pentirci e sistemare e non ripetiamo più i peccati. Camminiamo così sulla via dell'amore per entrare nella legge cosmica, verso la culla, verso il luogo natale della nostra vita, nel regno di Dio. Come esseri umani, spesso siamo fissati su altre persone. Raccontiamo di sostenerci a vicenda, di essere amici che si aiutano e si assistono. Tuttavia, se esaminiamo le cose più in profondità, dovremmo chiederci: è il vero sostegno reciproco, la vera amicizia e il vero aiuto? Se siamo sinceri, spesso dobbiamo ammettere che non si tratta di amicizia, ma di un'intesa umana. Ci illuminiamo reciprocamente, credendo così di avere il massimo, perché ci confermiamo a vicenda. Così facendo, non affermiamo noi stessi nel nostro essere spirituale, ma è il nostro ego che comunica con l'ego del prossimo. Rafforziamo e confermiamo reciprocamente il nostro ego umano. L'essere, l'io sono divino, è la verità. Il nostro ego umano fa parte dell'apparenza e quindi dell'illusione, della menzogna. È avido di energia che lo confermi e lo valorizzi. Per ottenerla, l'ego mette da parte i veri valori, che sono i valori della verità, della fedeltà, dell'onestà, dell'apertura e della sincerità. Quando diciamo al nostro prossimo cose piacevoli che non sono vivificate dal cuore, o gli diamo ragione anche se non siamo convinti, o parliamo per compiacerlo, crediamo che tutto questo si distanzi solo in minima parte dalla veridicità, mentre invece spesso possono derivarne gravi conseguenze. Comportandoci in questo modo, non solo inganniamo e raggiriamo il nostro prossimo, ma siamo infedeli anche a noi stessi, al nostro eterno sé, che è la verità. Da questo derivano legami, infedeltà e altre cose ancora.

Ci viene quindi richiesto di utilizzare bene le giornate, chiedendoci ogni giorno: ci stiamo muovendo nella vita personale dell'ego o nell'io sono divino, nella corrente dell'eterno essere? Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, diveniamo consapevoli: ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. In ognuno di noi ci sono la giustizia, l'amore e la sapienza di Dio. Entriamo nel nostro Tempio, preghiamo Dio nell'interiore e saremo molto vicini a Lui.

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, con queste parole per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Liebe Schwestern, liebe Brüder,
1: care sorelle, cari fratelli, nelle comunità libere di tutto il mondo sotto il segno del Giglio, che sono le comunità dello Spirito libero, Dio in noi, nell'epoca messianica e sofianica. Il tema di oggi è: siamo esseri della legge dell'universo.
2: Jeder von uns ist noch im Unter- und Oberbewusstsein belastet.
3: Ognuno di noi ha ancora delle colpe nel subconscio e nel conscio. E per questo ogni giorno ci sentiamo inquieti e sotto stress, perché il subconscio vuole liberarsi dai suoi pesi affinché l'anima e quindi la luce dell'anima possa farsi varco e splendere nel nostro conscio. Ognuno di noi, prima o poi, si renderà di nuovo conto di essere un figlio o una figlia dell'infinito, un essere dell'universo, inserito nelle leggi del grande universo. Ognuno di noi, prima o poi, si troverà a porsi la domanda: come posso diventare consapevole di essere un essere dell'universo, inserito nella legge del grande universo? Noi uomini dovremmo quindi renderci conto che dobbiamo lasciare il nostro piccolo mondo egoistico per entrare nell'universo, che è il nostro vero essere. Quello che vibra nel nostro conscio e nel subconscio è spesso costituito dai nostri desideri e preoccupazioni, dalle nostre passioni, dal pro e contro, anche dal nervosismo che si presenta durante la giornata e anche dagli aspetti che sono contro il nostro prossimo. La legge del grande universo è amore e pace. A causa della nostra frenesia, della nostra fretta, ossia inquietudine, siamo privi di pace. La nostra mancanza di pace, come già accennato, si trova nel subconscio e nel conscio. È quello che impedisce di farsi varco alla luce, alla legge dell'universo, all'amore e alla pace. Di conseguenza, ognuno di noi dovrebbe rendersi conto ogni giorno di che cosa ci disturba, di chi ci rende nervosi, del perché, per esempio, al mattino veniamo sopraffatti dall'inquietudine e dal nervosismo. Di chi si tratta? In genere cerchiamo nell'esteriore. Pensiamo che si tratti del vicino con il quale il giorno prima abbiamo avuto un colloquio spiacevole, oppure il collega di lavoro o la collega. Si tratta del marito, della moglie, dei figli, che non si comportano come vorremmo. Forse addirittura è il nostro datore di lavoro che ci affida un compito che non svolgiamo volentieri. Sono quindi sempre gli altri, non è forse così? La legge dell'universo, dell'amore e della pace ci dice: quello che ti disturba nel tuo prossimo Vale a dire, quello che ti occupa, ti rende nervoso o ti fa arrabbiare, la tua mancanza di pace e di amore, tutto quello che ti rende inquieto, sei tu stesso. Per noi uomini è molto difficile accettarlo. Tuttavia, se la legge dell'universo è l'infinito, amore e pace, deve pur dipendere da noi se siamo nervosi, invidiosi, se litighiamo, se siamo astiosi, ossia se diventiamo inquieti e nervosi. Chi osserva se stesso si accorgerà ben presto che quando non è del tutto soddisfatto del vicino, della collega, del collega di lavoro, del datore di lavoro, del marito, della moglie, dei figli, affiora qualcosa dal subconscio. Che cosa? Si tratta di quello che abbiamo in un certo senso schiacciato nel subconscio. Si tratta di tanti, tanti pensieri contro il prossimo, di inquietudine e nervosismo che si esprimono in parole. Che cosa ci dice il nostro subconscio? Non lo percepiamo subito. Lo dobbiamo richiamare. Dobbiamo quindi soffermarci e chiederci cosa mi vogliono dire l'irrequietudine, la fretta, il nervosismo, ossia la mancanza di pace. Chi si esercita ad avere un po' di pazienza con se stesso percepisce il linguaggio del subconscio. Dall'inquietudine, dal nervosismo, forse addirittura dall'aggressività contro il prossimo, affiora il pensiero che abbiamo schiacciato nel subconscio. E proprio questo pensiero ci dice chi siamo noi e non chi è il prossimo. È possibile che anche il prossimo abbia una parte di colpa per una causa, per il nervosismo, per la nostra esagerata solerzia. Ma qual è la nostra parte? È questo che conta. Già Gesù di Nazaret disse: guarda prima la trave nel tuo occhio, invece di irritarti per la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello. La via interiore dice quindi: cerca prima la tua trave e togliela. Purifica il tuo subconscio e il conscio. E in questo modo purifica la tua anima e giungi alla luce in te, che è la legge eterna dell'universo, la legge divina dell'amore e della pace. Ognuno di noi desidera giungere nella luce. Ognuno di noi desidera scoprire se Dio esiste. Se incolpiamo il nostro subconscio, il conscio e la nostra anima, come può la luce splendere attraverso le particole spirituali della nostra anima per entrare nel nostro corpo e giungere fino al conscio? Per questo dobbiamo prima creare il canale dall'esteriore verso l'interiore. Per questo si dice: metti ordine nella tua vita, e della nostra vita fanno appunto parte il nostro conscio e anche il subconscio.
2: Wenn du glaubst, dass du
3: Se credi che tu, come essere eterno, e con questo non intendo l'uomo, ma la tua anima, sei inserito nella legge dell'universo che è divina, di conseguenza sei imperituro. E ciò che è imperituro è libero. Per questo la legge dell'universo è amore, pace e quindi libertà. La libertà che porti dentro di te è allo stesso tempo una responsabilità, poiché hai accettato la libertà di decidere tu stesso come determinare la tua vita e nel futuro corso delle incarnazioni le tue vite. Tu stesso puoi quindi decidere sulla tua vita o rispettivamente sulle tue vite terrene. Anche se il tuo corpo fisico è costituito da elementi biologici, in tutto, in ogni parte del tuo corpo si trova la legge cosmica ed eterna, la legge dell'universo, lo spirito dell'infinito. Di conseguenza, tu, quale essere della legge universale, quale essere cosmico, sei responsabile per quello che fai o che ometti di fare. Pertanto, il tuo destino è costituito dal potenziale degli aspetti che immetti, composto dai tuoi sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. Sei responsabile per queste cinque componenti, come lo sei per le cinque componenti che sono la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Sono le forze che tu stesso determini, che agiscono sulla tua anima e quindi su determinate costellazioni planetarie che memorizzano quello che immetti, che ti accompagnano e manifesteranno prima o poi gli effetti. Questo circuito, che è il circuito della reincarnazione, continua finché non ti sarai liberato da questa ruota, elaborando il tuo passato per sciogliere le colpe più gravi, ossia quello che hai messo contro la legge dell'universo, affinché entrino a far parte del passato.
2: Wir glauben.
3: Se pensiamo in modo apparentemente positivo e come crediamo siamo ben disposti nei confronti di una persona, crediamo di mettere aspetti positivi. Tuttavia, cosa si trova dietro questi cosiddetti aspetti positivi? Sono ben disposto verso una persona, un po' meno verso un'altra e rifiuto completamente una terza. Perché sono ben disposto verso una persona e ne rifiuto un'altra? Un'altra ancora si trova al limite della mia cosiddetta benevolenza. Forse perché una persona mi porta un vantaggio a livello umano, perché fa quello che pretendo o mi aspetto. L'altro, che si trova al limite della mia cosiddetta benevolenza, esaudisce solo in parte i miei desideri, e un altro ancora non li esaudisce per nulla. Per questo valuto e soppeso, e sono particolarmente ben disposto verso colui che fa tante cose personali per me. E poi considero tutto questo come aspetti positivi che immetto, come buoni pensieri, mentre in realtà è un pensiero con un fine nascosto e quindi cosa c'è dietro questo pensiero? Un pensiero positivo, un vero pensiero positivo deve essere elaborato. Dobbiamo educare la nostra coscienza, nel senso che dovremmo chiederci se si tratta veramente di un pensiero positivo. Se rifiuto il mio prossimo, devo scoprire il motivo per cui lo rifiuto. In questo modo arriverò a chiedermi: perché preferisco una persona? Quindi, ogni volta che preferisco una persona e ne rifiuto un'altra, dovrei chiedermi prima di tutto non tanto perché preferisco l'una, ma piuttosto perché rifiuto l'altra. Saprò così perché faccio preferenze per la prima.

0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt einiges zu hinterfragen.
1: Care sorelle, cari fratelli, ci sono quindi molti aspetti da esaminare. Nelle comunità libere sotto il segno del giglio si potrebbe parlare delle risposte che ognuno ha trovato dentro di sé. Le nostre esperienze possono essere di aiuto al prossimo. E ricordiamoci delle parole del Cristo Dio. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.

In tutti i tempi ci furono profeti di Dio. Da più di 40 anni Dio, l'Eterno, si rivela di nuovo per bocca profetica. È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che parla tramite la sua profetessa nella nostra epoca, Gabriele. La sua parola è la parola del Consolatore che è stato annunciato, come promesso da Gesù di Nazaret 2000 anni fa, e che ora ha avverato la sua promessa, quale Cristo Dio. Chi è questa donna al servizio dell'Eterno? Come è avvenuta la chiamata a profetessa di Dio? E che cosa ha comportato per la sua vita il compito ricevuto dall'Eterno? Una vita di donna al servizio dell'Eterno è un libro veramente unico, nel quale Gabriele stessa descrive in modo autentico e coinvolgente la sua vita, la sua chiamata, la preparazione al mandato profetico e il suo operato come profetessa di Dio. Il messaggio portato da Gabriele è forte e chiaro. Dio, lo Spirito libero, è in noi ed è lì che lo possiamo trovare, senza riti, senza dogmi, cerimonie o tradizioni, ma semplicemente accogliendo in noi la sua parola nella nostra epoca, i suoi insegnamenti. Gabriele non solo ha portato agli uomini una ricchezza di insegnamenti per ogni campo della vita, ma è anche l'esempio di come sia possibile metterli in pratica per avvicinarci sempre più a Dio e diventare persone pacifiche e altruistiche, mettendo in pratica l'amore per Dio e per il prossimo. Con le sue parole, in questo libro Gabriele risveglia in ognuno di noi il desiderio di avvicinarci a Dio in noi e ci indica il cammino che ci riconduce nella nostra vera patria. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele dovette subire e affrontare gli attacchi da parte delle autorità religiose che si sono poste come intermediari tra Dio e gli uomini e non vogliono perdere la propria posizione e il proprio potere. E molte volte dovette affrontare anche lo scherno e l'incomprensione da parte dei suoi contemporanei che non hanno riconosciuto la parola di Dio. Nella parte finale del libro, alcuni testimoni contemporanei descrivono l'operato di Gabriele, la sua incredibile forza creativa e l'impegno sovrumano che Gabriele ha sempre portato fino a oggi nella sua vita di donna per il regno di Dio, per il suo prossimo, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. La sapienza divina, Sofia, è venuta in tutte le generazioni per mettere in pratica quello che viene insegnato e che è stato annunciato. La Nuova Gerusalemme, che è la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Richiedete questo libro, un documento autobiografico dei nostri tempi, dal titolo Una vita di donna al servizio dell'Eterno, il mio cammino quale profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi. Un libro di 212 pagine a soli 18 euro che potete richiedere chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Großer, gütiger, mächtiger, ewiger Vater.
1: Grande, buono, potente, eterno Padre. Attraverso tuo Figlio. Cristo, nostro Redentore, desideri che prendiamo coscienza ogni giorno che noi, tutti gli esseri umani, tutte le anime nei luoghi di purificazione, tutti gli esseri di luce, siamo figli del tuo amore. Eterno Padre, tu hai inviato il tuo Figlio amato a noi esseri umani. Egli ci portò la forza redentrice, che è collegata ed è un'unica cosa con la forza primordiale che tu sei. La forza redentrice, nella forza primordiale, pulsa in ogni anima e quindi anche in ogni essere umano. La forza redentrice nel Cristo ci chiama a rivolgerci sempre più verso l'interiore e a prendere coscienza che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che noi tutti siamo templi dell'amore infinito. Se ne siamo consapevoli, sentiamo pensieri che portano in sé la coscienza del tutto, che ci fanno sentire che siamo esseri dell'infinito. Impercettibilmente e delicatamente sentiamo poi nel nostro interiore, nel cuore dell'anima, che il tuo potente Spirito, o Eterno Padre, la legge dell'amore, dell'unità e della libertà scorre attraverso l'infinito. In silenzio e senza far rumore, il tuo Spirito scorre tenendo tutti i pianeti nelle loro orbite, muovendoli al ritmo della tua volontà. Lo Spirito Eterno, la legge dell'amore, il tuo respiro, fluisce instancabilmente nelle nostre anime, stimola il cuore primordiale del nostro vero essere e ci chiama attraverso Cristo. Tu, figlio mio, sei eterno. Non guardare solo al tuo corpo fisico. Prega dentro di te e così preghi verso il cielo e sentirai il cuore primordiale della tua anima. Bussa e ti chiama e fluisce anche nel tuo corpo. Muove tutte le cellule, tutti gli organi, tutti i vasi sanguigni, tutti i vasi linfatici, tutti gli elementi del tuo corpo. Dio, la corrente della vita eterna, ci è così vicino, ad ogni essere umano. Ogni respiro è l'amore di Dio, la forza di Dio. Respiriamo perché il cuore originario pulsa e dona instancabilmente forza vitale al corpo fisico. Grande Dio, Padre eterno, tu ti adoperi attraverso il Cristo affinché sempre più persone comprendano che ognuno è il tempio dello Spirito dell'amore, affinché le persone si rivolgano a te, si arrendano a te, adempiendo le leggi della vita, in modo da liberarsi dalla paura, dall'odio, dall'invidia e dalla disperazione. Tu bussi in tutte le anime, tu fluisci in ogni essere umano. In questi minuti di preghiera, ti preghiamo, o Signore, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza, che vogliamo inviare a tutte le persone che sono disposte a cercarti in profondità, nel profondo dell'anima, e a trovarti, tu che sei presente, che sempre più persone si rivolgano a te attraverso la guida del Cristo Dio. Il mondo è in fiamme, l'odio e l'invidia, l'inimicizia e la guerra sono all'ordine del giorno perché le persone si sono allontanate da te. Ma sempre più persone ti cercano. Signore, tu hai riempito i nostri pensieri di preghiera con il tuo amore, la tua sapienza e la tua forza. La inviamo in questo mondo in tutto il pianeta Terra. Tu guidi le nostre preghiere perché sai chi puoi toccare attraverso i nostri pensieri di preghiera. Tu conosci ognuno di noi. Tu conosci la nostra natura. Tu guidi i nostri pensieri di preghiera. Cristo, anche noi ti preghiamo di farci capire ogni giorno di più che ognuno di noi è il Tempio di Dio e che non dobbiamo profanare nessun Tempio. E così fluiscono i pensieri di preghiera e possiamo essere sicuri che se sono pieni della tua luce troveranno ingresso nei cuori di buona volontà. Fluisce.
0: Es fließt ruhig und still,
1: scorre con calma e tranquillità, fluiscono i pensieri e trovano le persone che sono pronte ad accettarli.
0: in unserem Herzen wird es warm.
1: I nostri cuori diventano caldi.
0: Wir fühlen die Kommunikation zu
1: Sentiamo la comunicazione con i nostri pensieri di preghiera in questo mondo.
0: Sie strömen und strömen.
1: Scorrono e fluiscono e trovano ingresso nei cuori di buona volontà.
0: Auch wir dürfen tief
1: anche noi possiamo percepire nel profondo della nostra anima per sperimentare che arrivano pensieri di preghiera sinceri. Dentro di noi si fa silenzio, nel profondo di noi stessi fluiscono pensieri belli, felici e pieni di forza. Siamo collegati con le persone che hanno ricevuto e accolto i nostri pensieri di preghiera. Lasciamo che le fini sensazioni fluiscano dentro di noi per sentire che l'Eterno è presente, per sentire che siamo collegati a molti, molti tempi alle persone.

Molte, molte persone non riescono più a pregare. Sono disperate, piene di paura, preoccupazioni e difficoltà, malattie, infermità e molto altro si stanno diffondendo. I genitori hanno perso i loro figli, i bambini hanno perso le loro madri, i loro padri. Molti bambini, molti adulti portano un fardello pesante. Molti corpi sono mutilati a causa dell'impatto della forza dell'ego umano. Ovunque inizia la guerra contro il prossimo. Sentiamo parlare di terrore, stupri, rapimenti. Le preoccupazioni e le difficoltà sono ovunque. Entrano nelle famiglie, disturbano i cuori delle persone. La disperazione e la paura le alimentano. Gli elementi sono fuori controllo. Le tempeste distruggono le case, le abitazioni. Sperimentiamo un mondo di orrore. Ma tuttavia Dio è presente. Una piccola parola che vorrei dire per queste molte, molte difficoltà, dolori e disperazioni. Fiducia. Cristo è la salvezza dentro di noi, ma Egli è anche il medico e il guaritore interiore. Egli è anche la guida, colui che ci guida per uscire dall'angoscia e dalla disperazione. Lui ci può guidare.

0: In sé.
1: In tränen.
0: Nelle lacrime, nella disperazione, soprattutto quando i genitori hanno perso i loro figli, quando i genitori vedono i loro figli sul letto della malattia. È difficile affidarsi, eppure nella fiducia risiede la guida, il conforto e l'aiuto del Signore. La si può afferrare nella fiducia. Mentre preghiamo a casa, ricordiamoci di questo. Nella parola fiducia c'è la guarigione. Nella parola fiducia c'è il conforto. Nella parola fiducia c'è la guida.
1: Das Gebet des Herzens.
0: La preghiera del cuore ha un grande potere. La preghiera del cuore va nel mondo e molte persone possono trarre dai pensieri di preghiera fiducia, forza e conforto.
1: Dem Allmächtigen an.
0: E si affidano all'Onnipotente.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci state seguendo alla radio e alla televisione, vi diamo il benvenuto a una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni di interiorizzazione, il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, con Dio vivere è più facile. Cari amici, chi di noi non desidera essere o divenire libero? E da quanti secoli, per non dire millenni, l'umanità lotta per raggiungere la libertà, senza però trovarla, come lo dimostrano le condizioni in cui si trova il nostro mondo. E questo non per ultimo, perché la maggior parte degli uomini ha soltanto un'idea vaga di cosa sia veramente la libertà. La libertà e la via per trovare la vera libertà sono il tema della nostra trasmissione, che oggi porta il titolo «Tramite l'autoconoscenza e la fedeltà alla verità raggiungiamo la libertà che rende veramente liberi». Gabriele ha dato molte spiegazioni su questo tema che vogliamo oggi riportare. Cominciamo con un'affermazione che forse può essere un po' provocatoria. Si sente libero soltanto chi è in grado di dire «Io mi impegno a raggiungere e a mettere in pratica le parole di Gesù che ci insegnò «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Se qualcuno oggi diffondesse questa frase come metro di misura per ogni cosa, dovrebbe accettare di trovarsi davanti a tante persone che scrollano la testa e lo guardano con un sorriso di compatimento. Solo poche persone si sentono libere, perché l'egoismo, fino ad arrivare al mobbing, sta prendendo sempre più il sopravvento. Ci si trova a confronto con il prossimo che si fa largo con i gomiti. Quindi nella nostra epoca è sempre più giusto chiedersi «Chi sono io? Conosco me stesso oppure no?»
2: La risposta è: sembra proprio che la maggior parte delle persone non conosca se stessa, come viene dimostrato giorno per giorno nel nostro mondo dalle sue innumerevoli persone. Le espressioni «definitivamente» e «sembra proprio» potrebbero concretizzarsi se noi uomini ci impegnassimo a mettere in questione il nostro modo di pensare, di parlare e tutto il nostro comportamento. Qualcuno potrebbe replicare con la domanda: a quale scopo dovrei mettere in questione me stesso?
3: Sì, per esempio il nostro secondo io, che potremmo definire come l'ombra o lo sconosciuto. Sarebbe bene per noi se, di tanto in tanto, mettessimo in questione il nostro modo di pensare e di parlare e tutto il nostro comportamento, ossia se riflettessimo su di essi, soprattutto se intendiamo essere critici verso noi stessi per quanto riguarda l'autoconoscenza. Chi ha imparato o impara a esaminare a fondo se stesso, nel senso di fare come una radiografia di se stesso, senza però andare da un radiologo, per far esaminare a fondo il proprio corpo, trova una traccia verso se stesso, eventualmente anche verso il suo secondo io. Voi, ognuno di noi, potrebbe essere un radiologo in questo senso, se ci esaminiamo senza risparmiarci e analizziamo i nostri pensieri, le nostre parole, tutto il nostro atteggiamento, ovvero noi stessi, ognuno per conto proprio, chiedendoci se il nostro comportamento, tutto il nostro modo di fare e di atteggiarci, non abbia in realtà dei contenuti che finora non abbiamo ancora scoperto o che non abbiamo ancora voluto ammettere.
1: In molte situazioni, tante volte, non sappiamo se siamo veramente la persona che crediamo di essere. Perché no? Perché teniamo conto poche volte del nostro secondo io, della nostra ombra. Autoconoscenza significa quindi analizzare se stessi per conoscere se stessi. Se volete, fate anche voi lo sforzo di esaminare voi stessi in modo critico. Vi meraviglierete di cosa viene alla luce e non solo di che cosa viene alla luce. E vedrete eventualmente chi siete veramente voi stessi o chi è veramente ognuno di noi. È possibile che si presenti qualcosa di completamente diverso, di cui fino ad ora non sapevamo nulla, che fino a quel momento non conoscevamo e al quale non abbiamo dato molto peso. se si manifesta quest'altro, che siamo in fondo noi stessi e che per noi è ancora sconosciuto, come ci comporteremo nei suoi confronti? E come vogliamo andargli incontro? Vogliamo dargli ancora energia, continuare a rinforzare questi aspetti, a coltivarli? Oppure dichiariamo battaglia a questo compagno che ancora non conosciamo, alla nostra ombra, affrontandolo ed esaminando il nostro modo di pensare, di parlare e di agire, per superare ciò che non è buono, che non è veritiero e quindi è falso, gli aspetti ad esempio di perfidia o di slealtà. Spesso questo comporta un duro lavoro su noi stessi. Tuttavia vale la pena di farlo quando ci accorgiamo che la nostra coscienza si fa sentire, quando non facciamo attenzione e ricadiamo nelle vecchie abitudini.
2: Le parole di Gesù che abbiamo già citato potrebbero aiutarci in tutti i campi della vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Espresso con le parole di oggi, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Un'altra frase da ricordare sulla nostra via verso l'autoconoscenza, verso la sincerità e l'onestà, potrebbe essere: sia quando lavoriamo, sia quando parliamo, leggiamo, qualsiasi cosa facciamo, dovremmo farlo con tutta la nostra presenza e divenire quindi veritieri. Anche questa meta che ci poniamo consapevolmente potrebbe darci degli stimoli e degli aiuti sulla nostra via per trovare noi stessi.
3: Lo sforzo di fungere da organo di controllo su noi stessi con il tempo ci porta vitalità, elasticità, sicurezza e libertà. A poco ci liberiamo dal voler aver ragione. Smettiamo di essere una persona che si mette in mostra con la propria eloquenza, che spesso lusinga gli altri per concentrare l'attenzione su di sé, e tante altre cose del genere. Se abbiamo smascherato anche solo in parte la nostra seconda metà, il nostro accompagnatore quotidiano che finora ci era sconosciuto, la nostra ombra, può esserci di aiuto a porci una meta precisa per conoscere ulteriori aspetti su noi stessi. Questa meta potrebbe essere: quando esaminiamo noi stessi, facciamo attenzione a quel senso di disagio che si fa sentire nei pressi del nostro organo digestivo. Questo cosiddetto senso di disagio ci indica che in noi ci sono aspetti che non sono in ordine.
1: Un'altra frase che ci potrebbe essere di aiuto per la meta che ci vogliamo porre è la seguente: la vita terrena è troppo breve e i nostri attimi sono troppo preziosi per sprecarli con il nostro secondo io, con questo sconosciuto, la nostra ombra.
2: Se siamo disposti a non cedere a ciò che ci suggerisce il nostro secondo io e chiediamo aiuto e sostegno allo spirito libero, che in Occidente chiamiamo Dio, per superare ciò che ostacola la fedeltà alla verità e toglierci l'abitudine di comportarci in modo simile o analogo, eliminando così la nostra ombra, ossia il nostro accompagnatore, in noi si farà sempre più luce. Essere fedeli a noi stessi con tutto il nostro modo di pensare e di parlare, con tutto il nostro comportamento, ci porta, tra le altre cose, autostima e libertà. Con questi contenuti di vita sarà più facile vivere, anche insieme alle persone con le quali ci troviamo giorno per giorno. Ricordiamoci, lo spirito libero, onnipresente, è sempre qui per noi. Con lui tutto va molto meglio.
1: Lavorare su noi stessi per capire chi siamo veramente è spesso una via sulla quale non veniamo risparmiati. Non arriviamo alla meta se prendiamo le cose alla leggera. Nonostante tutte queste indicazioni, qualcuno che ci segue alla TV o alla radio protesterà forse, affermando che per lui queste cose non valgono, in quanto si ritiene sincero e onesto, una persona buona che non fa alcun male a nessuno e nemmeno agli animali. Siamo sinceri. Non pensiamo e non parliamo forse più o meno tutti in questo modo? Se siamo disposti a spaventarci di ciò, allora riconosceremo su noi stessi, in una giornata in cui si partecipa a molti colloqui, di riproporsi, di controllare a ciò che si pensa e ciò che si dice. Ad esempio, i pensieri e le parole sono in sintonia o c'è invece un certo sdoppiamento? Se i pensieri e le parole non corrispondono, avete già riconosciuto voi stessi per la prima volta. E se avete un colloquio acceso o forte con un vicino oppure un collega o una collega di lavoro, che cosa dite e che cosa pensate? Ecco un esempio di come ci si può riconoscere una seconda volta. Gli aspetti di astuzia, le tattiche che usiamo, o il voler ricevere riconoscimento o raggiungere il proprio vantaggio, anche per quanto riguarda aspetti finanziari, sono talvolta falsità, sono il secondo io, l'ombra, l'accompagnatore. Tutto si basa sulla comunicazione.
3: Ogni malvagità cerca aspetti simili e comunica con essi. La fedeltà alla verità comunica con persone che sono orientate sulla verità. Il simile attira quindi il simile. Le persone che hanno tendenze non sincere creano disuguaglianza, divisione e costrizione. Le persone che hanno un animo onesto creano pace e apportano un beneficio per la vita, libertà e l'essere gli uni per gli altri. Le persone che hanno un animo oppressivo distruggono e arraffano tutto per sé. Chi ha un animo retto edifica e condivide. Anche questi criteri potrebbero essere di aiuto per riconoscere se stessi. Lo sviluppo e la crescita del nostro vero io, senza falsificazioni e senza ombre, non avviene dall'oggi al domani. Se non lottiamo con noi stessi, non potremo né smascherare né superare la nostra ombra, il nostro secondo io. È spesso un cammino lungo e faticoso, un processo quotidiano con il quale impariamo e che ci porta alla rettitudine e alla fedeltà con noi stessi.
1: Nessuno di noi potrà fare a meno di riconoscere se stesso, prima o poi. Ciò significa riconoscere chi siamo in realtà e perché viviamo quali uomini sulla terra. La nostra anima non muore. Essa vive in eterno. Il nostro vero essere è il regno di Dio in noi. Chi non desidera conoscere se stesso non conosce nemmeno il proprio cammino verso la vita, né come uomo né come anima. Chi crede nelle parole di Gesù di Nazareth che ci insegnò «Il regno di Dio è insito in voi» e le rispetta, costui ha in mano la chiave verso la certezza che non possiamo trovare la beatitudine con cose esteriori, ma soltanto rivolgendoci al nostro vero sé, alla fedeltà nei confronti della verità. Con la fedeltà alla verità, con lo spirito libero che è la verità stessa, eterna, si vive in modo molto più facile.
3: Nell'epoca odierna si parla molto di armonia, ma dove la troviamo? Alcuni seguaci di Gesù di Nazareth hanno fatto esperienza anche con l'autoconoscenza e in tal senso anche con il bisogno di armonia. In un'epoca nella quale il tempo sfugge letteralmente di mano all'uomo e la frenesia lo accompagna costantemente, si sente spesso parlare di armonia. Tuttavia, che cos'è l'armonia se non si riesce semplicemente a trovare la calma? L'armonia, come si dice, è l'equilibrio delle forze interiori. Ma chi riesce a trovare le forze interiori? E che cosa sono veramente queste forze interiori? Qualcuno pensa che si tratti della calma, altri di un sistema nervoso equilibrato. Altri ancora pensano che solo concentrandosi sul respiro e meditando sia possibile raggiungere un certo equilibrio che viene definito armonia o forza interiore.
1: Nel nostro mondo vengono offerte molte possibilità per trovare la cosiddetta armonia. E tuttavia lo stress e la tensione del sistema nervoso rimangono, anche se con determinati esercizi di rilassamento si riesce a raggiungere per breve tempo un certo equilibrio delle forze. Ben presto, però, si ripresentano gli stessi disturbi di sempre in tutta la loro portata, lo stress, la disarmonia. Qualcuno dice a se stesso, lo spirito, la fonte eterna in noi, sarebbe l'armonia. Ma chi crede all'eterno spirito libero dell'infinito? Come può raggiungere l'armonia? Come? Alcuni seguaci di Gesù di Nazareth hanno eseguito una respirazione profonda per staccarsi un po' dai pensieri della vita quotidiana ed entrare in armonia. Dopo un certo tempo, i pensieri quotidiani dello stress sul posto di lavoro, le preoccupazioni in famiglia o le liti irrisolte con una persona, tuttavia, si sono ripresentate. Trovare l'armonia significa riconoscere se stessi per quanto riguarda ciò che si trova dietro al nostro comportamento. Sono gli aspetti reconditi più profondi nel nostro modo di pensare, parlare e agire.
2: Noi uomini continuiamo a pensare, continuiamo a parlare di determinate cose e situazioni, spesso fino a che siamo esauriti a livello nervoso e alla sera andiamo a letto carichi di preoccupazioni. Non si può poi di certo parlare di un sonno ristoratore. Il mattino ci ripresenta i pensieri del giorno prima. Ciò che la giornata precedente ci ha portato è in gran parte di nuovo la giornata di oggi, alla quale si aggiungono eventualmente anche altri aspetti. La giostra continua a girare, continuiamo a pensare, continuiamo a parlare, spesso senza alcun risultato. Ci aiuta ben poco respirare in modo profondo al mattino, prima di iniziare la giornata, o ascoltare una meditazione. Anche il caffè preso in fretta ci aiuta poco, dandoci al massimo un breve stimolo. Ci si chiede, che cosa ci potrebbe aiutare ad affrontare bene la giornata e a non essere sopraffatti dalla giornata con le sue situazioni precarie?
3: Un aiuto potrebbe essere quello di soffermarsi brevemente chiedendosi che cosa mi sopraffà, che cosa mi domina giorno per giorno, che cos'è? Sono i nostri pensieri. E quali sono? E quali sono le situazioni che ci occupano in continuazione, in pensieri ed eventualmente in colloqui? Potremmo per esempio chiamarli Anna, o Marco, o Sibilla, oppure Piero. Sono soltanto nomi simbolici che ci vogliono dire che siamo noi, ognuno di noi. E in effetti siamo proprio noi, ma non la persona di cui stiamo eventualmente parlando. Non si tratta di colui di cui ci occupiamo e al quale ci riferiamo con nome e cognome, bensì di colui che ci accompagna, che non ha ancora un nome, che ancora non conosciamo. Gli abbiamo dato il nome di accompagnatore, oppure sconosciuto, o anche ombra.
1: È l'ombra che ci accompagna nel nostro modo di pensare, di parlare e di agire, per non dire che c'è letteralmente alla calcagna. La nostra ombra, come abbiamo detto, è colui che si trova dietro al nostro comportamento. È colui che potremmo analizzare quando pensiamo, parliamo ed agiamo. Se vogliamo, potremo conoscere la nostra ombra, che siamo noi stessi. Lo sconosciuto, l'ombra, lo possiamo definire anche come il subconscio. La nostra ombra, colui che ci è ancora sconosciuto, è ciò che ci porta a disarmonia e non ci permette di trovare l'armonia che desideriamo, l'equilibrio delle forze. Come abbiamo detto, la maggior parte degli uomini è ambigua nel suo modo di comportarsi, come sdoppiata tra che cosa dico e invece che cosa nascondo. Per esempio, parliamo e pensiamo in modo completamente diverso. Questo sdoppiamento ci costa energia. Siamo noi che sprechiamo l'energia a causa di questo sdoppiamento. Siamo noi stessi. Noi siamo sia la nostra ombra, sia colui che crediamo di conoscere.
3: L'ombra, ossia ciò che nascondiamo, come per esempio ciò che non vogliamo dire ma che è presente, provoca stress, frenesia e disarmonia. Con il nostro sdoppiamento alimentiamo due campi energetici. Da un lato forniamo energia a colui che crediamo di conoscere, come per esempio Anna o Sibilla o Otto, e dall'altro diamo energia a colui che non conosciamo ancora e che ci è alle calcagna, ossia alla nostra ombra. E questo ogni giorno, dal mattino alla sera, fino a tardi. Ciò significa che alimentiamo due entità energetiche. Ciò impedisce all'uomo di trovare la calma e anche di meditare. Si può poi dire, ha ragione, il tempo mi sfugge dalle mani. Teniamo quindi presente che senza renderci conto di chi siamo, alimentiamo giorno per giorno due entità. Ciò esercita una continua pressione sul sistema nervoso. Qualcuno crede di poter far fronte a questa pressione con sostanze che creano assuefazione, mentre altri si recano in centri di contemplazione o ricorrono a tante altre cose.
1: La miglior contemplazione sarebbe quella di scoprire la nostra stessa ombra, di trovarla e di liberarcene, in modo che non ci stia più alle calcagna. La nostra ombra è il nostro comportamento ambiguo. Quindi, ad esempio, ciò che teniamo celato nei colloqui o nei rapporti interpersonali. Siamo noi che dobbiamo esaminarci, non l'altro. Se desideriamo raggiungere l'armonia e l'equilibrio delle forze per risparmiare energia, dovremmo riconoscere noi stessi con il motto «Chi sono io?».
2: La cosa importante in questo senso è sistemare ciò che ci sottrae energia, ossia il nostro secondo io, la nostra ombra. La domanda che possiamo porci è: perché nei nostri pensieri nascondiamo ciò che non vogliamo esprimere? Perché inganniamo in molti sensi noi stessi e di conseguenza anche gli altri, i nostri simili? Se, servendoci di questa parola, perché superiamo il nostro secondo io, la nostra ombra, controllando noi stessi quando pensiamo e parliamo e riproponendoci di essere sinceri e onesti con noi stessi e con il nostro prossimo, con il tempo diventeremo più riflessivi e più tranquilli e avremo più tempo per far fronte alla giornata quotidiana in modo da avere ancora delle forze alla sera. E allora anche il sonno sarà più profondo e il mattino della giornata seguente, a livello energetico, ci porterà più tempo per meditare o per pregare.
1: Siamo dunque giunti al nostro tema, ovvero, con l'aiuto dello spirito libero, che in Occidente chiamiamo Dio, le cose sono molto più semplici. Cari amici, cari ascoltatori e ascoltatrici, per oggi ci congediamo da voi. Avete appena seguito la trasmissione dal titolo Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero. Con Dio vivere è più facile. Auguriamo a tutti di utilizzare il tempo con attenzione e trovare il coraggio di esaminarsi continuamente con la parola magica Perché? Fino alla prossima volta, arrivederci e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Anche oggi la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche voi vi prepariate per andare a dormire, ascolteremo, se lo volete, qualcosa da Lio Banì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: caro bambino, la tua casa eterna è nella luce. Lì c'è solo amore. Lì tutti gli esseri spirituali si incontrano con benevolenza, gioia e gentilezza. Giustamente dici: sono un essere umano e non posso immaginarmi il vivere lì con un altro corpo. Ma invece sì, caro bambino, nel tuo piccolo corpo c'è un secondo bellissimo corpo. Lo chiamiamo il corpo di luce o il corpo dello spirito. Se hai pensieri luminosi e parole gentili verso i tuoi simili, se vivi in pace con tutte le persone e non sei litigioso, non discuti, se non usi parole sgradevoli e cattive, allora questo corpo diventerà sempre più leggero e luminoso dentro di te. E ti renderai presto conto che non sei di questo mondo e che la tua casa è nella luce presso il nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Lio Banì per una buona notte. E già da ora vogliamo augurare anche a voi una notte serena. Dormite bene!

0: Cari amici, siamo felici di ritrovarvi all'ascolto della seconda parte della nostra serie di trasmissioni tratte dal libro Dio in noi, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Un saluto cordiale a tutti. Ci troviamo in un luogo veramente unico su questa terra, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura dal libro Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gabriele scrive: se vogliamo continuare con il nostro tema, riusciremo a comprendere sempre meglio cosa significhi Dio in noi. E ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita, che è Dio. Quello che avviene nel nostro mondo ci mostra che la maggior parte di noi ha creduto alla casta sacerdotale. Infatti, se tutto ciò che le autorità religiose annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Invece questo nostro mondo ci mostra chi siamo noi uomini: guerre, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, tormenti senza fine inflitti anche agli animali. E poi ci si chiede: dov'è Dio? In ogni caso, Dio non è relegato in un edificio di pietra, definito chiesa, e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e questo lo fa anche la casta sacerdotale nelle sue chiese di pietra, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, che apprezza la terra e tutto ciò che vive sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e che quindi rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni sua creatura, nell'intera creazione, in tutta la natura. Di fronte alle indicibili sofferenze c'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Ma cosa dovrebbe fare Dio di fronte a tutte queste opere umane? Dovrebbe forse distruggerle? Dovrebbe schiacciarle? Non è necessario che lo compia Dio, perché lo facciamo già da soli, dato che siamo noi ad aver ridotto il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libertà. Dio non impone nulla, non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
1: In un capitolo successivo dal titolo «Cos'è il senso comunitario?», Gabriele scrive: «Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma è stato creato per vivere in comunità. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare l'esistenza di Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove lo può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare con altri delle proprie esperienze, raccontando come si è avvicinato a Dio in sé. Tuttavia, non lo può dimostrare a un altro. Per me è molto chiaro, così scrive Gabriele, e ho imparato che Dio non si trova in un luogo o in un altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi. Da tempo ho imparato a non legarmi ad alcuna persona. Nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e mi avvicino anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo cioè di poterci avvicinare a Dio in un luogo o nell'altro, è un'illusione. Questo significa pertanto che anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, non può dimostrarlo ad altri. Chi è di buon esempio può dare un'indicazione, ma non costituisce una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre.
0: Il capitolo successivo porta il titolo «Viviamo nel grande oceano che è Dio». E Gabriele scrive: «Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, leggiamo che già i contemporanei di Gesù di Nazaret gli posero domande riguardo a Dio. Nel libro possiamo leggere: alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esista un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cosa sia. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, egli disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio». Potremmo chiederci: cosa pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini. E ciò nonostante spesso non sappiamo dove sia il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali. Dio è in ogni cosa. Potremmo fare un passo essenziale se smettessimo di cercare e ci rendessimo invece conto che tutto fa parte della grande unità che è Dio. Dovremmo diventare noi stessi consapevoli che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri queste affermazioni e questi contenuti, se essi mettono radici nel piano dei nostri sentimenti, percepiremo poco a poco che non siamo separati dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che simbolicamente viviamo nell'acqua della vita e ci muoveremo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio.
1: Gabriele continua: non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si comprende a poco di non essere soli. Se percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione, comprenderemo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se si osserva la società dei nostri giorni. Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in loro vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no. Ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, o eterno, oppure esistenza eterna, o essere eterno. Pensiamo alla natura come esempio. La primavera porta più luce, più sole. e sulla parte della terra più rivolta al sole si risveglia la vita. La natura inizia a rinverdire e a fiorire. E che cosa avviene nel nostro caso? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diveniamo sinceri, aperti, saremo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi. E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Un vero amico che dice a sua volta la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale. Ma ritorniamo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, Dio in me. E anche ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, il soffio di Dio, si trova quindi nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, dalla vita che comprende ogni cosa, da Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo, ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio, che ci circonda in ogni cosa. In questo modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio.
0: Il titolo del capitolo successivo è Dio è libertà. Leggiamo quello che scrive Gabriele. Chi è giunto alla convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né di sacerdoti, cerimonie e dogmi. Egli aspira allo spirito libero, il Cristo in noi, in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata dai suoi pesi e l'uomo respirano, si sentono profondamente sollevati, liberi da religioni esteriori. Da quel momento in poi la nostra vita scorre, sorretta da una gioia che non avevamo mai provato, grazie alla libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, è quindi il respiro? La sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima? Oh sì, scrive Gabriele, la vita fluisce attraverso la nostra anima. Fluisce nel nostro organismo, che è costituito da cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui decediamo, espirando un'ultima volta e non inspirando più? Significa che la vita è fuoriuscita dal nostro corpo e dov'è rimasta? Si è forse spenta o continua? Continua. Poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è qualcosa di astratto per molti sacerdoti e parroci, poiché essi hanno come riferimento chiese di pietra e tradizioni. Ma Gesù di Nazaret non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio. Gesù ci ha infatti insegnato, e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e vale nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo. Gesù disse, soltanto uno è il vostro maestro. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la risurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è la legge dell'amore e della libertà in Dio.
1: Gabriele prosegue. Quindi voi, come ogni altra persona, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di divenire liberi. Siete liberi di recarvi in chiese di pietra e di seguire tradizioni ecclesiastiche, e siete altrettanto liberi di riconoscere che Dio non ha tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è Dio in noi. Ognuno è egli stesso il tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualcosa davanti agli altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, al suono dell'organo e dei canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra esteriorità ecclesiastica. Cercate di comprendere che Dio è estraneo a tutte queste cose. Dio dimora in voi, Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini abbiamo sempre bisogno di prove. Chi legge questo libro potrebbe ad esempio pensare, noi affermiamo Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente, ma sarà vero? Potete dimostrarlo? Nessuno lo può dimostrare a un altro, ma si può semplicemente dire, provate voi stessi, Dio è in noi. Ed è possibile trovarlo. Ci sono molte persone che hanno già provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore Dio in noi. Chi non ha smesso di seguire il proprio anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, percepisce Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. È Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
0: Cari amici, con queste meravigliose parole di Gabriele, Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio, giungiamo al termine della nostra trasmissione di oggi. Auguriamo a noi tutti di poter sperimentare sempre più, proprio nella vita di tutti i giorni, come Dio ci è vicino, come Egli sia un Padre amorevole, lo Spirito libero, Dio in noi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, un richiamo dai tempi passati rimane presente finché non si compirà. Un giorno, prima che il mondo passi, si realizzerà. Sì, su questa terra un regno della pace ci sarà. Un regno di persone nobili, libere, libere anche da se stesse. Un'alleanza di verità e di fiducia, fedele allo spirito della bontà. Questo popolo unito in alcun tempio si recherà. E su ciascuno lo stesso segno si vedrà. E non ci sarà sconfitta dove anche solo uno rimane. È la forza dell'amore che su tutto permane. Da tutto il mondo, nel suo amore, Dio riunisce in adunanza la schiera dei fedeli combattenti e con lei conclude l'alleanza. Nessun cuore resisterà e con gioia si donerà a colui che come re la nuova Gerusalemme regnerà. Il popolo è risorto e da lui viene guidato. L'unico a cui tutta la gloria e il ringraziamento è destinato. È stato già scritto tanto tempo fa e nel piano di Dio si compirà quello che ora da questo popolo viene fatto nella sua volontà. Il testo è di Carl Hilty e di Vita Universale.

0: Cari amici, anche se i nostri tempi sono ancora così tristi, addirittura oscuri, un giorno si compirà. Una terra è già sorta, una terra pacifica, la terra degli animali, dove gli animali vivono in pace e si riappacificano gradualmente con gli uomini, che si prendono cura di essi e della terra.
1: L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla Scuola della Sapienza Divina, un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del Regno di Dio. In questo libro apprenderemo che cos'è il nucleo centrale nel profondo della nostra anima, l'etere di luce e la vita nell'unità tra uomo, natura e animali. Potremo saperne di più sulla creazione, sia dal punto di vista spirituale, sia attraverso i contributi di medici e scienziati. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo le chiavi per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo profondamente da dove proveniamo noi stessi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. Grazie alle parole di Gabriele, ognuno potrà riconoscere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del Regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il Regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro «L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale», 416 pagine con incluso un CD con due meditazioni, una meditazione contemplativa sull'universo e una passeggiata virtuale. 25 euro tutto incluso, chiamando il numero 011 191 15677 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera, presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività, o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri.
0: Nun liegt es an Ihnen.
1: Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda? È il nostro respiro. Se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca e quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Aus dem Büchlein Zuversicht.
1: Nel libretto Fiducia leggiamo quanto segue. Raccogli continuamente in modo nuovo i tuoi pensieri positivi e orientali sulle forze del Cristo Dio in te. Tante persone, e sono sempre di più, hanno perso la fede in una forza superiore che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Cristo oppure Cristo Dio. Perché ci si allontana sempre più dalla fede in una forza più elevata, in una legge della vita che desidera sostenerci e aiutarci? Nonostante sia ormai risaputo da molto tempo che ogni uomo è il fautore del proprio destino, sempre più persone si allontanano dall'adempimento della legge positiva e universale dell'amore per Dio e per il prossimo. Ognuno di noi, per esempio, conosce i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo del suo profeta Mosè. Se chiediamo a persone che hanno voltato le spalle a Dio se conoscono i 10 comandamenti di Dio, vediamo che alcuni dicono «Sì, li conosco» e altri ancora «Sì, so che esistono» e altri ancora affermano «Sì, in passato esistevano, ma oggi i tempi sono diversi». Alcuni replicano anche dicendo «Lasciatemi in pace con i comandamenti, fanno parte della Chiesa». Oppure affermando «Io conosco i 10 comandamenti, ma i miei interessi sono completamente diversi». O ancora, i comandamenti di Dio sono una cosa per le persone anziane. Io sono ancora giovane. Forse me ne occuperò quando sarò più anziano. Oppure, i 10 comandamenti di Dio sono una cosa che appartiene ai parroci e ai sacerdoti che se ne servono per far credere qualcosa ai loro fedeli. O ancora, lasciatemi in pace con queste assurdità. Io non credo in Dio. Io sono ateo. Oppure, dove dovrebbe essere questo buon Dio? Guardatevi un po' intorno in questo mondo. I ricchi si arricchiscono sempre più e i poveri diventano sempre più poveri. Tante persone soffrono la fame o muoiono di fame. Gli animali vengono torturati, sono soltanto dei mezzi per raggiungere un proprio fine, cibo per una creatura a due gambe mal riuscita che si definisce uomo. Oppure, come si dice spesso, mettete via il vostro libro di preghiera o datelo al sacerdote e fatela finita con un amen.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, sono parole dirette provenienti dal mondo di oggi. E nei tempi passati è forse stato diverso. Non era molto diverso, soltanto che le cose variavano a seconda della rispettiva epoca. I 10 comandamenti esistono da circa 3.300 anni. Che cos'è cambiato da allora? Chiediamoci, chi avrebbe dovuto cambiare? Chi dovrebbe cambiare? L'uomo o Dio? Dio lascia la libertà a noi uomini perché ci ha dato i 10 comandamenti che dicono dovresti e non devi. In queste due piccole parole, tu dovresti, è racchiusa la libertà dell'uomo, ma anche la responsabilità per i suoi sentimenti, per le sue sensazioni, per i suoi pensieri, le sue parole e azioni. Con i 10 comandamenti di Dio, egli intendeva quindi voi e noi, ognuno di noi e nessun altro. Le parole dovresti contengono quindi l'indicazione e se non lo vuoi fare, sei tu stesso responsabile per il fatto di voler fare in modo diverso. Gli uomini hanno voluto comportarsi in modo diverso in tutti i tempi. Il risultato è il mondo di oggi, un mondo virtuale che offre sempre a meno persone una prospettiva positiva che possa dire prima o poi le cose andranno di nuovo meglio. Chi dovrebbe fare in modo che le cose vadano meglio in questo mondo? Forse i politici dei diversi paesi, oppure i parroci o i sacerdoti? La maggior parte degli uomini ha abbandonato la coscienza del proprio valore nell'anticamera di una religione esteriore. Ha sacrificato il proprio libero arbitrio sull'altare di una chiesa. Nel discorso rivolto a Gesù, il Cristo, nel libro La leggenda del grande inquisitore, Dostoevskij dice a ragione in merito al popolo. Essi ci ammireranno e ci terranno in conto di dei per aver acconsentito, mettendoci alla loro testa, ad assumerci il carico di quella libertà che li aveva sbigottiti e a dominare su di loro. Tanta paura avranno infine di essere liberi. Ma noi diremo loro che obbediamo a te e che dominiamo in nome tuo. Lo spirito libero, la legge della vita, che desidera aiutarci e assisterci, parla in modo diverso. Nei 10 comandamenti lo spirito della libertà ci ha insegnato dovresti e non devi, come viene prescritto dalle religioni esteriori. Che cosa si potrebbe fare quindi, soprattutto quando ci si distanzia dai 10 comandamenti? Tante persone credono nella forza positiva. Anche voi? Se è così, permettetemi di farvi una domanda. Come vi comportate in merito al pensiero positivo? Vi prego di non dire che è molto difficile attenersi a un modo di pensare positivo, dal momento che spesso non si sa bene che cosa vuol dire esattamente pensare in modo positivo.

0: Wie oft hört man?
1: Quante volte si dice: io sono positivo, io affermo il positivo in ogni cosa. Siamo sinceri. Questo modo generico di affermare il positivo non è forse troppo astratto? Quante volte sentiamo dire o pensiamo noi stessi: ogni uomo è il fautore della propria felicità? E in ultima analisi, ciò significa che siamo liberi, ognuno è libero di forgiare la propria felicità come desidera. Tuttavia, che cos'è positivo? Per poter avere dei buoni risultati, dovremmo attribuire a ciò che è positivo delle caratteristiche che lo definiscono. Potremmo, per esempio, prendere i 10 comandamenti di Dio, che affermano sempre «dovresti» come indicazioni per il cammino da seguire. Se confrontiamo con uno o con alcuni comandamenti il nostro modo di pensare e il nostro comportamento, soprattutto ciò che nascondiamo dietro al nostro comportamento, è possibile che all'improvviso si accenda un segnale di allarme che fa luce sul nostro comportamento e che ci indica che cosa dovremmo sistemare per riuscire veramente a pensare, parlare e agire in modo positivo. I 10 comandamenti potrebbero quindi essere una guida per pensare in modo positivo e, in ultima analisi, per capire che cos'è veramente la libertà. Dovresti include la libertà. Devi è la religione. Fatevi coraggio per confrontare il vostro cosiddetto modo di pensare positivo con i 10 comandamenti, chiedendovi: che cosa c'è dietro ai miei pensieri, alle mie parole e alle mie azioni? Provate a farlo. Ne trarrete voi stessi un beneficio. Abbiate fiducia, anche se in un primo tempo dovrete fare uno sforzo per esaminare continuamente voi stessi nella coscienza: chi sono io veramente? Che cosa c'è dietro al mio comportamento? Con il tempo, la vostra coscienza maturerà in questo modo, poiché comprenderete che cosa significa che ogni uomo è il fautore della propria felicità. E con il tempo non vi limiterete a parlare solo del positivo. Analizzerete passo per passo voi stessi. Scoprirete tutti i vostri sotterfugi e sistemerete ciò che si trova dietro al vostro comportamento. Questa è la via per cambiare, la via per riconoscere sinceramente se stessi. Il passo successivo, e lo potrete sperimentare voi stessi grazie alla vostra analisi, che è veramente positiva, sarebbe quello che non volete più appoggiarvi ad alcuna persona affinché vi assista e vi aiuti. Nel corso di questo sviluppo potrete aiutare altri in base alla vostra esperienza, dato che avete confrontato continuamente il vostro comportamento con i 10 comandamenti e avete scoperto che cosa vi indebolisce e che cosa vi rafforza. Con questo non siete diventati religiosi, bensì avete acquisito sicurezza in voi stessi e più consapevolezza per quanto riguarda un modo di pensare, parlare e agire veramente positivo. Cari amici, nessuno può pensare in modo positivo per voi. Voi stessi potrete essere i vincitori per la vostra vita futura. Il filo conduttore su cui orientarsi è sempre costituito dalle regole di vita cosmiche delle leggi di Dio, i 10 comandamenti. Noi uomini, ognuno di noi, abbiamo la nostra vita terrena nelle nostre mani. Noi stessi e nessun altro decidiamo che cosa ne facciamo. Vi auguro di cuore di trovare il modo giusto per raccogliere le forze positive.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione.
2: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta
0: in unsere Seele,
1: che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date, vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora, vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto, ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui.
0: In der Nähe unseres Herzens leuchtet.
1: Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
0: Jeder von uns,
1: ognuno di noi
0: hat ein
1: ha una o più richieste.
0: Brüder und Schwestern,
1: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
0: der Heilung,
1: di guarigione,
0: des Beistandes,
1: di sostegno.
0: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
0: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
0: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
0: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
0: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
0: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
0: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi deiner Kraft, i nostri pensieri con la tua forza
0: in das Bild
1: e noi li inviamo nell'immagine.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
0: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
0: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
0: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
0: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
0: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
0: in lymphe und hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
0: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
0: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
0: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
0: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
0: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
0: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
0: Gib Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
0: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
0: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
0: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
0: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
0: Du linderst.
1: Tu porti sollievo.
0: Du heilst.
1: Tu guarisci.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
0: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
0: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
0: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
0: Und bitten den großen Geist, er möge
1: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
0: Gemeinsam senden wir nun
1: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
0: Großer Geist,
1: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
0: Unsere Gedanken schwingen hinein in
1: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
0: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
0: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: In diesen Minuten,
1: in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente. Ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
0: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
0: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
0: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
0: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
0: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
0: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
0: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
0: du durchpulst uns mit deiner
1: Tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
0: Du durchströmst
1: unseren
0: Körper.
1: Tu compenetri il nostro corpo.
0: Jedes Organ,
1: ogni organo riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
0: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce. Respira. Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra,
2: denn er durchflutet
1: poiché egli ci inonda.
2: Das Licht
1: der Luce. È la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.

0: denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali.
0: Gewässern,
1: nelle acque.
0: In den Lüften.
1: Nell'aria.
0: In der Erde.
1: Nella terra.
0: Auf der Erde.
1: Sulla terra.
0: In den Wäldern.
1: E nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest.
1: Grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi.
0: Wir leben,
1: noi viviamo perché respiriamo. E nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, du lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazaret aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen,
4: cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
2: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti, tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice: tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito. Guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là, se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
3: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
1: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza, ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
3: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici l'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio, chiudiamo gli occhi, diveniamo tranquilli, ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo. E ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
4: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio. In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me. Pervadimi. Infiammami.
5: Aus deinem Born des Heils.
4: Attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce, invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare. In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la tua luce mi infiamma. Vivo nella tua coscienza.
5: Deine Kraft, die in mir wirksam ist,
4: invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio. Pace, speranza e fiducia crescono in noi. Dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo, anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
2: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo «Superare l'apparenza, giungere alla verità». L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore, leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo «Superare l'apparenza, giungere alla verità». L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciare agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che ha affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi, si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini. A guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo? Eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia? Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani, che ci caratterizza che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo, a seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma tutto solo per me. Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo. Osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà, che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti, come Dio ci ha creati quali Suoi figli e come ci contempla nel Suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita. I nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni, siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio «sono nella corrente dell'essere». Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice separa, lega e domina.
1: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci cosa ci ha irritati. Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego. Segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa, rivolsi la seguente domanda al mondo divino. Ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso. Guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo, ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo. Se chiediamo al Cristo la forza per pentirci, Egli ci darà anche la forza per pentirci di cuore. Ci pentiamo, chiediamo perdono, perdoniamo a nostra volta e poniamo rimedio a ciò che possiamo. Questo significa, in breve, sistemare. Se poi non ripetiamo più quello che abbiamo sistemato, cosa avviene nella nostra anima? Alcuni aspetti del peccato vengono trasformati in luce e questo influisce anche sul nostro corpo, poiché il corpo è l'espressione della nostra anima. Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in altruismo e sensibilità che sono aspetti della bontà. Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece «collega e sii», che significa «collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino». Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina, sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione: finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli

0: consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima.
1: Haben wir zu unserem Körper Kommunikation?
0: Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male. Se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare: cosa può essere? Forse sono. Mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera? O cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione. È preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. Il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe, che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri cinque sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare. parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo, oh, quanto è lontano, no, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo, gli organi, la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto, là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre, e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
1: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
0: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo e lo spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. Respiriamo. Lo spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo, ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi.
1: Durch den Dank sind wir unserem Körper.
0: Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande, possente Spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo Spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce. L'amore guarisce. L'amore dona. Sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo. La nostra fede si rinforza. La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute. Guarisce. Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole, guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce. Cristo guarisce.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo, egli è presente.
1: Glaube, o Mensch,
0: Credi, o uomo, egli guarisce.
1: Glaube, o Mensch,
0: credi, o uomo, egli ti ama.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la sua presenza. E ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione cervello. Ci avviciniamo allo spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più, avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce. Cristo,
1: tu kennst uns.
0: Tu ci conosci.
1: Cristo, tu weißt uns.
0: Tu sai ogni cosa di noi.
1: Cristo,
0: tu ci ami.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es heilt der Christus.
0: E il Cristo Dio guarisce.
1: O nehmt seine
0: heilende, percepite la sua presenza guaritrice.
1: Stärkt den Glauben und das
0: rinforzate la fede e la fiducia in Lui. Egli è presente. Guarisce. Permettete che avvenga. Ritirate i pensieri di dubbio del questionare con Lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più, guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Christus, der gesunde
0: Cristo,
1: in uns.
0: La fonte della salute in noi.
1: Der Glaube an ihn.
0: La fede in Lui fa sgorgare la sorgente. Salute.
1: Gesundheit.
0: Salute del corpo.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Gott ist Gesundheit.
0: Dio è salute.
1: Denkt Gesundheit.
0: Pensate. Salute. Nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo e percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io sono sano. Io affermo la salute del mio corpo. Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione. Nel profondo della nostra anima c'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, coi suoi minerali, piante e animali. L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate: l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici, è la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce.
0: Zwei Worte,
1: due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: «Buon Dio, aiutami, voglio guarire!» Oppure: «Voglio vivere la mia vita quotidiana, senza le mie depressioni, senza i miei malumori!» «Buon Dio, voglio essere felice e sereno!» Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz.
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen.
1: Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung.
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: i nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce.
0: Aus der Kraftquelle,
1: dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima.
0: Der Geist der